0: amore.
1: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
2: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
1: Anche in televisione.
2: Globo TV.

0: time.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Lo chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
1: Ma almeno c'è una buona notizia.
2: The Morning Show is back.
3: I pro degli animali, quelli che, insomma, stanchi di doverlo portare fuori, l'hanno addestrato per fargliela fare da solo. Cioè,
4: Giorgino sta uno step avanti, lui la fa da solo e con una che ti insegue col cucchiaino dietro.
3: Ricordate il film, quello con Robert De Niro, no? Che cos'era?
5: Ti presento i miei.
3: Sì, esatto. Addirittura c'era il gatto che aveva imparato a farla nel water.
5: Ma come? Ma non vi ricordate la nostra ascoltatrice che ci aveva raccontato proprio che ha insegnato al gatto di andare sul WC?
3: Appunto, proprio per questo. Cioè, che cosa avete spiegato al vostro animale pur di non dover fare le alzatacce alle 4:40 del mattino per portarlo al parchetto a fare la cacca, insomma, ecco.
4: La mia coniglietta comprava i rotoloni Regina Pim.
5: Davvero? Ah, sì.
6: Sei inarrivabile.
5: Col 20%.
0: È tornato il Morning Show.
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
0: E anche settembre.
1: Sembrerà un po' meno settembre.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Venerdì 4 settembre dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash, flash, flash.
2: Venerdì 4 settembre dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: Welcome to the summer. Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: The Morning Show. Reload. On Radio Globo.
1: Eccoci, ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Massimo Bari. Nel Morning Show di Radio Globo abbiamo deciso di dare più spazio alle notizie per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati, tenendo lontane le fake news con una redazione pronta e preparata, quella del Morning Show di Radio Globo.
0: Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo oggi con la cronaca. Famiglia nel bosco. I bambini possono tornare a casa. Sarà un inserimento graduale affinché si riabituino al contesto familiare, dicono i giudici. Come prima cosa abbiamo ricoperto i gabinetti di fogliame e muschio. Attualità, Rita De Crescenzo e la scimmietta. Non si placano le polemiche per i video della TikToker insieme alla piccola scimmia comprata in Egitto. Sì. Gli animalisti. Il disagio in cui versa quest'essere è evidente. Ci assicureremo che venga reinserita in un ambiente più idoneo alla sua natura e che sia adeguatamente assistita. Poi ci prenderemo anche cura della scimmietta. Costume. Al rientro dalle vacanze tutti a dieta stretta. Fondamentale programmare apporti nutrizionali ipocalorici per tutta la settimana. Sì allo sgarro, ma non se sulle mutande quando vi piegate in avanti. E per oggi è tutto. Una buona giornata.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: in FM. DAB.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: E allora siamo pronti a dare fuoco alle polveri, perché iniziamo adesso un'ora di Morning Show Replay, il ripasso del mattino presto qua su Radio Globo.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Chiaramente era sottinteso che il ripasso è per il Morning Show di Radio Globo. Buongiorno, io sono Federica Travallè. Buon giovedì 3 settembre. Noi adesso per un'ora ci occupiamo della puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Iniziamo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Ascolto e Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo a scoprire il primo Morning Show Replay della puntata di oggi, quindi torniamo a ieri, vi facciamo conoscere, vi presentiamo il gattino Giorgino.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ci siamo lasciati con questa questione di Giorgino, messaggio di una nostra ascoltatrice che ci ha mandato un po' nel pallone perché non si è capito bene chi sia il protagonista, no?
3: Mi dici stress? Io stamattina mi sono dovuta alzare prima, cioè mi alzo alle 6:30, invece mi sono dovuta alzare alle 6 perché ho dovuto aspettare Giorgino che facesse la cacchina e perché la dovevo raccogliere, capito? Quindi devo stare lì col cucchiaino pronta appena la faceva e metteva in la bustina, invece voleva pure sto toponano. Comunque è un micetto.
2: È un micetto. Allora, è un gatto. Io così l'ho interpretata, ma lo dice, lo dichiara. Perché voi state tirando fuori altre situazioni? Il cane, il figlio, il marito.
4: Perché ci piace fare il toto cacca.
2: Ma io
4: va
2: non
4: bene?
2: Lo so, guarda te. Allora, scusa un attimo, non so il nome della nostra ascoltatrice.
5: Guarda, Cristina.
2: Cristina, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Allora Cristina, tanto per cominciare tanto per cominciare ti dico che insomma inizi male la giornata perché inizi
6: ma sì, perché invece ieri fischio.
2: No, ma facendo fare la cacca a qualcuno che non abbiamo capito chi è.
4: Cioè, beh, aspetta, però perché anche ieri? Dici
6: perché
4: anche
6: ieri? Perché va raccontando
4: tutti i giorni. Campioni,
2: non è che una fa una volta al mese.
5: Cristi, allora i gatti la fanno solitamente nella lettiera e poi puliscono. Tu lo devi portare in strada?
4: No, al Valbater.
6: No, in giardino.
5: In giardino.
6: Sì,
5: e come
6: sì,
5: mai?
6: Sì, perché è piccoletto, lo sto abituando a uscire fuori, perché dentro casa non ci può stare, perché io sono pure allergica.
5: Ah, quindi...
2: Scusa, quindi hai preso... Allora, dato, scusa un attimo per capire, perché poi io vado ai matti, ragazzi. Allora, lei non ha il tempo per... Poi è allergica e ha preso il gatto. Cioè, ditemi
6: no,
2: voi se è normale.
6: No, me l'hanno... Allora, me l'hanno dato perché io l'avevo trovato sotto casa, poi ho scoperto che era di un ragazzo che sta qui sotto, che era per il figlio, poi la moglie non l'ha più voluto, avendoci io già un altro gatto, quindi libero, che lui sta in giardino, entra pochissimo dentro casa.
2: Giusto, un'allergica che fa non ne prende due, è normale.
6: Lo so, brava, doppiamente. Lo so, però guardate, mi ho mandato la foto, non gli potevo dire.
4: È bellissimo.
6: Non gli potevo dire no, e quindi adesso l'ho portato dal veterinario e per fare i vaccini e tutto il resto, perché c'ha 3 mesi e mezzo, ma mangiamo come un camionista.
4: Che carino.
2: Vabbè, comunque poi, di solito è il gatto... La fa nella lettiera, è abbastanza autonomo.
6: No, la fa nel giardino mio o quello di mia zia. Lui corre, la sera si arrampica.
7: Però la raccogli con il cucchiaino, questo mi ha fatto molto...
6: Cioè, per non farla sporcare, perché lei mi ha detto, vabbè, non ti preoccupare, il veterinario mi ha detto, non ti preoccupare, la puoi pure...
7: Vorrei fare la stessa cosa, ma un cane di 82 kg, non so se...
6: Ma te lo fanno fare.
5: Ti serve un mestolo. Un mestolone.
2: Possiamo evitare.
6: Io infatti con quell'altro non sono riuscita perché non lo so, non lo faceva, invece questo è più piccolino.
2: Allora,
6: ancora
2: ci sono i pro degli animali, no? Cioè,
6: ma il nome vi è piaciuto?
2: Come
5: Giorgino.
2: Si chiama? Giorgino?
6: Giorgio.
2: Ah, Giorgino diminutivo naturalmente.
6: Giorgino,
7: giornalista di Rai 1
6: da manco 4 mesi. Giorgi.
2: Bene, va bene. Oh, ok, comunque buona mattinata di merda, fatelo dire.
6: Grazie mille, comunque anche a voi.
2: Ecco, ciao.
6: Ciao.
2: Stavo dicendo, no? Ragazzi, i pro degli animali, quelli che, insomma, stanchi di doverlo portare fuori, l'hanno addestrato per fargliela fare da solo. Cioè,
4: Giorgino sta uno step avanti, lui la fa da solo e con una che ti insegue col cucchiaino dietro.
5: Che vita meravigliosa.
2: Il film quello con Robert De Niro, no? Che cos'era?
5: Ti presento i miei.
2: Sì, esatto. Addirittura c'era il gatto che aveva imparato a farla nel water.
5: Ma come? Ma non vi ricordate la nostra ascoltatrice che ci aveva raccontato proprio che ha insegnato al gatto di andare sul WC?
2: Appunto, proprio per questo. Cioè, che cosa avete spiegato al vostro animale pur di non dover fare le alzatacce alle 4:40 del mattino per portarlo al parchetto a fare la cacca? Insomma, ecco, il gatto non so quanto possa essere gestibile, adesso il gatto, però magari il cane, capito? capito? A un certo punto apre il cancelletto, prende, va e poi ritorna da solo a casa.
5: È fighissimo in America che hanno quei passaggi nelle porte che possono entrare, uscire a la loro piacimento, sì, quella botolina. Sì, noi non lo possiamo fare, però in Italia che ci stanno i ladri.
7: appunto,
5: lascia passare ancora peggio.
2: Qualcuno ce l'ha, però ecco, se c'è qualcuno che è riuscito a organizzarsi bene con il proprio animale, è riuscito ad addestrarlo, beh, è interessante sapere uno che cosa ha fatto e due come ha fatto. Potresti vendere quelle informazioni a peso d'oro, caro amico.
4: La mia coniglietta comprava i rotoloni Reginald Pim. Davvero?
7: sei inarrivabile.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: babbo.
1: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
2: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
4: La vicenda di questo tipo che ha violentato una ragazza e lo aveva fatto anche un paio di ore prima ed è stato liberato dopo 48 ore. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
5: Naturalmente ci sono tante notizie anche in questa giornata, alcune belle, purtroppo ci sono anche quelle brutte e poi insomma ve le racconteremo, però ce ne sono anche tante che fanno discutere, no? Un po' come quella che arriva da Torino, c'è questa sentenza che sta facendo parlare tantissimo con grandissime polemiche. Torino abusa di una tredicenne in un mini market e il GIP lo scarcera. Ha capito di aver sbagliato, era dispiaciuto. Naturalmente adesso c'è Nordio che sta inviando degli ispettori per capire che cosa sia successo, perché così come ce la stanno presentando sarebbe una sentenza shock, no? Ma come, uno si pente e allora qualsiasi criminale commetta un reato, magari uccide una persona, vabbè, mi sono pentito, non l'ho fatta apposta, e che facciamo, lo scarceriamo? Giusto, dico bene?
6: Sì, l'unica cosa su cui mi sento di correggerti è che non si parla di una sentenza ma delle motivazioni per la scarcerazione, che comunque sono un pronunciamento di un giudice, che è evidente, Massimo, in questo caso non può essere dato in pasto ai giornali un secondo dopo che il fatto è avvenuto. Quindi spesso c'è da dire che queste notizie, purtroppo mi viene da dirlo anche da collega, sono un po' acchiappa clic in un senso e strumentali nell'altro.
5: Però scusa un secondo, perché tu dici, ecco, sono anche un po' diciamo dei titoli giornalistici,
6: esatto,
5: che vengono dati,
6: esatto.
5: Però è intervenuta anche la presidente Meloni che ha detto così rimane complicato poter operare nell'ambito della sicurezza se poi ci sono dei giudici che insomma hanno questi comportamenti, no? Che prendono queste decisioni, diventa veramente complicato.
6: Guarda, io non mi sbilancio perché non ho materiale per farlo, non è uscito nulla, però c'era un caso simile, un caso in cui ti posso fare un parallelismo,
5: sì.
6: Lo ricorderete, titolo 20 secondi con una mano sul sedere non è molestia sessuale, perché
5: no?
6: Il tempo era ridotto,
5: sì.
6: No? Nei 20
5: sì,
6: secondi
5: sì,
6: non c'era modo di percepire la molestia.
7: Ricordo in quell'occasione comprai un cronometro, infatti.
6: Esatto, sì, e andare in giro 18 secondi,
7: esatto.
6: Sì, esatto. Beh, credetemi, lì sono riuscito, perché poi è passato il tempo e sono uscite le motivazioni della sentenza vera. Non era nulla di riferibile a quel titolo che tutti noi abbiamo letto.
7: È vero, è vero.
5: Quindi a volte il titolo non coincide con quella che è poi la veridicità della notizia. Questo,
6: esatto, esatto.
5: Allora, su questa naturalmente però ti dico, cioè appunto...
6: Ma non parlo poi di questa, magari
5: no,
6: è
5: no,
6: tutto
5: no.
6: Vero in
5: però
6: questo caso.
5: C'è l'uscita di Giorgia Meloni che insomma avvalora molto, diciamo, questa notizia, no? Chiamiamola così. Però ragazzi, poi cercando anche un po' in rete, sono incappato, diciamo così, in questo reel dell'avvocato Giuseppe Di Palo, che dice sostanzialmente questo, sentiamo.
8: Un uomo accusato di una violenza sessuale su una tredicenne è tornato libero dopo due notti. Il problema non è che il giudice non potesse liberarlo, perché poteva. Il problema è che per farlo in un caso del genere la legge gli chiede molti argomenti. E la ragione, da quello che si legge, è che si è mostrato dispiaciuto, ha consegnato i filmati delle telecamere ed era incensurato. Ora, la reazione di indignazione è unanime e la capisco, ma il punto giuridico è un altro ed è più scomodo di quanto sembri. Se le motivazioni infatti sono quelle e soltanto quelle, e io non credo, ma se così fosse, quel provvedimento non reggerebbe nemmeno se avesse deciso nel senso opposto, e cioè di mandarlo in carcere. E per capire questo ragionamento noi dobbiamo partire da una la premessa che quasi nessuno sta facendo. L'ordinanza non è pubblica, nessuno di noi l'ha letta. Stiamo tutti ragionando su una ricostruzione giornalistica e se il testo integrale contenesse un percorso argomentativo diverso, tutto quello che dirò di seguito andrebbe completamente riscritto, da capo. E chi ti dice che il giudice ha sbagliato senza aver letto il provvedimento ti sta vendendo un'indignazione, non un'analisi. Detto questo, ragioniamo su quello che è stato reso noto, perché è su quello che si sta formando l'opinione di milioni di persone.
2: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
5: Ecco, ritorniamo un po' al punto di partenza, come dicevamo, anche quella del cronometro, no? I 20 secondi alla mano sul sedere. Ecco, diventano, diciamo, degli scandaci giornalistici, però sostanzialmente in questo caso abbiamo scoperto che addirittura la sentenza
7: non è pubblica.
5: Come si fa quindi a giudicare qualcosa che nessuno ha letto? Diventa
6: esatto, è quello che ti dicevo per risponderti giustamente alla tua riflessione, ma la Meloni ha detto adesso la famiglia come glielo spieghiamo,
5: certo,
6: no?
5: Certo.
6: Io ti ricordo un'altra cosa. Salvini inizialmente, dopo l'uccisione da parte del poliziotto dello spacciatore di Rogoredo, ricorderete pure questa notizia nei mesi scorsi, disse io starò sempre con la polizia. Poi in quel caso, magari pure unico, perché poi la mela marcia c'è un po' ovunque, si è scoperto che il poliziotto aveva sparato, aveva nascosto la pistola, lo spacciatore non aveva nessuna pistola, eppure c'era stata un'esternazione pubblica di un rappresentante delle istituzioni.
5: Chiaro,
6: quindi,
5: tutto chiaro.
6: Questo non ci leva, capito, il dubbio su quello che stiamo leggendo.
5: Però ti dico un'altra cosa, cioè di contro, però ti dico, rimane il fatto che questo insomma ha palpato una tredicenne, cioè questo è poco ma sicuro. Adesso al di là delle motivazioni, no? Un giudice poi applica la legge, ma però magari potrebbe anche essere una legge che insomma lascia un po' il tempo che
6: fa
5: trova,
6: acqua,
5: no?
6: Fa acqua, tra l'altro te la aggravo ancora di più la situazione, perché sembra che il tipo della molestia abbia molestato un'altra donna 40 minuti prima della tredicenne, quindi di che parliamo?
5: Però poi è normale che la gente si fa delle idee.
0: Ma pure se la ragazzina era la figlia di un altro giudice, se poi ci lo scarcerava, no?
5: Ecco, vedi, poi si crea un po' questo sentimento, no? Contro la giustizia.
0: Quindi entro i 18 secondi potremmo toccar culo a tutte. Ah, perfetto, basta sapere,
5: Il cronometro. Non è così, è un collega di Gabri questo.
9: Purtroppo queste cose ti portano a pensare che veramente dovremmo arrivare a fare giustizia da sola. Perché a me mi tocchi mi fia dei 13 anni e ti rivedo in giro. Come faccio a far finta di niente?
5: Ecco, andrebbe corretta la legge se fosse così. Adesso noi non sappiamo niente perché non abbiamo letto niente. Però ragazzi, rimane il fatto che questo si è permesso di toccare una tredicenne.
7: Beh, rimane anche il fatto, non sappiamo, le motivazioni non sono pubbliche, ma questo è stato scarcerato.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Licenziato dalla Ferrero. E ieri con gli ascoltatori di Radio Globo, del Morning Show soprattutto, abbiamo giocato un po'.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Faccio vedere una mossa di Taekwondo. E quindi che fa? Sferra due colpi sull'addome a un collega e per questo motivo è stato licenziato, un operaio che lavora alla Ferrero di Alba.
3: Esatto.
2: Io te spezzo una costola se tu non mi dici, se tu non mi dici queste cose. Che poi che fanno? Mi licenziano anche a me? Perché sul lavoro.
3: Sì.
2: Allora, che è successo? L'hanno licenziato, no?
3: L'hanno licenziato, lui ovviamente ha fatto ricorso, ma il tribunale, il pronunciamento del tribunale ha confermato la prima sentenza. Licenziamento ovviamente è un'aggressione, non è, poteva essere visto come uno scherzo, no?
2: Vabbè, però, fatta... no vabbè dai, perché aggressione?
4: Già, allora stavo parlando di Taekwondo.
5: È insopportabile il collega molesto che ti deve far vedere le mosse di arti marziali. Però ti chiede scusa, dai, da mo licenziato.
2: No, però oh, guarda, ieri in palestra abbiamo fatto questo, guarda, ti faccio vedere, non c'è cattiveria.
5: Poi gli ha fatto male.
3: Il luogo non era deputato, erano nella mensa dell'azienda.
5: Tra l'altro,
3: lui era un maestro di Taekwondo e quindi gli ha fatto anche male.
4: Sì, però bisogna vedere se quello che ha ricevuto il colpo è stato lui a denunciarlo all'azienda oppure se telecamere, colleghi, appunto,
3: hanno
4: visto la
3: notizia
4: scena.
3: Non è che è passata sotto silenzio.
5: Comunque
4: sì.
5: Licenziato in tronchi.
2: Buono. Non cominciare, perché ragazzi ci sono delle cose che sono meravigliose. Sotto la notizia ci sono dei commenti che toccano dei livelli che sono un qualcosa di inarrivabile. E questa è la cosa bella, perché naturalmente tutto questo sappiamo, insomma, l'azienda produttrice della Nutella, di tanti snack, quindi adesso non mi metto a dirli perché così ve li lascio a voi. I giochi di parole si sprecano, ragazzi,
4: perché
2: ma
4: lui era addetto al confezionamento dei prodotti Kinder. Quindi
2: licenziato in tronchi, ragazzi, ci sta benissimo. Ma ce ne sono altre 10.000.
3: Sì, tutte belle, tutti bravi.
2: Tutti bravi. Allora, un'altra solo per dare lo spunto, perché poi voglio sentire i nostri ascoltatori invece su questo. Qua mi dovete scatenare l'inferno, perché secondo me, insomma. Allora, qual è un'altra che...
4: Questa mano può essere piuma o può essere Ferrero?
2: Giustamente, ragazzi, troppo bella.
4: Sì,
2: troppo,
4: ma devono fare i nostri ascoltatori.
2: Sì, allora chiamiamo voi all'appello e quindi vi do il numero della Globo WhatsApp: 393 777 7172. Io vi chiedo solo una cosa: fateci godere, mi raccomando, tirate fuori qualcosa di esplosivo.
6: Se esagerava lo mandava nel Kinder Paradiso.
7: Quindi l'azienda ha fatto fiesta.
8: Hanno fatto buono.
9: Vabbè, ma era un tipo buono.
10: Licenziamento a sorpresa.
11: Duplo calcio volante.
12: Ma voi la storia non la sapete bene, perché uno praticamente stava a mangiare alla mensa, quell'altro ha dato una spallata col vassoio e quello ha detto: te lo dico l'ultima motta, non lo fare mai più.
13: Vabbè, dai, si può giocare alla Kinder Card.
14: Voleva fare Karate Kinder.
2: Bravi, mi piace.
4: Bravi.
2: Ci avete regalato qualche soddisfazione. Ma poi sul post lì ce ne sono altre 200.000, insomma. Che è arrivato.
5: Beh, questa è la mia preferita, è Killer Cereali.
0: Questo è Morning Show Replay on Radio Globo.

0: sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
0: Wait for me, I'll be back.
2: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
3: Venerdì 4 settembre dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
4: Flash, flash, flash.
3: Venerdì 4 settembre dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato. Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
5: Alzate il volume e se potete registrate questo Morning Show Replay, perché si torna a ieri, dove c'è stato un racconto. C'è stato qualcuno che è stato picchiato da improbabili persone. Sentite qua.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
6: Sappiamo che le macchine Tesla hanno un monitor, uno schermo che ti riproduce quello che c'è all'esterno della tua macchina esattamente, però un po' come fosse un come si chiama?
7: Ectoplasmi,
6: sì, però sì. Tu da quel monitor vedi il marciapiede, la persona che sta per attraversare, e c'è questa leggenda o realtà, non si è ancora ben capito,
7: sì,
6: che può rilevare questa telecamera anche delle persone morte,
7: ragazzi,
6: che tu dal vivo non vedi ma appaiono sullo schermo.
7: Racconta che cosa ti ha detto quel tassista
6: a Milano poco fa. A luglio andammo con questo tassista con la Tesla, prima volta in vita mia vedo questo schermo, io che bello, interessante, fighissimo. Ci ha raccontato, non so se per fare un po' piacione il marpione, comunque lui ci ha raccontato che andò a fare una pausa pranzo al cimitero con la Tesla accesa, faceva caldo, c'era l'aria condizionata, e dallo schermo sono spuntate delle presenze delle persone che lui in realtà non vedeva, ha lanciato il panino e è corso via.
7: Capito.
8: Vanno proprio a fare di tutto al cimitero.
7: Sì,
8: cioè, abbiamo sentito sesso, l'aperitivo.
9: Sì, sì. Ho detto.
8: Adesso
9: anche
8: la pausa pranzo.
6: Ma infatti mi è sembrato strano. Però che ne sai, potrebbe essere. Chi ha chi crede alle presenze?
7: Abbiamo organizzato per Capodanno, per esempio.
8: Bello.
7: No, quindi a confermare la notizia che circola sulla rete, poi chissà, magari ecco, effettivamente questo tassista ha sentito quella notizia e ve l'ha riportata come racconto personale.
6: Può darsi.
7: Magari l'ha fatto. Però sembrerebbe che i sensori di questa automobile abbiano la capacità di percepire queste presenze.
6: Vabbè, come quando si guarda allo specchio e tu vedi una persona riflessa, ti giri e quella persona non c'è.
9: E vabbè, dai,
6: è così.
9: Però guardate, c'è una persona, si chiama Craig Warwick, non so se se lo conoscete. Lui...
7: Craig Warwick?
9: Esatto.
6: Sì, no, lui.
9: Che se dovesse venire in questa stanza, se volete, io riesco a portarlo anche in studio.
6: No, dipende che ce fa.
9: Lui
8: cioè, esiste,
9: vede...
8: è un ectoplasma.
9: No, lui esiste, cioè, è reale.
7: Ma chi,
9: lui
7: Craig
9: vede...
7: Warwick?
9: Lui è in grado di vedere l'angelo che è accanto a noi, perché ognuno di noi ce l'ha.
7: C'è un angelo.
9: E a me
7: mamma mia, pensa, poraccio.
9: Io avevo una signora anziana. Io avevo una signora anziana vicino a me che si appoggiava alla mia spalla.
6: Oh mio Dio.
9: Sì,
6: e come fai a convivere con questa signora adesso?
9: Sul momento mi sono sentito un po' una presenza, poi ovviamente ho cominciato a non pensarci.
6: Senti, dietro Greg Working.
7: Potrebbe essere interessante.
9: Poi lo chiamiamo.
7: Magari ci mettiamo un appunto per Halloween.
9: Va bene,
7: okay?
9: Va bene.
7: Ci mettiamo un appunto.
6: Cristina da Vena.
7: Alessandro, ciao, buongiorno.
10: Buongiorno.
7: Dici, Alessandro.
10: Allora, niente, ma mia mamma è capitato andando al cimitero.
7: Ma scusa un attimo, stai facendo una rapina, perché sentiamo una sirena. Sentiamo una sirena in sottofondo.
10: Sì, è l'allarme del bar dove lavoro.
7: Eh no, c'è pure il fiatone, quindi immagino che sei inseguito dalla polizia.
10: No, non so io, no.
7: Ok, va bene, vai, dici.
10: E niente, è andata a trovare al cimitero i parenti, niente, una signora gli chiede a mamma dove stava un settore, perché non sapeva dove era. Allora mia zia gli dice a mia mamma, con chi stavi a parlare, perché non c'era nessuno.
8: Oddio.
10: E quindi niente, praticamente mamma parlava da sola. Quindi che cosa hanno fatto? Sono andate a cercare la posizione che diceva la signora. E la signora era morta anni prima. E stava accanto al marito, che era la persona che cercava.
8: Ma questo è urban legend.
10: Erano coniugi. Beh, oddio, non so se è una leggenda, ma io ci credo a mia madre.
6: The others.
10: Ma vabbè, però vabbè, io chiamai pure per un'altra cosa che mi era successa a me, perché però non
7: è no, infatti che ti è successo? Perché io adesso sono concentrato su questo tono.
8: Perché sei affannato?
7: Ma che è successo?
10: No, tutto non bene. Sono affannato. No, sì, tutto a posto.
7: Sembri come se fossi rincorso da qualcuno, capito come? Questo
9: no. Ti aiutiamo noi,
10: Non mi preoccupate.
7: Ok, vabbè.
6: Che volevi raccontare?
10: No, niente, questa cosa del cimitero poi a me da piccolo invece mi è successo che m'hanno menato delle entità.
7: Come da delle entità? No, come ti hanno menato delle entità?
10: Giuro.
7: Ma che aspetta,
9: come fai a giurare, scusa?
10: Giuro sui miei figli.
7: Quali entità ti hanno e come ti hanno menato?
10: Avevo 8 anni ed ero al centro del salone di casa mia,
7: sì,
10: con mia madre e mio padre che mi guardavano mentre giocavo, insomma, loro facevano.
6: E c'era sempre
10: altro.
6: Tua madre, sottolineiamo sta roba.
7: Sì. C'era la madre.
1: Mi mandate il numero dello spacciatore di questo che vede gli angeli, per favore.
7: No, sta raccontando cose vere. Aspetta. Allora.
10: E niente, mi hanno alzato da per terra e mi hanno menato. Ero fermo completamente, anche i miei genitori non si potevano muovere.
6: Ma come li vedevi? Com'erano questi?
10: No, io non li vedevo, però c'avevo i segni, i lividi e...
8: Ma questo è un esorcismo di Amelie
6: Rosso. Io ci credo.
7: Ma scusa,
10: giuro,
7: ma perché ti avrebbero menato? Qual era la motivazione? Non è che arrivano a casa
10: non
7: spirito,
10: lo so.
7: Boom,
10: io giocavo bambino. Al centro del salone, quindi ero un bambino, non c'era motivazione, però mi è capitato. Cioè io
9: vabbè, però non lo potete aver sottovalutato completamente una cosa del genere, cioè avete fatto qualcosa.
6: Avete chiamato un esorcista per la casa.
10: Mia madre ha fatto venire il prete a casa per bene di casa tutto quanto.
7: E gli hanno menato pure al prete. ragazzi, veramente non riesco a capire se sono io.
1: E ti hanno menato sì, con tutte le che dici.
7: Ma no, lui l'ha vissuto veramente ste cose.
10: Ma io infatti lo dico sempre che lo racconto e basta, perché tanto non mi crede mai nessuno, però a me è capitato, basta che ci credo io a me.
7: E ti hanno lasciato i segni, e che segni ti hanno? Quanti anni avevi tanto? Perché è un bambino, poi se la prendono con
10: 8 anni. Ma c'avevo i segni in faccia, i lividi sulle gambe.
6: Vabbè, ma di storie del genere se ne sentono tante.
7: Ma come se ne sentono tante?
6: Voglia,
7: ma che dici? Ma dai.
11: Erano entità maranza, subito, botte e coltellino.
7: Ti immagino.
11: Ma ragazzi, ce lo spiega a scuola che t'hanno menato i fantasmi?
1: Ma il latte per dargli il biberò, per fargli fare colazione, in dove piave, una torbella monaca.
12: Se t'hanno menato era perché te ne meritavi.
7: Dai.
1: Ecco, bravo, hanno fatto bene a menarti. Stavi sotto effetti di qualche allucinogeno.
11: Ma regà, il problema c'è stava pure 20 anni fa. Queste sono entità maranza.
13: A questo tutte le botte che non gli hanno dato i genitori ha prese dai fantasmi.
1: Levategli il fentanyl a questo.
7: No.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Questo è il Morning Show Replay, l'ultimo della puntata di oggi. Ancora buongiorno e buon giovedì da Federica Della Valle. Attenzione, perché meno male che abbiamo il ministro Tajani.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Confermo, perché l'ho cercato l'altro giorno per chiedergli, in quanto ministro dei trasporti, spiegazioni riguardo quello che era successo su quel volo che, insomma, comandante italiano ha sbarcato una serie di bagagli,
3: certo, passeggeri,
2: però Salvini non ha risposto.
3: Strano,
4: avrà fatto
3: strano,
4: un elenco.
3: Strano.
2: Ho chiesto a Tajani, allora.
3: No, Tajani, ti prego. No, allora, la vicenda era questa: il comandante di questo volo che partiva da Schiatos per arrivare a Napoli, per le condizioni avverse del tempo e poi per il troppo peso, ha deciso di lasciare i bagagli a terra. Però, detta così sembra facile, siccome anche i passeggeri in quel momento non ci hanno capito niente, è arrivato il ministro a spiegarci tutto. Vai.
5: Allora, la questione è molto semplice. Sentiamo. L'aereo deve decollare.
3: Sì. Chiaro.
5: Per decollare ha bisogno di una velocità che naturalmente è una velocità dell'aereo, però anche dell'aria rispetto all'aereo, quindi non è soltanto l'aereo che va veloce, è anche l'aria che, diciamo, va meno veloce dell'aereo. E questo è importante, perché se c'è vento davanti, il vento davanti aiuta, se invece il vento è dietro, il vento dietro non aiuta, anzi aiuta, ma aiuta nel senso sbagliato. Quindi il pilota deve sapere quanto pesa l'aereo. L'aereo pesa l'aereo, più le persone, più i bagagli, più il carburante e anche il pilota, naturalmente. Cioè, però il pilota non si può lasciare a terra, lasciano a terra i bagagli, perché la pista di Schiatos è corta. Non cortissima, però neanche lunga. È una pista che finisce, come tutte le piste peraltro, il problema è che lì finisce prima e allora con il caldo l'aria è meno densa, quindi l'aereo, essendo l'aria meno densa, ha bisogno di più aria per prendere l'aria necessaria a stare nell'aria.
3: Chiaro.
5: Per cui se pesa troppo non è che non decolla, però magari non decolla abbastanza e noi vogliamo che decolli abbastanza, sempre. Quindi il comandante ha fatto bene, perché è meglio arrivare a Napoli senza valigia che arrivare con la valigia ma senza essere arrivati a Napoli. Credo sia molto chiaro.
3: Chiarissimo. Grazie ministro.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Morning Show Replay.

0: Morning Show di Radio Globo. Segnatevi il numero 393-777-7172.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Solo le migliori in FM.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: E si riparte un'altra ora insieme a Federica Della Valle. Buongiorno, buon giovedì 3 settembre.

0: dal Morning Show. Speriamo che finisca presto perché così arriva già venerdì. Buon giovedì dal Morning Show. Buon giovedì dal Morning Show. Speriamo che finisca presto perché così arriva già venerdì. E dai, dopo da Gianci.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Ah, tranquilli che arriva presto. Arriva presto anche il venerdì. Arriva il primo weekend di questa nuova stagione. Buongiorno, le

0: della Vallée, buongiorno.
1: Io sono Federica Presutti.
0: No, allora non dovresti essere qui perché hai già rinunciato alla conduzione.
1: È vero.
0: Quindi sceglitene un'altra perché io ho bisogno di te.
1: Sta succedendo un casino, poi magari ne parliamo.
0: Sì, sì, facciamo un punto.
1: Stiamo parlando di report e di tutta la situazione Rai. Intanto lasciatemi ricordarvi quelle che sono le nostre coordinate, quindi la Globo WhatsApp 393 777 7172, che è già attiva, ma avete la possibilità anche di essere con noi.

0: Morigi.
1: Sì, Double G da qualche giorno, mi ci hanno chiamato Double ieri G. al supermercato.
0: Ah, Double G, già gettano.
1: Sto scherzando, Federica.
0: Ma al supermercato,
1: esatto.
0: E ti seguo sempre.
1: Senti, oggi non c'è Sidoti, salutiamo, no, però c'è. Chi ci aiuta?
0: Sì, c'è il Pernatta, c'è Samuele, non so se riesce.
1: Buongiorno Samuele.
0: In diretta con noi, sei... Sei in grado di spingere i pulsanti?
2: Buongiorno.
0: C'è Samuele.
1: C'è Samuele.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, Samuele, che quando era parte del morning show di Radio Globo, noi iniziavamo alle 6, lui arrivava alle 6.40.
1: Vabbè, dai.
2: Confermo.
0: Oggi era qua alle 4.15.
1: Vabbè, ma è cambiata la musica.
0: Ah, sì, è vero. Il vento sta cambiando, signori. Come va?
2: L'azienda, bene, bene, bene.
0: Come va?
2: Volevo dare il benvenuto e l'in bocca al lupo ad Alessio.
1: Grazie.
0: Bene, bene.
2: Conosciuto insomma fuori onda.
0: Bene, bene. Sai, ho sentito anche il presidente della Fiorentina che ha dato un in bocca al lupo anche. Io amo Morigi. Sì, io amo Morigi.
3: Amo la Fiorentina.
0: Vai, vai.
3: Ecco.
4: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Vabbè, le 6:03, attenzione signori, non mettete a posto le cose del mare perché a quanto pare sta arrivando un'altra ondata di caldo.
1: Sì, io ovviamente vi parlo di oggi, dove a Roma sarà una giornata caratterizzata dal bel tempo e dal caldo, come dice Federica, temperature comprese tra i 22 e i 35. Sai cosa sto notando?
0: Cosa stai notando?
1: Che la minima cala un gradino alla volta, mentre la massima resta stabile intorno ai 35 gradi.
0: Ah, rimaniamo sui 35-37 così?
1: Per godertela devi vivere le ore della minima.
0: Sì, cioè okay. Tipo quando prima sei uscito qua fuori che vabbè, freschetto però.
1: Freschetto, dai, continuo. Durante la giornata di oggi temperatura massima registrata alle ore 15 e vi confermo sarà di 35 gradi, la minima di 22 alle ore 7.
4: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.

0: Federica buongiorno, buongiorno. Alessio buongiorno, Sidoti buongiorno, no. Cosa devo fare? Oggi proprio non me va di lavorare.
1: Ah, non c'è problema, ci pensiamo noi a tirartelo su, vai tranquillo che c'è. Eh? No, il morale dico, no? La voglia di andare al lavoro. Ci stiamo noi qua, almeno per la prima ora, poi sicuramente anche tutta la banda del Morning Show nelle tre ore successive. Sai Ale, adesso andiamo subito dalle notizie.
2: Sì.
1: Ma ieri mi sono addormentata scrollando il telefono.
2: Non mi vabbè, ma oggi è tutta strano. Così.
1: Sì, ma il telefono sempre.
2: Ok.
1: Sai i reel,
2: scrolla,
1: no?
2: Scrolla
1: qua,
2: sì.
1: Che poi a un certo punto ti addormenti e ti arriva una telefonata in faccia perché,
2: sì,
1: sei con le mani in alto così. Poi ogni tanto poi
2: sai le volte che mi è caduto il telefono, no? E si è frantumato.
1: Ah, è caduto per
2: sì,
1: terra.
2: Perché io sto allargo il braccio al di fuori del letto.
1: Ah,
2: poi mi cede la forza della mano. Te lo testimonio.
1: Il cane. Ah, ecco perché è pieno.
2: Tutto vedi, spigoli.
1: Ieri mi hanno colpito due notizie che guardando i video sono rimasta scioccata da due cose.
2: Sì.
1: E vorrei condividerla con te, ma soprattutto con gli ascoltatori, perché sicuramente qua, almeno in una delle due, a qualcuno è capitato e gli si è fermato il cuore per almeno 5 minuti. La notizia, cioè, o meglio, il video di questo papà alla stazione metro Marnella-Vallée, poi tra l'altro.
2: Ah.
1: Che è a Parigi, quella, la fermata di Disney.
2: La tua contrada.
1: Sì, praticamente sì. È scritto identico a me poi, tra l'altro.
2: Sì, ho letto.
1: Marnella-Vallée, la fermata di Disney, che ha perso la figlia.
2: Sì.
1: Per mezz'ora ed era impazzito.
2: Sì.
1: Era impazzito, cioè faceva avanti e dietro come se fosse... Non lo so.
2: Guarda, purtroppo l'ho visto e mi ha fatto rivivere un incubo.
1: Anche tu, perché ecco, lo sapevo.
2: Sì, perché a ognuno di noi, credo, no? Genitori, tra l'altro magari con più figli, perché questo ovviamente ti comporta che devi stare attento su più fronti.
1: Sì.
2: Ti possa perdere, ma guarda, basta due minuti in cui perdi la visuale, il controllo, sì, no? Succede veramente dentro di te l'inferno, io l'ho provato.
1: Perché non sai neanche, cioè lì sembravi un matto che... Hai presente quella che è stata uccisa a Times Square con due...
2: Sì, sì, l'ho vista con ieri.
1: Due,
2: sì.
1: Con i due coltelli, sì, che faceva, sì, quel balletto là, due colpi di arma da fuoco, sì, per terra morta, così. Poi magari parliamo anche...
2: Parliamo pure di quello.
1: Anche di quello. Ecco, quello là, se faceva quella scena lì a Times Square, secondo me gli sparava, cioè,
2: esatto, sì, non lo consideravano pericoloso.
1: Sembrava un matto pericoloso. E ho cercato di mettermi nei panni. Non sono mamma, non ho figli, ma effettivamente, cioè, ti perdi la figlia in mezzo a quel mare di gente,
2: sì,
1: non sai dove andare a chiedere informazioni. Qualcuno dice: oh, ma che gli è successo a questo? Fortunatamente la figlia è stata ritrovata dopo mezz'ora.
2: Sì, fortunatamente sì. Mezz'ora è un'eternità. Guarda, a me è successo, sarò veloce, al McDonald's, praticamente sotto al Luna Park dell'Eur.
1: Uh-huh.
2: Avevamo deciso di festeggiare la festa di una delle mie figlie all'Eur, ovviamente con la pausa pranzo che viene fatta fisiologicamente al McDonald's.
1: Sì.
2: E io lì per due o tre minuti, in un caos totale di bambini, ho perso mia figlia. Ovviamente si era allontanata di 5 metri, però sai, basta la perdita, no, della bambina. E quando l'ho ritrovata, purtroppo mi sono veramente incazzato con lei, perché sai, quando quella rabbia, no,
1: rabbia che avevi di paura, di terrore.
2: Esatto.
1: Non so se è capitato agli ascoltatori di essere o la protagonista, cioè la figlia o figlio, ero io quella che si è persa. A me non mi è mai capitato questa roba qua. O se effettivamente avete perso di vista i vostri figli per qualche ora, qualche minuto, e quel minuto siete andati in panico totale.
2: Guarda, adesso mi viene da sorridere, perché mi viene in mente di quel reel che pure io ho individuato scrollando il telefono,
1: sì,
2: e in cui un padre non trova la figlia, ha la carrozzina vuota.
1: Mamma mia, l'ho visto.
2: Cioè, e aveva la figlia nello zainetto, sì, diciamo, no? Quella sorta di zaino che
1: quello
2: si può usare o davanti, e il figlio ce l'hai davanti,
1: sì,
2: o di dietro. Ce l'aveva di dietro e è impazzito. 30 secondi
1: lui
2: è impazzito.
1: Cioè, pensa quanto ti si chiude il cervello.
2: Sì.
1: 06 89 28 996. Vi prego, raccontateci storie di questo tipo anche alla Globo globo WhatsApp 393-777-7172. Ce n'è un'altra poi che mi ha scosso.
2: La diciamo.
1: Come dicevo ieri, poi andiamo, ci sentiamo un disco e poi andiamo alle notizie. Scusami se t'ho invaso.
2: Ma che è interessantissimo.
1: Quest'altro tipo qua, questa l'ho vista su TGCom 24. C'è questo tipo, si chiama. Non c'è. Sti cazzi, come si chiama? si chiama Thomas Fanny. Mentre usciva, era andato a buttare l'immondizia,
2: sì.
1: Si vede che esce dal giardino, viene colto da un fulmine,
2: sì.
1: ma una roba cade per terra, stramazza per terra, si rialza come nulla fosse,
2: sì.
1: O meglio, come nulla fosse no, perché è rientrato poi nel giardino facendo...
3: Sembrava fatto
1: sotto.
3: De Fentanyl, era piegato.
1: Sono cagato sotto! Questa non credo che abbiamo degli ascoltatori.
2: Sì, e poi il titolo del pezzo era... Come si sopravvive a un fulmine? Ma non è che quello l'aveva sperimentato.
1: Certo. Adesso uso la mia tecnica sì. Di come sopravvivere al fulmine. Va bene, vi aspettiamo ai nostri numeri. Intanto ci godiamo. Anna, alzate il volume. Questa è Radio Globo.

0: sì.
1: Un giorno sì, uno pure.
0: Di che stiamo parlando?
2: Radio Globulo.
3: Buongiorno a tutti, come no? Io una volta mi sono perso mio figlio Cristian al mare. Stavo vedendo che stava giocando con dei bambini con materassina arancione. A un certo punto risalgono i bambini e faccio: ma Cristian, non lo so se è venuto da te. Ragazzi, il panico totale. La fine tossava al bar a Piazza del Gelato.
4: Tranquillo, capito? Lui
5: sì, fanno magnum.
4: Beh sì, ma effettivamente è un casino. Poi il materassino mare ha già preso affogato.
6: No, quando è piscina mare con pericolo acqua è proprio terribile.
7: Buongiorno splendidi. A Latina fa 18 gradi.
4: Ammazza.
6: Col golfetto.
4: Ah sì.
8: Buongiorno a tutti, tranne che a uno.
4: Tu, secondo me sei sempre tu.
9: Buongiorno a tutti, bentrovati. No, no. Roma Fiumicino, tutta libera con 20 gradi, ragazzi. E viva l'autunno che sta arrivando. Vabbè, è presto, però 20 gradi. Ciao!
4: Dai, 20 gradi va bene a quest'ora. Almeno non abbiamo il condizionatore acceso anche a quest'ora, quindi esatto. La bolletta rimane sui 900 euro.
6: Rifiata, sì, esatto. Non tocchiamo i 1000.
4: Esatto.
10: Ciao ragazzi, buongiorno. A me è successo a me al Miami Beach, a Latina. Avevo mio figlio di 6 anni che l'ho fatto salire su un dei sciogli acquatici un po' più da grandini, non proprio quelli grandi. L'ho fatto salire lì, però era molto dispersivo. L'ho visto salire e poi non l'ho più visto scendere. Non è più sceso, ma sta di più di 5 minuti, non vediamo, ha preso il panico, sono salito su, sono risceso. Non sapevo più dannà, ma ha preso proprio il panico. Invece alla fine, per fortuna, era sceso da un'altra scala perché era molto grande e stava piangendo intorno a 2-3 persone, tra cui un bagnino. Per fortuna è andata bene, ma veramente devi al panico.
4: Sì. Va bene, poi magari torneremo su questo argomento tra poco. Adesso occupiamoci delle notizie, perché ovviamente dobbiamo dar conto a quello che è stato tutto il lavoro, il sacrificio di Alessio Morigi, che sta qua. È sudato.
6: È un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Treni sospesi in Germania perché c'è in atto un conflitto ancora verbale, diplomatico, proprio tra Germania e Russia, perché c'è stata un'esplosione, una seconda esplosione dopo quella di Lipsia alla stazione centrale di Augusta, 2 feriti, sospetta bomba in un cestino. Scatta dunque dopo Lipsia un secondo allarme. L'edificio della stazione e il binario 1 erano già stati chiusi. La Bild dichiara: l'obiettivo era una gioielleria turca e si indaga sulla criminalità organizzata. Ma facciamo un passo indietro, perché tutto questo arriva dall'attacco fatto sempre in Germania a Lipsia. Sono stati identificati i 2 sospetti ed hanno effettivamente un legame con Mosca. Uno era in Germania con visto turistico italiano. Quali sono le reazioni del nostro governo attraverso le parole del ministro degli esteri Tajani, che abbiamo sentito anche ieri qui da noi al Morning Show? Tajani parla di possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Europa e sull'esternazione del Financial Times rispetto al fatto che Vannacci possa essere un cavallo di Troia della Russia, Tajani risponde: mi auguro di no. Io te ne ho date 3, sono rimasto sul mondo.
4: Bravo,
6: le prossime 3 le facciamo, sì. Italia e Roma.
4: Mi piace.
6: Va bene.
4: Allora facciamo una cosa, ci fermiamo un attimo perché io vedo già di là che la redazione fermenta. Quindi c'è un sacco di roba che sta arrivando anche ai nostri contatti. Quindi questa è la prima ora del Morning Show di Radio Globo. A tra poco.
11: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Parti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
13: Supermercati Pim, i prezzi lavora, di risparmio, di qualità.
12: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
0: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
11: Radio ufficiale. Radio Globo. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45€.
1: Todis, buongiorno convenienza.
11: This is the morning show.

0: Radio Globo.
1: Buongiornissimo Radio Globo, un bacio a Federica ed Alessio e ancora 2 giorni e poi finalmente poi. Ferie.
2: Ah, finalmente ferie, bello, bello, quelli che vanno a settembre al mare, mamma mia. Bellissimo, poi quest'anno sta dicendo
3: quest'anno
2: di un culo.
3: Sì, siete fortunati.
2: Pazzesco, sì.
4: Buongiorno a tutti, come no, io una volta mi sono perso.
2: Questo l'abbiamo già sentito, andiamo da un altro.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, a me è successo a me al Miami Beach, a Latina. Ho un mio figlio di 6 anni che l'ho fatto salire su un dei show di acquatici un po' più da grandini,
2: pure
5: non proprio quelli
2: sentito.
5: Grandi.
2: L'ho non fatto so se l'abbiamo sentito,
5: era
2: io
5: molto
2: te in fuori onda,
5: l'ho visto
2: questo...
5: salire e poi non l'ho più visto scendere, non è più sceso, ma stati più di 5 minuti, non vedevo, ma ha preso il panico, sono salito su, sono risceso, non sapevo più dannà, ma ha preso proprio il panico.
2: Abbiamo sentito già prima, sì, sentiamo un altro.
6: Buongiorno, io mi sono persa invece quando ero piccola a Disneyland Paris, perché in una giostra praticamente si entrava da una parte e si usciva da un'altra, quindi mi sono ritrovata dall'altra parte del parco e mi ha ritrovato mamma dopo un'ora.
2: Ecco, vedi? Protagonista qua.
4: Ho capito Alfredi, ma tu che guardi al mare a posto di guardare tuo figlio? E dai, andiamo su, dai!
2: Quello di prima.
3: Sì.
2: Quello che c'aveva il figlio sul...
3: Però c'è un metodo se vai a Disneyland per evitare che tuo figlio si perda, no?
2: Sì, qual è? Quello di Samuele?
3: Sì.
2: Samuele, scusa, poi torna un attimo, perché fuori onda Samu fa, però il metodo c'è, i miei l'hanno sempre adottato con me, adesso voglio dire in onda con
3: mo
2: te.
3: Ce lo dici?
2: Sì,
7: il metodo dei miei genitori è stato quello di portarmi con il guinzaglio.
2: Hai capito?
7: Letteralmente, giuro, è un argomento cardine a ogni cena di famiglia.
2: Sì,
7: sempre.
2: Certo, sì. Allora, guarda, io ti ho messo pure la ciotola con la colazione là, se vuoi far colazione.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Andiamo al telefono, non mi ricordo il nome, me l'hanno detto ma non me lo ricordo. Massimiliano, vai Massimiliano.
8: Pronto, buongiorno.
2: Ciao Massi.
8: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
8: Allora, io e mia moglie molti anni fa purtroppo ci siamo persi nostra figlia piccolina a Gardaland. Un parco giochi dedicato ai bimbi, una struttura fatta di legno, semplicissima, io in ingresso, lei in uscita, e non usciva, non c'era aperta, aveva 5 anni e mezzo. C'è stato il panico, 10 minuti, un quarto d'ora, finché mezz'ora non si riusciva, che ho visto mia moglie che si è intrufolata nella struttura, nel cercarla non c'era, lei...
2: Mamma.
8: Non so come nella struttura stessa aveva trovato un angolo dove poter riuscire, c'era una piccola scala di emergenza, è uscita e si è messa seduta vicino un'altra struttura ancora. In quel momento mia moglie era un agente di polizia, quindi ha smosso mari e monti, siamo certo. Riusciti a trovarla, sono passati 45 minuti e credetemi,
2: era un anno e mezzo, 45 minuti uguale un anno e mezzo, tipo
8: mai più una cosa del genere. E noi siamo stati sempre genitori attenti in questo, e voi non ci crederete, oggi sono grandi, ne ho 2. Ho messo il GPS in macchina tutte e due, perché ho...
2: Ma veramente?
8: Sì.
2: Li controlli?
8: E guardate, ho fatto bene, perché una volta la piccola, che ha 26 anni, si è fermata la macchina a Roma, ha avuto il panico, sì. Io col sistema GPS sono riuscito a soccorrere, perché la macchina si era fermata.
2: Quindi lei lo sa, cioè loro sono consapevoli che c'è il GPS.
8: Sì, sono consapevoli.
2: No, però metti che c'è il figlio maschio, metti che quella sera vola a Mignot, cioè... Non...
3: vabbè, tanto traccia la posizione, starà a Tor di Quinto.
2: Magari non glielo vuole far sapere.
8: Hai ragione.
2: Ciao. The Morning Show on Radio Globo. Vabbè, 6:24. Io tornerei da Alessio, perché sicuramente ci sono tantissime altre cose di cui dobbiamo parlare. Poi tra l'altro alle 6 abbiamo detto facciamo un attimo un punto sulla situazione,
3: sì,
2: report, la
3: punto,
2: Rai,
3: sì, perché è giusto farlo. Intanto vi vado a rendervi conto delle 3 notizie che vi avevo promesso. L'aggressione davanti all'adolescente, siamo a Roma, accoltella l'ex moglie e fugge con il figlio, è stato ripreso, pensate, dopo 7 ore di ricerche. A lanciare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali 4 fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso. Andiamo in Veneto. Il Veneto approva la legge sul fine vita, un argomento tanto discusso e divisivo. Sì. Zaia dice è una risposta doverosa. Il patriarca di Venezia, si rischia una deriva incrollabile. Ovviamente la posizione, no, della Chiesa in questo senso è sempre oppositiva rispetto alle pratiche del fine vita, che invece è un diritto, secondo qualcuno, no, di porre fine alle proprie sofferenze, ovviamente dopo un attento controllo medico che dia appunto il via libera rispetto a una pratica del genere.
9: Non sarebbe la prima regione però che fa una,
3: non è
9: già
3: la prima...
9: in due o tre regioni qualcuno,
3: allora non è la prima regione, non è la prima regione. L'ultimo caso è stato, vado a memoria, ma credo di non sbagliare, nelle Marche.
9: Sì, credo Marche, Emilia addirittura.
3: Esatto, dove però vai un po' a fortuna, Federica, nel senso che in alcune regioni l'iter riesce ad essere più fluido e più veloce, in altre magari impieghi mesi, se non anni, come il 48enne marchigiano, sai, in una condizione di dolore quotidiano, aspettare anni per avere un via libera equivale praticamente a non averlo, quasi.
9: Meglio quindi andare in Svizzera allora.
3: Esatto, che è una soluzione che si percorre spesso, tra l'altro con Cappato, che
9: ormai
3: sì, fa spoletta praticamente per la Svizzera. È la prima regione di centrodestra e la quarta in Italia, come dicevi giustamente, quindi a dare questo via libera, con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Adesso vado invece su un argomento che, appunto, stando alle statistiche, riguarda un po' tutti noi: pagamenti a rate. 8 italiani su 10 usano le rate. Molti pensano e valutano l'utilizzo anche per i funerali.
9: Ah, addirittura.
3: Sì, ci sono settori prima impensabili dove applicare appunto il pagamento rateizzato, oggi invece non c'è confine.
9: Allora, posso dire la mia?
3: Io ho detto.
9: Ah, no, però magari mi potresti pure me frega anche.
3: Cioè, no, okay. Mi frega.
9: Allora, ti dico una cosa, sulle rate io le utilizzo e ogni mese c'ho.
3: E te lo ricordi ogni mese che
9: la banca
3: lo utilizzi.
9: Mi fa coglionetta. Esatto, sto là ovviamente a fare tutti i conti, no, per far rientrare delle cose. Perché vabbè, per la casa, per tutte queste cose qua. Però sono tutte cose che avrei potuto comunque rimandare o dire vabbè,
3: metto da parte i soldi,
9: la casa c'è,
3: certo,
9: accontentati di quello che c'hai, no? Quindi io invece ho esagerato e quindi le ho fatte e va bene. Però sul funerale è un po' difficile prendere posizione, perché sarei quasi a favore, nel senso che comunque lo sappiamo tutti, facciamo dei lavori di merda, siamo pagati poco tutti, sto parlando, siamo pagati poco, gli stipendi sono fermi da qua,
3: sì.
9: Cioè, ti ritrovi che ti perdi un parente, un caro, improvvisamente non hai i soldi per fare il funerale. Sì, cioè un po' lì ci sto. Sulla spesa mi sembra, perché c'è anche la spesa alimentare.
3: Sì, poi c'è ovviamente il fatto di fare anche rate su una spesa quotidiana o comunque settimanale, quindi non è quell'impegno che poi, se ti ricordi, c'era una volta nella cultura italiana che i genitori mettessero da parte i soldi per il loro funerale, per far sì che i figli non dovessero farsi carico di quella spesa.
9: Che è una cosa bellissima, ma è anche bello che se ne occupino
3: chi,
9: i figli.
3: Chi rimane, certo. Però sì, ovviamente andare in situazioni in cui per mangiare lo fai a rate diventa emergenziale.
9: È emergenziale, e quindi ci dobbiamo fare una domanda, nel senso, questo mi sembra proprio un accanimento proprio della GDO, delle grandi, del capitalismo, tutte queste robe qua. Però raga, sulle vacanze, su tutte queste,
3: quanti ce ne stanno,
9: sulle robe da vestire firmate, là ragazzi, cioè se tu sei
3: ingolfato
9: con i soldi, ragazzi, cioè, tu devi morire de rate, ma devi essere sotterrato de rate, cioè, nel senso che se non è che io ho fatto i soldi con la pala
3: e vabbè, ormai tu stai
9: pirato, ormai faccio come mi pare a me.
3: Parli del tuo passato,
9: parlo del mio, cioè, però io voglio dire, se non hai i soldi per non fare una vacanza, te ne vai a Torvaianica,
3: questo è vero. C'è un'altra cosa, un'ultima forse, perché tu detti i tempi della situazione, non ci si può più fare la macchina, l'automobile in contanti. Tu la sai sta cosa?
9: Lo so, mi è capitata, ma già stiamo parlando già di la mia, dieci anni fa.
3: Sì, ma infatti parlo di un arco di tempo, insomma, proprio una decina d'anni. Se prima uno c'aveva i soldi, andava al concessionario e si comprava la macchina, giusto?
9: Sì.
3: Adesso tu vai lì, c'hai i soldi, dici io la voglio comprare in contanti, se può.
9: No, non lo puoi fare.
3: Non lo so.
9: Perché evidente è tutto magna magna. Allora, ti dico come sono arrivata io all'accordo, perché avevo i soldi in contanti per comprare la macchina.
3: Vabbè, avendo la pala.
9: Sì, no,
3: non era ancora tempi di pala.
9: 10 anni fa non era tempi di pala. Vado là al concessionario e mi fanno: però no, ti devo fare il finanziamento. Dico: no, guarda, non mi va di avere una rata.
3: Esatto.
9: Dico, ce l'ho. Dico: meglio che te li do subito, perché sennò poi mi spendo in droga. Dico: meglio che te li do subito. E mi fa: soprattutto, mi guarda, gli do il documento. Mi fa: no, ortasci tua. Ma che sei, quella della radio? Cioè, così dico: sì. Va, allora facciamo una cosa. Cioè, col fatto che mi ha detto, cioè, mi seguiva in radio e l'ha scoperto dopo, mi fa: allora facciamo così, 1000 le finanziamo. 1000. Quindi,
3: come 1000?
9: Perché comunque doveva chiudere il contratto con un finanziamento. Quindi veniamoci incontro, tutto il resto.
3: Dammi quasi tutto e ti finanzio.
9: Facciamo 1000, sono 12 rate, finiamo.
3: 100 euro al mese.
9: Ho dovuto far così. Va bene. E poi magari parliamo, sentiamo qual è il cumulo delle rate che hanno tutti i mesi i nostri.

0: Morigi, Morigi. Caro Morigi,
1: sì, eccoci.
0: Ti faccio sentire un po' di messaggi, eh?
1: Sì.
2: Congratulazioni ragazzi, ho la netta sensazione che il vostro show mattutino abbia davanti un luminoso futuro.
3: The Morning Show,
4: un programma speciale
3: on Radio Globo.
5: Ok, iniziamo.
0: Figli persi in eventi, grandi manifestazioni al supermercato, quello che dicevamo più o meno un quarto d'ora fa, e anche le rate. E anche le rate.
6: Sì, però neanche a far così, quello che ha messo il GPS ai figli. Il prossimo step qual è? Il braccialetto elettronico.
0: Sì, è vero, però è perché prima ha chiamato quel
1: sì, un ascoltatore, sì.
0: Non mi ricordo il nome, Massimiliano, credo, che dice: ah, adesso i figli sono grandi, comunque adesso ho messo il GPS.
1: Vabbè,
0: sulla
1: ma comunque
0: macchina.
1: Fede, mettere il GPS è pure una cosa, diciamo, oltre, perché ormai con i telefoni uno c'hai la posizione, no?
0: C'hai il Family, come si
1: ovviamente
0: chiama?
1: Ovviamente è tutto concordato, sì. Non è che stai spiando qualcuno.
0: Sì, però ma anche il Family, cioè come il registro elettronico a scuola, cioè non si può fare più sega, non si può, cioè, non c'è più quella roba, capito? Che
1: quella libertà,
0: quella
1: di una
0: libertà,
1: volta.
0: Quell'istinto di scoprire, di essere un po' animale. Cioè
1: ecco,
0: anche.
1: Ma secondo te il mondo di oggi è realmente più pericoloso di quello di una volta, quando noi non potevamo avvertire mamma?
0: Siamo più cagasotto adesso, e quindi siamo meno formati. A difenderci da soli, meno credo, poi
1: pure almeno a cavarcela da soli, forse.
0: Sì, esatto. Sì. Cioè, ma tuttora la mia forma mentis. Dice?
1: Mazza, chi sei, lo Tito?
0: Infatti, la Lazio abbiamo comprato. Anche oggi. Vedo le mie amiche della mia stessa età che ancora, no, su certi argomenti, ma neanche ci passa proprio per casa. Una decisione mia personale.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Cioè, non so.
7: Ma te pare che ci devono portare sta con le rate tutta la vita? Eppure il defunto dobbiamo pagarlo a rate dentro un cappotto di legno. Ma che cazzo de mondo è? Tutto a rate, tutta una rata, e le banche si gonfiano.
0: Perché stiamo parlando di rate.
1: Certo, sì, avevamo detto, se non vi siete collegati in tempo, che 8 italiani su 10 utilizzano le rate. Addirittura, a differenza del passato, perché poi l'utilizzo delle rate è da sempre, no? Un'usanza, un costume.
0: Prima c'era il, come si chiama?
1: Le cambiali.
0: Le cambiali.
1: Una volta dicevano, quelli con i macchinoni a Roma, che dentro il portabagagli erano pieni dei cambiali.
0: Pieni dei cambiali.
1: Io e te tiriamo fuori dei cliché esatto. Degli anni 90.
0: Ma non ci stanno più, mi sa, i cambiali, no?
1: Ci sono altre forme di strozzinaggio.
0: Che avevano anche un altro nome, le cambiali. Adesso non mi ricordo. Gli effetti.
1: No, ma non ti seguo, però lo cerchiamo.
0: Magari ce lo dice qualcuno degli ascoltatori. Sì. Sì.
1: Però insomma, questo era lo spunto che vi abbiamo dato.
8: Ci chiedo, un funerale ti costa minimo 4.000 euro. E poi questi tempi ormai, come si fa? Pure sulla morte tocca pagare. Si paga sempre, pure quando muore.
0: Lo so. Sentiamo quanto. Gli abbiamo già chiesto quanto hanno di rate da pagare ogni mese?
1: Sì, però forse non ce l'hanno ancora detto. Il vostro cumulo mensile di rate, magari fateci una proporzione rispetto al vostro stipendio.
0: Sì, perché se mi
1: quindi
0: dici,
1: mi dite il
0: 20%, di rate,
1: non vogliamo sapere quanto guadagnate, però il 20% il mio stipendio va in bollettini. Ah, bollettini forse?
0: Bollettini, non lo so, ce lo facciamo dire da loro, sì.
9: Esattamente, fatto tante rate che mi sono fatto due calcoli che moro prima da finire a pagare i rati. Quindi, non avendoci nessuno, pure se c'ho qualcuno, farà una cessazione dei beni. Io ho vinto, no? Giusto, funziona così.
0: E come si fa, scusa,
1: Ok.
0: Paga qualcun altro.
1: Ma no, di solito se rimane qualcuno eredita beni e debiti. Quindi devi stare attento a chi la. Poi se non c'hai nessuno a cui lascia niente, hai vinto.
0: Sì. E non c'entra niente l'espressione tipo paga babbo morto, tipo una roba.
1: A babbo morto, quello era una metodologia di accordo lavorativo per cui tu prestavi un servizio, però era come a cottimo. Si diceva ti pagherò a babbo morto, cioè quando posso,
0: quando posso.
1: Sì.
10: Buongiorno Globo, la peggior rata della mia vita l'ha istituita mio marito. Voleva una chitarra elettrica nuova. Premesso, non suona. È un aspirante musicista nei suoi sogni. Voleva questa chitarra, 800 euro. Io, ma che sei matto, 800 euro per una chitarra? Ma arriva mamma la pena a fine mese. Ma dai, mi piace, lo sai, sono un po' giusto, venire, devo mi rimetto a suonare, poi mi sentirò meglio. Mi ha talmente tanto stressato, dopo 3-4 mesi di pressione, ho detto, comprate questa chitarra, ma non so come, perché non ci abbiamo questi soldi. Che problema c'è? Facciamo PayPal. PayPal. Sì, a rate. A rate. Ma dai, così neanche la sentiamo. Fine della storia. Io sono 8 mesi che pago la chitarra. Non l'ha mai suonata.
3: Allora, questo è un altro argomento ancora. Allora, dico, no, tu vuoi imparare a suonare la chitarra, non la suoni, ok? Anziché dire, vabbè, me ne compro una usata a 80-100 euro e me la tolgo subito, ti dico tanto, poi anche devo capire se è una passione che continuerò, no? No, lui va su a Stratocaster.
1: Certo.
3: No, è come quelli che cominciano a fare, dicono, no, sai, io adesso faccio snorkeling. E si comprano tipo 10.000 euro di attrezzature e le usano mezza volta. O gente che non ha mai fatto cose. Guarda, questo è un altro argomento, però non oggi, che abbiamo un sacco di cose da fare.
1: Esatto, ce ne abbiamo tantissime. Vado a dare una specifica, perché a me queste cose mi fanno impazzire.
3: Sì.
1: Allora, effettivamente a babbo morto significa quello che ti ho detto, no?
3: Sì.
1: Nel senso, non riesco a darti una data precisa quando posso. In realtà, perché a babbo morto? Perché nei primi anni del Novecento i ragazzi, quindi la gioventù di quel tempo, che contraeva debiti, spesso li ripagava alla morte dei genitori, quando avevano l'eredità.
3: Babbo
1: morto.
3: Quindi se qualcuno mi dice, ah, ti pago a babbo morto,
1: aspetta,
3: meglio
1: e muore mi padre.
3: Un altro argomento, poi di oggi poi mi ti vengono tutte così.
1: Sì, ma
3: no?
1: Appuntateli.
3: Sì, ma me li appunto. Ma tanto ci abbiamo loro che ci ricordano gli argomenti, non ti preoccupare.
1: Okay.
3: Anzi, allora, ricordatevi quelli che si comprano le cose quando non sono dei professionisti e vogliono cambiare.
1: Ma sembrano tali.
3: Una passione, esatto, sì. Esatto. E ricordatevi anche di... Oddio, mi sono scordato,
1: ho detto.
3: Ah no, le nude proprietà.
1: Ah ok, sì.
3: Le nude proprietà, cioè se qualcuno sta aspettando che muore il vecchio.
1: Davvero, che vita grama.
3: Perché l'ho letto qualche annuncio ultimamente, no? E ci sono anche che hanno messo la casa in vendita a nuda proprietà a 60 anni,
1: Sì, cioè, ho capito.
3: A 60 anni ne aspetti 40. Per l'aspettativa di vita che ci abbiamo adesso.
1: Certo.
3: Tu è possibile che non ci vai mai
1: no,
3: ad abitare?
1: No, è possibile che ti aspetta qualcuno sotto casa.
3: Lui che l'ha venduta.
1: E non me lo fa dire.
4: Federico, guarda che i cambiali ci stanno ancora. Anzi, se vieni qua dai partiti, vieni a firmare qualcuna, tanto una in più, una in meno, con tutte quelle rate che c'hai. Ma che cazzo te frega, no?
3: Che firma da lui, che è un cambialato lui, no? Capito, scusa. Lo si fanno al tabaccaio, no?
1: Ma tu hai soldi con la palla, ormai
3: ma
1: l'hai detto.
3: Ma io soldi con la palla, infatti, dai, su.
5: Pronto Radio Globo!
11: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono fa...
12: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show su Radio Globo.
13: Perché scusate, le tre rate senza interessi di PayPal, cioè sono tipo una droga, è stata un'invenzione geniale, ma te può rovinare.
12: Radio Globo Meteo.
14: Bentrovati da Nikos, che ho detto di Trabimeteo, agli amici del morning show di Radio Globo. Siamo entrati nel nuovo mese di settembre, che ci conduce alla stagione autunnale, anche se in questa prima decade appunto di settembre l'estate non sarà per nulla finita, anzi una nuova avvezione di aria calda, una nuova pulsazione dell'alta pressione africana determinerà un weekend molto caldo sul Lazio. Per quanto riguarda le prossime ore, cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, giornata soleggiata e temperature fino a 34-35 gradi, sole e 35 gradi anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
20: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
21: Think Big. Become Big.
22: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Peroni birra 6 x 66 centilitri 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
23: I più belli sono quelli che se pagano la palestra a rate e ce vanno mai. Quelli sono meravigliosi e pesano 20 kg.
24: Most fabulous Eccomi. Radio show of the world. The Morning Show.
25: Ecco, avete sentito?
26: Ciao. Io non Oh, io col pagante le rate dei PayPal ci ho preso pure un biglietto del cinema.
3: No, dai, ragazzi, dai. Anche perché costano i biglietti del cinema. Tanto che non ci vado, eh.
1: Eh sì, costano, è vero. Soprattutto i multisala sono arrivati addirittura a volte a 10 euro, 12.
3: Tanto, cavolo.
1: Tanto, sì. No.
27: Ma babbo morto non lo vuoi di più, perché mo quando muore tuo padre gli devi pagare funerale a rate, quindi i soldi sono finiti.
3: Hai ragione, sì. Esatto. 6.45, la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Si sta preparando già la squadra principale dalle 7 alle 10. Chiaramente Massimo Vari, Gabri Venus e Flaminia Cappelli. L'altro, il quarto, ce l'ho io qua in sotto sequestro praticamente. Eccomi. Allora, non so se continuare la litigata, insomma, c'è stata una
1: differenza di vedute.
3: Differenza di vedute in fuori onda, sì, si parlava di Times Square.
1: Sì, Times Square, perché come abbiamo anche detto ieri, una donna è stata uccisa dalla polizia dopo aver accoltellato due persone. Una è morta, è deceduta, la vicepresidente tra l'altro di Bank of America, non perché ovviamente il valore della vita sia collegato, no, però insomma per dire che aveva anche un ruolo molto importante, molto in vista. Un altro invece, un 68enne, è rimasto ferito. Il punto della nostra discussione era, che poi è un po' quella di tutti, no? È stata giusta, perché tra l'altro il sindaco di New York ha detto la polizia ha operato in maniera impeccabile, cioè quello che ha fatto
3: detto da lui poi tra l'altro, era quello che aveva criticato comunque la polizia di New York
1: per i precedenti invece sì. Ecco, esatto. Abbiamo visto tutte le immagini. La discordia tra me e Federica è: per me poteva essere ridotta, diciamo, all'immobilità, poteva essere immobilizzata,
3: catturarla,
1: fermarla e arrestarla.
3: Okay.
1: Secondo te?
3: E poi che ci fai con una così?
1: Ci fai,
3: allora, per me hanno fatto benissimo. Cioè, hanno fatto benissimo, perché come togli una vita a una persona? E poi l'hai fatto anche senza motivo, non è che l'ha fatto per motivi.
1: Sì.
3: Non c'era nessun tipo di motivo dietro per uccidere. Adesso tu hai detto che è la vicepresidente di Bank of America e l'altro è una persona,
1: un signore sì,
3: qualunque. L'ha fatto così, senza motivo. Sono usciti anche dei video precedenti di questa tizia dove balla con questi coltelli, come per dire lo sto premeditando, ok? Adesso tu, una persona che prende e accoltella senza motivo in strada, che senso ha averla nella comunità?
1: Allora, non è che senso c'ha, il discorso
3: è... che senso ha riabilitarla?
1: Sì, ma se hai visto il video, comunque, gli occhi di quella persona, un'assassina, sono vuoti. Nel senso, mi sembra un sovrautilizzo della forza, che poi ha portato alla morte, di le forze di polizia, che potevano immobilizzare una persona effettivamente fuori con la testa. Cioè, non ci stava
3: con
1: la testa.
3: Ma, e poi che ci fa? Cioè, poi che facciamo?
1: Ho capito, poi però il fatto a parte che lì rischi pure la pena di morte, magari. Adesso non vado a spanne, tanto perché sono stato in New York.
3: Lì
1: non
3: in America, sì, è molto probabile che tanto alla fine sarà quello. Allora, loro si sono risparmiati tutta la detenzione che ha un costo e tutti i processi che hanno un costo. Hanno risparmiato tutto e l'abilitazione. Perché là devi mettere dentro psicologi, medicine, tutte queste robe.
1: Io però quello che continuo a
3: per
1: sostenere,
3: per una persona che esce per strada senza nessun motivo e prende a coltella così senza nessun motivo, cioè, per me questo è il mondo giusto, è il mondo che vorrei.
1: Io invece continuo a sostenere che non mi sembrava, pur avendo veramente ucciso e ferito, non mi sembrava il livello quello di arrivare all'eliminazione fisica.
3: Non, perché tu dici non hai visto la cattiveria negli occhi,
1: ma l'hai vista come
3: hai visto il maranza pezzo di merda,
1: capito? Cioè se muoveva sembrava,
3: ma è sempre una persona che toglie vite senza motivo. Cioè adesso che lo fai perché sei un pezzo di merda come i maranza. L'ha detto Alessio Morigi questa cosa qua, eh?
1: Io sono un giornalista, non posso dire.
3: Se lo fai perché sei un delinquente, un bandito, o se lo fai perché senza motivo, perché sei matto. Adesso spiegami a che serve.
1: Ma
3: questa
1: ti
3: persona
1: sembrava pericolosa? Secondo me no, la immobilizzavi pure te con due pizzoni, con quelle mani.
3: Sono d'accordo, però se tu che la detieni, poi a un certo punto fai vabbè dai, ma alla fine porella, guarda che faccia, che c'è, paciuccona.
1: Vabbè, okay, allora praticamente
3: la rimetti in circolo e questa va a coltellare un'altra volta. E no, ragazzi.
1: Allora praticamente perde efficacia la pena dell'ergastolo, secondo te? Perché nel momento in cui non c'hai possibilità di reintroduzione in società, no?
3: Sì, no, l'ergastolo non serve a niente, ragazzi.
1: Ah, vabbè, allora cioè, sei coerente.
3: L'ergastolo, sì,
1: sei coerente.
3: L'ergastolo
1: vabbè,
3: per me è proprio il niente. Cioè, pena di morte sempre. Cioè, pure
1: vabbè,
3: qua.
1: Allora.
0: Allora siamo arrivati all'intervenista di Lucifora. Poi è entrato quest'altro. C'ha ragione Federica, che ha paura che ammazza.
3: Capito, cioè, non lo so, poi non voglio fomentare nessuno, questo è un pensiero mio,
1: poi, no, non ha fomentato nessuno.
3: Per carità, cioè, se io faccio una cazzata domani, io me lo devo aspettare che sto a fare una cazzata e può arrivare qualcuno che mi dà una schioppettata. Cioè,
1: sì, però ragazzi, qui non si tratta di perbenismo, si tratta di regole fondamentali su cui si fonda una società. E non si può dire, quella ha ammazzato, la scanno, l'ammazzo.
3: Ma no, ma
1: cioè,
3: poi, non lo so, su certi casi poi...
1: Ci sono casi che ci fanno arrabbiare di più, no. C'è la stampa che ci vende anche rabbia e indignazione, questo va detto, però c'è anche una civiltà, no? Che deve condurre le...
3: Appunto, però questa cosa che hai detto te, l'ultima cosa che hai detto te, a questo punto era lei che doveva essere detta, c'è anche una civiltà.
1: Quella non capiva manco se gli dicevi che ore
3: cazzi,
1: so.
3: Sì, cioè, ho capito.
2: Buongiorno ragazzi, ma vogliamo parlare del bangladino al mini market che ha stuprato la bambina di 13 anni, è stato scarcerato perché si è pentito. Voi provate a farlo alle mie figlie, poi vi faccio vedere io se lo faccio pentire. Lo faccio pentire, sì, è senato.
3: Vuoi sapere la mia pure qua?
1: No.
3: Non la dico allora, eh.
1: No, comunque no. C'è un ricorso rispetto all'istanza di scarcerazione.
3: Sì.
1: E adesso si vedrà. Cioè, non è una sentenza quella che è emersa, Quella è un'istanza di scarcerazione. Magari si fa 20 anni di galera, però non è stato stupro. Questo per essere chiari, no,
3: è molestia sessuale.
1: Cioè,
3: sessuale.
1: C'è pure una
3: perché
1: differenza di gravità,
3: sì, su questo sono d'accordo.
1: Dai, Fede.
3: Su questo sono d'accordo, però se adesso
1: che è mostruoso.
3: Se adesso tu mi dovessi fare la domanda, e gli stupratori come ti comporteresti con loro? Certo, prima devo verificare esattamente, avere la
1: quello
3: la
1: sempre
3: certezza,
1: credo.
3: Ma, però poi no, non puoi morire con due pistolettate perché ti ho fatto un favore.
1: Vabbè.
3: Cioè, nel momento in cui ti ammazzo solamente con una pistolettata, ti ho fatto pure un favore. Prima te devo far soffrire. Cioè, devo fare quelle cose tipo...
1: Tu parli alla pancia della gente, Federica.
3: Ho capito, raga, ma io parlo così pure fuori da qua.
1: Se, no, ma infatti, se devo ho mai detto che sei finta.
3: No, appunto.

0: Gabo.
1: Ci sono tre grandi cose al mondo: gli oceani,
2: eccetera eccetera,
1: le montagne,
3: mamma mia che duvalle,
1: e il morning show,
2: eccetera eccetera.
4: Questo è il morning show che ci piace, ragazzi, siete il numero uno.
5: Radio Globulo.
6: This is the morning show on Radio Globo.
7: La signora ha torto una vita, ma pure quello che ha torto la vita la signora ha torto una vita. Vabbè. E quindi ce l'hai sulla coscienza, diventi uguale a lei, no. Questo è il problema.
0: No, perché lui è un poliziotto e ha scelto questo mestiere per difendere se stesso in quel caso e gli altri. Raga, è il mestiere, quello è, lui ha fatto il mestiere. Poi se sei in grado di farlo, lo fai.
8: C'è anche il modo di abusare del tuo mestiere, eh?
0: Allora lì, in quel caso là, cerchiamo di capire le motivazioni, si va in processo e se toglie una vita pure a quello là. L'abusi del mestiere,
8: okay, è una strage.
0: Non ci serve a niente, sì.
9: A parte il caso specifico in cui comunque è stata la polizia, ma solo io comunque non rimango stupito, basito da tutte queste notizie che vengono dall'America su, appunto, incidenti di questo tipo, sparatori e via dicendo. Io non capisco come sia ammesso andare in un supermercato, comprare un litro di latte, quattro mozzarelle e due fucili, perché le vendono veramente al supermercato le armi. È una roba folle.
0: Questo mi sa che siamo d'accordo.
8: Sì, al di là ovviamente della questione armi, che è da sempre, no, tema di discussione, sì, in America, c'è da dire che l'America è guidata da un signore che all'interno di una crisi mondiale che lui stesso ha determinato, adesso sta pensando di farsi il dollaro, sai, un dollaro, quello, però la moneta, con la sua faccia. Quindi questa credo sia una risposta.
0: Pena di morte.
10: Pensate che è successo e se succede in Italia vengono indagati i poliziotti. Ce ne ha avuto dei casi ultimamente. C'ha ragione Federica.
0: Beh sì, come il gioielliere.
8: Ruggero,
0: come quello che vendeva
8: come Ruggero, come
0: Ruggero.
11: Alessio, perdonami, ma come fai a giustificare situazioni del genere? Qui anche solo il pensiero va punito di una cosa del genere. Io non so se tu hai figli, ma se fanno una cosa a tua figlia, ma come reagiresti?
8: Immagina, ma la famiglia, qui stiamo parlando però del negozio di Torino dove c'è stato lo stupro, la molestia sessuale, penso.
0: Sì, credo di sì.
8: No, perché io le figlie ce l'ho, ce ne ho tre, sono tutte figlie femmine.
0: Però pensa se viene accoltellata da una senza motivo, però.
8: Fede, non mi parlare pure a me, ai miei istinti.
0: Allora,
8: più
0: questo
8: bassi
0: è lo stesso discorso quando fanno. Ma
8: se tutti noi facessimo quello che ci passa per la testa, ma secondo
0: gay,
8: te
0: un figlio gay lo mando fuori casa, lo sbatto fuori casa. Poi se ti capita a te, fatto lo stesso cambio d'espressione. Cioè, quando ti toccano il recintino tuo, cambia d'espressione.
8: Sì, ma io credo che se noi fossimo tanto bravi da mitigare quell'istinto iniziale e poi mediarlo attraverso la ragione, forse le cose potrebbero andare meglio. Ma non significa che l'attentatrice di Times Square deve essere libera e felice come una farfalla. No, cioè, deve morire in galera.
0: Sono soldi, però. Poi non possiamo attappare buche a Roma. Cioè, non abbiamo i soldi per fare le altre cose.
12: Ragazzi, scusate. Avete visto per caso il film The Life of David Gale? Come fai a essere sicuro?
8: Per andare meglio, ma non significa che l'attentatrice di Times Square deve essere libera e felice come una farfalla. No, cioè, deve morire in galera.
0: Sono soldi, però. Poi non possiamo attappare buche a Roma. Cioè, non abbiamo i soldi per fare le altre cose.
12: Ragazzi, scusate, avete visto per caso il film The Life of David Gale? Come fai?

0: tutto quello in cui credevo.
1: Scusa, ti ho detto io 10 cose a favore.
0: No, c'ha ragione lui.
1: Vabbè.
0: No, perché
1: conferma,
0: vero,
1: t'ha convinto.
0: Sì, l'ho visto con Kevin Spacey. Raga, è un film clamoroso. Perché effettivamente lui è. Non lo posso dire perché mo spoilerò, perché è un film bellissimo, vedetelo, ed effettivamente non hai mai la certezza della pena.
1: E che t'ho detto, scusa, quello.
0: Ma che faccio? Ho detto una cazzata per ora.
1: Litighiamo su un'altra cosa domani.
0: Vabbè, torniamo domani. Ciao Alessio.
1: Ciao Fede.
0: Ciao Samuele, grazie.
1: Ciao Sam.
0: Ciao, a domani, torno alle 5 nel Morning Show Replay, tra poco il Morning Show finale 10. Ciao.
2: Stufo della delinquenza, dei Maranza, degli autobus che non passano, delle tasse più alte. Alle prossime elezioni vota Federica Della Valle per una Roma migliore. Wait for me,
3: I'll be back. Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Agrifamily.
6: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
7: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
9: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Sotto costo Deco.
8: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
12: Dentro la città, fuori dal mondo!
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.

0: FM
1: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
2: Sono scattate ora e 5 minuti dopo le 7. Buongiorno, è giovedì, anche il 3 di settembre. Io sono Massimo Vari, quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo.

0: da consumare insieme. Buongiorno a chi si è appena svegliato, a chi invece sta già lavorando. Bene, bravi, ottimo, staganovisti. Beh, vi facciamo compagnia fino alle 10 anche in questa mattinata, un'altra mattinata che si prevede molto molto molto intensa, magari anche calda, eh? Adesso non ho controllato se c'è un'allerta gialla, arancione, ieri era gialla, poi insomma i colori li abbiamo finiti tutti quest'estate perché siamo arrivati fino al rosso porpora. Siamo arrivati.
1: Sì, sì, però fuori stamattina c'è piacevolezza, eh?
0: Sì, è vero, abbiamo aperto la finestra e poi c'è arrivato questo bel venticello, il ponentino, capito? Il ponentino
1: che
0: c'è.
1: Bello.
0: Un ponentino un po' anomalo perché il ponentino dovrebbe arrivare a una certa ora, però gradevole, ok? Ha fatto l'effetto ventilatore. Buongiorno a tutti quanti, il Morning Show di Radio Globo è pronto con Flaminia Cappelli.
2: Buongiorno VVB, vi comunico che ci sono 21 gradi centigradi fuori questa mane e poi oggi ci sarà un picco di 36, visto che vi interessava così.
0: E allora allerta gialla, perché ieri erano 35-34 ed era l'allerta gialla, quindi oggi è un giallo scuro, capito? Giallo scuro.
2: Sì.
0: Buongiorno Gabri Venus.
1: Buondì, buondì, anche io vi comunico che domani sarà la giornata più calda.
2: No, no, no.
0: Non ricominciamo, ragazzi, perché se no non se ne viene fuori. Volevo accantonarla. Buongiorno Alessio Morigi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ragazzi, c'è insomma, ecco, grande preoccupazione per quello che sta succedendo nel mondo, però questa mattina ho dato uno sguardo, cosa che insomma faccio regolarmente, no? Però ho visto peggiorare la situazione ai distributori di carburante. Cioè, siamo arrivati ormai quasi a 2,20 euro.
1: Sì.
0: Insomma, non è proprio poco poco poco, no?
1: Con grande fatica stamattina sono andato a cercare, non vi dico dove, quello che ancora ha 2,099, gioendo di pagarla quasi poco.
0: 2,099, io 2,05 sono riuscito, però qualche giorno fa, perché poi ho fatto il pieno e quindi non ho ancora rifornito, però credo che sarà totalmente diversa, eh.
3: Sai Massimo, in questo momento in cui appunto i prezzi sono alle stelle, gli italiani guardano all'estero, ma quando sono all'estero poi ci informano di quello che succede. E c'è un video in cui un nostro connazionale ringrazia il premier spagnolo Sanchez, sì. E lui si trova a Salamanca, eh. E si inquadra con la pompa di benzina dietro, con il diesel, pensa, ritorniamo nel passato, che sta a meno della verde, mm-hmm. E il prezzo si attesta su 1,60.
0: Bello,
3: grazie Sanchez.
1: Bello, ma si inquadra con la pompa di benzina dietro, tipo quello del video virale di un po' di tempo fa?
2: No, non lo ricordare, che era 2 anni fa.
0: Quello per favore.
3: No, spero
0: di non vederlo mai più in tutta la mia vita.
1: No.
0: Adesso probabilmente qualcuno avrà capito a quale ci stiamo riferendo. Gli altri che non hanno capito, meglio così. Fidatevi, fidatevi, fidatevi.
4: The Morning Show.
5: Scusate, vorrei fare una prova. Alessio, come sono le previsioni meteo per oggi e domani?
0: Ah, ecco, allora, no ragazzi,
2: mannaggia.
0: Non scatta, non funziona con Alessio.
3: Che vogliono da me, allora, scusa, ma spiegami.
0: No, allora ti spiego, perché c'era il tuo predecessore, il buon Giovanni Lucifora, che insomma, diciamo, aveva una propensione particolare proprio per il meteo. Uno, perché lo sbagliava sempre.
3: Bene.
0: Quindi un po' come Corazzon, tra l'altro.
3: Cioè,
0: non è che insomma, E poi perché faceva il meteo approssimativo. Tu,
3: ah.
0: Sei troppo preciso,
2: sei
0: no?
2: Serio?
3: No, capito? No, io prendo le distanze dall'approssimazione in generale e da Lucifora in particolare.
0: Fai bene, fai bene. Cioè, Lucifora ti faceva, com'è il tempo oggi? E tu dovevi interpretare, capito? Non lo sa fare, non lo sa fare.
6: Sì, buongiorno ragazzi, stamattina rifornimento via Pontina, IP 2,18.
0: 2,18, ve l'ho detto, siamo lì lì, 2,20 ragazzi, manca okay, poco ragazzi. Ormai.
1: Parlava di gasolio o benzina?
0: No, credo gasolio, perché la benzina un pochino di meno, però fateci sapere.
7: Abbiamo capito che sì, io da quel momento non tocco più una pompa di benzina senza un guanto.
1: E fai bene.
2: Oddio.
0: Ha capito di quale video stavamo parlando.
2: Grazie Massimo per averci ricordato questa immagine meravigliosa.
0: No, è stato Gabri, non mi assumo.
2: Grazie Gabri.
0: Lucidamente. È stato Gabri. Sono le 7:10, vi do il numero della Globo WhatsApp 393-777-7172, vi do anche quello per me in contatto diretto con noi, lo 06 89 28 996 di Radio Globo.

0: Globo.
1: Ecco, è un po' di energia per cominciare questa giornata, ci voleva. Abbiamo messo questo disco che dà la carica, noi ce lo siamo ballato tutto dall'inizio alla fine, l'hanno potuto vedere gli amici che ci stanno seguendo sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Nemmeno, perché in onda in video c'era il video della canzone.
1: Ma anche perché non abbiamo ballato, insomma, c'è poco da dire.
3: Mentre parlavate, io e Gabby un po' ci muovevamo, eh.
1: Ah, quelli erano balletti?
3: Sì, quel movimento di spallucce.
1: Pensavo fossero convulsioni, io.
2: Io la secondavo soltanto per vederle ballonzolare le tette.
1: Giusto, no. Bravo. D'altronde, zizzo una latteria. Ricordiamolo.
3: Non so me quando l'ho detto.
1: Allora, sono le 7:13 minuti di questa mattinata che ci riserva, insomma, anche qualche novità, no? A livello di notizie, come dicevamo, ce ne sono diverse. Ecco, ce n'è una che sta caratterizzando il nostro paese ormai da diverso tempo. Ormai si parla solo di quello. La trasmissione Report. Sì. Ok, con Siegfried Ranucci che è stato rimosso dalla conduzione, adesso poi ci sono una serie di ricorsi, insomma vedremo quello che succederà. Nel frattempo però sono stati nominati altri due conduttori, Pier Vincenzi e poi
4: Presutti.
1: La Presutti, che però ha deciso di fare che cosa?
4: Sì, ha fatto un passo indietro ieri, formalmente ha mandato una mail a Corsini, che è il direttore Rai degli approfondimenti. L'azienda ha cercato in tutti i modi di farla recedere da questa decisione, ma lei ha mantenuto fermo il punto, anche perché, signori, lavorare in quella condizione, almeno a mio modo di vedere, non bisogna fare i giornalisti di lavoro, è impossibile, anche perché la redazione di Report, che sono 60 persone comunque, anche per darvi un ordine numerico sono tanti, praticamente sono l'anima del programma, cioè il conduttore si fonde all'interno delle inchieste, avere una redazione contro mi sembra abbastanza impossibile.
1: Chiaro. A proposito, tutto il gruppo, diciamo così, di giornalisti che è dietro alla redazione di Report ha parlato, perché ieri si sono incontrati con i vertici Rai, c'è Giulia Innocenzi che ha detto delle cose, la sentiamo.
5: Finalmente possiamo parlare del futuro di Report, cosa che sarebbe dovuta avvenire prima e non adesso, però siamo qui pronti ad ascoltare la Rai cosa ci deve dire. Noi ribadiamo il punto che abbiamo detto, se vengono nominati questi due conduttori, quindi se la Rai andrà avanti per la sua strada, noi inviati, e siamo tutti questi, siamo tanti, ci dimetteremo in blocco, perché noi dobbiamo garantire l'indipendenza e l'autonomia di Report, che è fondamentale per portare avanti le nostre inchieste.
6: Li abbiamo appena visti arrivare, sono previsti alla riunione, per Vincenzi e Presutti.
7: No, non ci risulta.
6: Nel caso dovessero esserci, chiederete un confronto anche con loro?
7: Noi non abbiamo problemi a parlare con nessuno, insomma siamo disponibili al dialogo con tutti, non c'è nessuna cosa personale.
6: Avete sentito Ranucci?
7: Anzi, Pier Vincenzi magari lo conosciamo, perché no, io personalmente non l'ho mai conosciuto.
8: Ma avete sentore di qualcosa? Vi aspettate una risposta particolare da loro?
7: Noi, come ha detto Giulia, per noi oggi comincia il dialogo con l'azienda, una riunione fissata 10 giorni fa, in cui oggi avremmo dovuto capire qual è il futuro di Report, invece venerdì scorso sulle agenzie ci siamo ritrovati due nomi, insomma. E per noi questo è inaccettabile.
0: The most fabulous radio show of the world, The Morning Show.
1: Quindi, come dicevi tu, Alessio, insomma, lavorare con quel clima, andare alla conduzione di un programma tra l'altro anche molto molto molto importante per l'azienda Rai, uno dei più importanti a livello giornalistico, con tutta la redazione che, insomma, non è che sta facendo il tifo per te, non è proprio il massimo, no?
4: Esatto. Ti do le ultime due notizie, aggiornamenti, perché sembra ci sia più morbidezza sia da parte della redazione che da parte della Rai, c'è la volontà di venirsi incontro. La Rai avrebbe proposto, intanto avrebbe cercato di rassicurare la presenza di Presutti e Pier Vincenzi come non guida, non faro della trasmissione, ma volto alla redazione, non va bene nemmeno quello. Si è proposta una conduzione a rotazione che mi sembra, a mio modo di vedere, un po' impraticabile. Praticamente ogni tot conduce un redattore.
1: Ok, cioè oggi Gabri Venus.
3: Esatto. Diciamo forse il responsabile dell'inchiesta di turno.
4: Può essere, c'è un criterio ovviamente.
1: Vabbè, comunque, beh, potrebbe essere un'idea, è una delle tante cose che stanno mettendo. Però, ragazzi, la cosa che invece volevo così tirare fuori, il fatto che in Rai stanno succedendo delle cose, perché ci sono diversi personaggi che insomma stanno minacciando, no, di cambiare casacca. Per esempio, c'è anche chi c'è?
4: Lei. La Fagnani.
1: Sembrerebbe che sia un po' ai ferri corti con la Rai, con Viale Mazzini. Quindi anche lei potrebbe andare via?
4: Sì, poi tra l'altro la Fagnani ha diversi corteggiamenti rispetto ovviamente ad altri emittenti che cercano di importare un format di successo. C'è da dire da questo punto di vista che lasciare la Rai non è sempre la scelta giusta. Chiedere ad Amadeus.
1: Beh, direi di sì. No, Fagnani che avrebbe dovuto presentare anche Chi l'ha visto. Vi ricordate? Io avevo tirato fuori questa ipotesi.
3: Che non era male.
4: Non l'hai preso quasi.
1: Sì, sì. E poi insomma è venuto fuori che effettivamente stava per succedere, ma poi non si è concluso. Va bene. Ragazzi, sono le 7:18. Questo è quello che succede un po' in ambito televisivo, in ambito giornalistico e di notizie. Poi invece c'è quello che succede alla pompa di benzina, dicevamo, no?
9: E chi se lo scorda quello della pompa di benzina? Ma a parte c'ha ragione, che tanto gira gira ci hanno messo pure a noi al club.
1: Cioè alla fine quello in lì effetti è stato profetico e ci ha visto lungo.
3: Noi ridiamo.
10: Buongiorno, l'Anovio gasolio 2,20 euro.
1: Alla Novio 2,20.
3: Ci siamo arrivati.
1: Sì,
10: buongiorno. Io stamattina ho fatto rifornimento alla macchina sulla pontina 2,21 e 9.
1: 2,21 e 9. Voglio segnalare che queste cifre sono le cifre con il taglio. No, con il taglio delle accise a 17 centesimi. Quindi figuratevi fra qualche giorno, perché dura ancora. Penso
4: poco, erano 15.
1: Sei, se non ricordo male, esatto, adesso vado a braccio.
2: Ma poi ci saranno i provvedimenti mirati.
1: Sì, come no, vai.
11: Stanno tutti contro di me, non è giusto. Che gli ho fatto io? Stanno tutti contro di me. Non è giusto.
1: Vaffanculo.
0: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
12: Buongiorno. Il terremoto.
0: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
13: Io ho sentito una grossa esplosione.
14: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
15: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
16: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
17: Wait for me, I'll be back.
18: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 euro. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 euro.
19: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
20: Riparti alla grande con le promozioni dei nostri super

0: sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
1: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
3: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
4: Radio ufficiale. Radio Globo.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Sera, uno dalla famiglia mia è stato ammazzato e dicono che è stata la donna tua.
7: Chi è il resto, lurido bastardo?
8: Cosa sei, McFly? Un fifone?
9: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
10: This is the morning show on Radio Globo.
11: Scatenate l'inferno, voi che state andando a fare il pieno di carburante al distributore che ormai è diventato un po' come, che ne so, una gioielleria, uguale, la stessa cosa, eh.
12: Un mese fa un economista ha detto che il gasolio deve arrivare a 2,60 euro, sì. Una volta che è arrivato a quel prezzo si fermerà.
11: 2,60? Beh, ci siamo, manca poco.
13: Ho capito, ma ci fermiamo anche noi a 2,60.
14: Appunto.
11: Ma da mo' che siamo fermi noi.
14: Bisogna fare attività fisica, scusa, andiamo, sì, un po' a piedi.
11: Sì, infatti, secondo me effettivamente facciamo così: oggi traino io, domani traini tu, capito? Con una corda io mi leggo alla tua macchina e mi porti tu, facciamo così, sì. Potrebbe essere un'idea.
13: Veniamo al lavoro una volta al mese però.
11: oppure a vela, potrebbe essere un'altra alternativa, altre non ne
14: sul
11: vedo
14: Tevere, fantastico,
11: sì. Se sei, ecco, diciamo a bordo Tevere potresti utilizzare questo fiume, che ecco, utilizziamolo, se no veramente che ci facciamo, come diceva Verdone.
15: Una colata di cemento.
11: Ma certo. Sono le 7:24 minuti, vai.
16: Io ho la carta aziendale. E la pago.
11: Bello, ragazzi, la carta aziendale è qualcosa,
14: certo,
11: di meraviglioso.
14: Il Vaticano. Meglio.
11: Però aspetta, scusa, la carta aziendale la puoi utilizzare per gli affari che riguardano l'azienda. Non è che puoi andare in giro con tua moglie e i tuoi figli.
14: No, se hai una macchina aziendale, il carburante viene pagato dall'azienda sempre, anche quando vai fuori.
11: Anche durante
14: le vacanze.
11: Vacanze, quindi
13: sì, beh, sì, ci saranno dei limiti.
15: Dipende l'utilizzo, se ce l'hai in dotazione come macchina tua data dall'azienda, puoi metterla sempre.
14: Sì, sì. Certo, sì, sì.
13: Però se vai in Mongolia in agosto non credo che ti coprano anche quello.
11: Ma come no, scusa? Come dicono loro, sì, deve essere così, anche in Mongolia.
13: È un super super benefit.
14: Ce lo diranno.
13: Concordato.
14: Ce lo diranno.
11: Allora, se sei stato in Mongolia, ce lo fai sapere com'è andato.
17: Buongiorno, stamattina a Centocelle ho trovato una pompa di benzina 1.6, ovviamente chiusa, nastri della polizia locale, però ci ho creduto.
11: Va bene, ecco, è esaurito. Quando vedi il prezzone, è sempre così. Poi arrivi e c'è carburante esaurito. Porca cazzo.
18: Macchina elettrica, pieno di corrente appena fatto, 18 euro. Ci faccio 400 chilometri. In più, mi danno la metà di quello che ho speso sull'app. Sveglia.
11: Sveglia, ho capito, sveglia. Qua però, a parte che con le macchine elettriche non ci abbiamo capito niente l'altro giorno, abbiamo spiegato la differenza fra plug-in, hybrid, full hybrid, plug-in hybrid, cioè di tutto e di più.
13: No, ma poi va sempre considerato, l'altro giorno un amico e mi diceva: ma sì, poi adesso guarda, costano poco, mi ha fatto un paio di esempi di modelli, anche 42-43 mila, fai il piano di ammortamento, vedi quanto ci metti a risparmiare rispetto a quello che stai spendendo di gasolio, cioè non è così semplice se non ce li hai proprio lì in
15: devi
13: tasca.
15: Avere un capitale iniziale,
11: sì, cavolo, però sì. Anche la macchina normale la paghi, non è che non la paghi, anche quella costa ormai, una macchina a meno di 40.000 è difficile.
13: Beh, insomma, no, dai, un GPL no, usato con 11.000 lo prendi.
11: No, è usato, se no prendi la macchina di Flaminio.
14: La volete, cioè, volevo dirvelo. Cioè, se GPL, la volete, guarda, sono aperte offerte.
13: Per GPL
14: no, allora, no, allora, gasolio.
11: Sapete che quella di Flaminia è tipo quella dei Flintstone, non ha il fondo e lei si spinge con...
14: Non so se avete visto che l'ho lavata.
11: L'ha lavata.
19: Buongiorno, benzinaio poco prima di arrivare al largo di Cogli Albani, su via Appia Nuova, diesel 2094.
11: Ale! Vai. Va bene ragazzi, allora, visto che comunque stiamo piangendo lacrime di sangue qua, continuiamo a farlo. Ci vorrebbe una base adeguata, per cortesia. Così, giusto per farvi tornare il sorriso, lo dico a tutti i genitori che tra poco si ritroveranno con i figli che ricominceranno la scuola, abbiamo detto più o meno metà settembre si riparte. Allora, non basta la stangata che arriva al distributore quando vai a mettere il carburante, ma adesso c'è anche la stangata sui libri. Olè!
15: Scuola è stangata sui libri per il rientro, no? E studiare è più costoso al sud. Pensate, spesa media annua che sale a 342 euro, sto parlando delle scuole superiori, siamo sul più 12% rispetto a due anni fa, 217 euro alle medie. Non auguratevi di avere un figlio che vuole fare le superiori, però al liceo, perché saranno 2000 euro.
13: Cioè neanche più l'università.
15: No, il liceo.
13: Dobbiamo braccarli prima. Dai. No,
15: 2000 euro in 5 anni. Ovviamente si esprime il presidente Ado Cannarea, che dice: non è accettabile che una famiglia debba rinunciare ad altre necessità primarie per far studiare i figli.
13: Fa parte del piano per tenerci ignoranti, ragazzi. Mi spiace fare subito il complottista di primo mattino, ma...
11: Non serviva, però, te lo dico, cioè.
14: Beh, ma poi ogni anno dicono le stesse cose, ma poi non si fa niente per migliorare la situazione, quindi ecco. Sembrano parole al vento.
11: Quindi genitori che insomma adesso eravate così contenti di rimandare i vostri figli a scuola, sappiate che c'è questo piccolo problemino dei libri che rincarano leggermente. Abbiamo sentito insomma alcune cifre, però questi sono i costi che riguardano i libri. Poi c'è tutto il resto, cioè il corredo, dove lo mettiamo? Perché lo zainetto nuovo, io ho visto zainetti, ragazzi, con i fari a LED, ho visto con gli spoiler, delle robe incredibili, almeno a 120 euro, 90 euro. Cioè, se tu mandi tuo figlio con una zainetto di 40 euro, te lo discrimino, non ho capito, dopo te lo bullizzano e che fai?
14: Lo lasci sfigato? Sì, lascio sfigato.
11: Allora, non so se mandare mio figlio, hai presente quelle polverine che usano quelli della giungla nell'Amazzonia, che triturano le robe, i fiori e fanno le misture del colore, o li mando a scuola così nell'astuccio, gli metto quella roba lì, oppure comprare, che ne so, un pacco di colori. Quanto state spendendo? Genitori che siete all'ascolto, quanto state spendendo per i libri?
15: Vuoi che ti do un dato medio pure su questo?
11: Dammi un dito medio.
15: Un dito medio, poi ne fai tu quello che vuoi. Sono 673,60 euro per il corredo scolastico. Parlo di zaino, astuccio, quaderni e cancelleria. Può arrivare a 1.400 per ovviamente chi, come dice Massimo, vuole i LED sullo zaino.
11: Poi mettici che magari non hai un figlio, ma nei 2/3.
14: Assolutamente.
13: Mettici che ne hai una che sta entrando all'università e mi ha mandato il preventivetto di iscrizione annuale.
11: No.
13: Ho detto: ma amore mio, cioè, hai preso 97, puoi richiedere la riduzione della metà. Ma veramente? Io sì, amore, veramente.
14: Ecco perché a Gabri Venus gli erode il chiccherone da 4 giorni.
13: Miseria,
14: non è perché hai iniziato a lavorare, è per quel preventivetto.
13: Non ho i soldi neanche più per le uova.
11: Io pensavo, amore mio, ma perché non fai l'idraulico? Far muratore, dico io, il manuale, che è una roba che insomma serve e tra l'altro sarebbe anche utile. Sono le 7:30, questo è il Morning Show, siete su Radio Globo.

0: ma che c'era la fila della macchinetta del caffè? The Morning
1: Show. Ma solo io tengo i finestrini chiusi quando sculto il globo perché mi vergogno.
2: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
3: Dottor Michelini.
4: Buongiorno a tutti, Morning Show.
2: Radio Globo.
5: Come ti muovi, qua arrivano schiaffi da tutte le parti, ragazzi, aumenta qualsiasi cosa, abbiamo detto del carburante, abbiamo detto un po' la situazione che questa mattina potete trovare ai distributori di benzina, ma poi ci sono tante altre cose che aumentano, abbiamo detto anche il carrello della spesa, no? È notizia proprio di questi giorni che è aumentato di tantissimo.
6: Ce ne siamo resi conto.
5: Ma poi adesso c'è il rincaro che riguarda anche la situazione scolastica con i figli che probabilmente ricominceranno ad andare a scuola, a meno che, sai, una volta si faceva, dai, devi andare a scuola perché è importante, dai, vatti a trovare un lavoro, va a scuola, è una perdita di tempo, lo sanno tutti, adesso conviene fare così, conviene.
7: Si tornerà a quei tempi in cui, che ne so, di tre figli si decideva quale era quello deputato allo studio.
5: Sì, è vero.
7: Una volta era così, il più intelligente, gli altri
8: poi c'era venivano... quello che doveva fare la suora o il prete,
6: ecco, bravo.
7: E poi così, c'era, no? Il terzo che era destinato alla manovalanza spiccia.
5: giusto, gli altri vanno sacrificati, ne tagliamo soltanto uno. D'altronde alcuni poi tra l'altro vanno lì a perdere tempo.
6: Chi è che c'ha la sveglia?
7: Esatto, Alessio, Alessio.
8: Quella del traffico, ma ragazzi.
5: Pensavo le pasticche, qualcosa del genere, sai, devo prendere la pasticca a quest'ora.
6: Sei silenzioso.
5: Va bene. Allora, abbiamo detto che addirittura si può arrivare a 2000 euro in più per chi deve fare le superiori, naturalmente nei 5 anni scolastici.
8: Sì.
5: Però sono sempre 2000 euro in più.
9: Vabbè, ma stava a fare una polemica per 2000 euro in 5 anni, ma stiamo a scherzare, veramente? Cioè, magari vi fate meno tatuaggi, meno vacanze stupide, meno cene, meno aperitivi, sicuramente ci escono i soldi per far studiare i figli, ma... considerando che sono tutte capre, sarebbe il minimo.
6: Ma non abbiamo capito perché dobbiamo fare una vita dei sacrifici sempre di più anche per far studiare i nostri figli, che la cultura dovrebbe essere la cosa più importante.
8: Ma poi è un rincaro, è un rincaro e si parla solo di libri, abbiamo pure parlato del resto.
6: Appunto.
8: Quindi insomma,
7: magari 2000 euro il costo per 5 anni, questo è solo l'aumento.
8: Bravo.
5: No, ragazzi, bisogna tener conto poi di tutto. Vogliamo mettere anche quello che poi ti arriverà probabilmente anche sul gruppo WhatsApp della scuola con e c'è la gita, e c'è il corso pomeridiano, e c'è il regalo da fare al preside.
7: Messo in tutto insieme una stima approssimativa per 5 anni sono 130.000 euro.
6: No. Ci vogliamo lamentare di 130.000 euro? Ma stai scherzando?
5: No. Messo tutto insieme, approssimativamente una rottura dei coglioni. Ecco,
7: quello sicuramente.
5: Diciamola così.
10: Ragazzi, i libri sono sempre costati tanto. Io col mio compagno di banco siamo stati dalla professoressa quando eravamo più piccoli, che stavamo lì alle superiori. E niente, gli abbiamo detto che ci compravamo i libri a metà e quindi non ci poteva mai interrogare insieme, capito? Ce lo diceva prima, domani ti interrogo, dopodomani ti interrogo a te. E io mi facevo dal libro che lo aveva lui. Avevamo comprato i libri a metà. Io avevo comprato metà libro e lui un'altra metà. E ci ripassavamo perché la spesa era troppo eccessiva.
5: Questo però se sei fortunato e puoi frequentare la stessa scuola, perché quando non frequenti la stessa scuola che fai?
7: E se te lo fanno fare?
8: Esatto.
6: Sì, perché non credo che oggi lo farebbero fare,
5: no,
6: mi sembra
5: no.
6: Una cosa strana.
5: Ci vuole il maestro comprensivo, capito come? O a meno che non gli allunghi a lui dei soldi, però a quel punto vai a perdere tutto quel risparmio.
11: Buongiorno ragazzi, comunque tornando al costo della scuola, mia figlia va al liceo, finalmente è l'ultimo anno, ma la spesa media di ogni anno è sulle 6-700, no 2000 in 5 anni di libri usati, tra l'altro non nuovi, sennò sarebbe molto di più,
5: quindi è di più di 2000, no?
7: 2000 è il rincaro previsto.
8: Esatto. Sì, sia chiara questa cosa. Tra l'altro, Massimo, la situazione che stiamo tratteggiando porta a un'altra notizia che ti do, poi usala anche in questo caso come vuoi.
5: Sì.
8: 8 italiani su 10 fanno le rate per qualsiasi cosa, anche per il funerale. Perché la situazione è diventata questa.
5: Perché devo fare le rate per il mio funerale?
7: Perché paghi solo la prima, no? Pensaci.
5: Ma scusa, posso anche non pagare nemmeno la prima, perché non è una cosa che mi riguarda. Cioè, mettetevi dove volete, buttatemi anche nell'umido.
8: Perché prima i genitori nostri nonni, se ricordi, dicevano: i soldi per il funerale già ce li hai da parte, per non lasciarli come fardello ai figli.
6: Alcuni regalavano proprio già la lapide e il posto al
8: questi
6: cimitero.
8: Conoscevi te, io
6: sì.
7: Comunque mi sono immaginato
6: mio nonno,
7: che è sta puzza, ma hai messo fuori il melone? No, è Massi nell'umido.
5: Sì, tutti scherzi. No vabbè, però ecco, ti dicono ho lasciato i soldi per il funerale, così almeno ecco, attenzione, perché poi c'è quello lì che li utilizza veramente per il funerale, ma c'è quell'altro che li utilizza per andare in crociera a Sharm el Sheikh. Cioè, sì. Non è che ti puoi fidare così, bisogna capire chi c'è intorno.
6: Ma tu che sceglieresti? Io Sharm el Sheikh.
5: Sharm el Sheikh,
3: buongiorno ragazzi. Allora, il mio figlio fa il liceo e proprio in questi giorni sono andato a comprare i libri. Libri usati, terzo del liceo, libri usati, 240 euro, 11 libri. E vai. Tanto non conviene comprarli nuovi, non conviene più.
5: Libri, sta parlando solo di libri.
6: Allora, è stato fortunato però, bravo, complimenti perché ce l'ha fatta, perché non tutti i libri si possono comprare usati, no, perché esatto, ogni anno c'è la nuova edizione con quella righina in più. Infatti ragazzi, dai, parliamoci chiaro, ci sarebbero degli escamotage, una maniera per far pagare meno i genitori i libri, fate delle dispense, inventatevi qualcosa, non è possibile che costino così tanto e tutti nuovi.
5: 7:39, ci fermiamo un attimo.
2: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
12: Bentrovati da Nikos, che ho detto di Trabi Meteo agli amici del Morning Show di Radio Globo. Siamo entrati nel nuovo mese di settembre, che ci conduce alla stagione autunnale, anche se in questa prima decade appunto di settembre l'estate non sarà per nulla finita, anzi una nuova avvezione di aria calda, una nuova pulsazione dell'alta pressione africana determinerà un weekend molto caldo sul Lazio. Per quanto riguarda le prossime ore, cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto, giornata soleggiata e temperature fino a 34-35 gradi, sole e 35 gradi anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
15: Kia. Movement that inspires.
14: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
16: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
17: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
18: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
19: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Ottimo!
19: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
20: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
19: Capisci perché ti ho sposato.
20: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
21: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
22: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
23: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
24: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
9: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più. Tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù. Apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
2: The Morning Show, Radio Globo.
5: Hai capito la piccoletta? Come complica la vita la piccoletta, ma non solo per il boccone e tutto il resto, ma adesso anche per le questioni scolastiche, perché stavamo parlando di questi rincari, una vera e propria stangata per i genitori che devono occuparsi dei figli per mandarli a scuola e per farli diventare tutti avvocati, tutti dottori.
7: Allora investite 20 euro al mese e li fate istruire da ChatGPT. Ecco qua.
5: Potrebbe essere una soluzione, Potrebbe essere una soluzione. Ci stanno comunque raccontando cose alla Globo WhatsApp 393 777 7172, insomma le esperienze proprio personali.
10: I libri si comprano usati su Vinted, no, la smania di comprarli nuovi che non serve a niente. L'unico vero problema sono le gite, quelle fuori porta di 3-4 giorni che viaggiamo sui 400 e rotti euro, e quando c'hai due figlie che fanno la gita fuori durante l'anno se ne partono quasi i soldi di una vacanza per quattro persone.
5: Sì, è vero, le gite, tutto quello che dicevo a corredo, no? Però non è che è una smania comprare i libri, è una necessità, non è che uno si sveglia, ah, voglio proprio andare a comprare dei libri. Cioè, purtroppo bisogna farlo, e quindi e non sempre si può ricorrere al libro usato, perché alcuni non lo vogliono, c'è poco da fare.
10: Io ho speso 5 euro per lo zainetto della Eastpak, praticamente nuovo, ma usato, ma veramente nuovo, ragazzi. E poi meglio sfigati che coglioni.
6: Lì devi essere furbo e devi avere tempo da perdere anche per andare appunto su queste piattaforme di usato per vedere se trovi qualcosa di figo a poco prezzo. Devi essere bravo.
5: Sì, poi devi piacere a tuo figlio, deve sempre superare la prova.
6: Ho capito.
5: Perché adesso tutti quanti figuriamoci, io compro quello e se lo vuole bene. No, poi tutti quanti invece sottoni dei figli e voglio quello dei pigiamaschi.
7: Ma l'aspetto peggiore è che non deve piacere al figlio, deve piacere al contesto sociale del figlio, cioè al suo gruppetto, perché
5: sì,
7: poi sono subordinati a quello i bambini, a meno che non siano già molto intelligenti,
5: se no te lo bullizzano naturalmente.
8: Sì, ecco, sai chi bullizzano? I bambini che vanno a scuola col trolley.
6: Veramente?
8: Sì.
6: Ma io ne vedo tantissimi, quindi tutti bullizzati.
8: Beh, se no non si parlava di bullismo a questi livelli.
6: Ho capito, ma sono tanti,
8: Sono tanti. Cioè, me lo conferma mia figlia, l'ho detto, ti faccio il trolley, no, mi prenderebbero in giro tutti.
5: Ma davvero stai dicendo?
8: No, non è scherzo.
5: No, sai perché?
6: Figlia di quanti anni?
8: 11.
5: No, ti dico questa cosa perché c'è mio figlio che proprio ieri ha smontato il trolley dallo zaino.
7: Vedi?
5: E allora
6: sta crescendo Massime.
5: Ma li mortacci sua, ho speso 200 euro.
7: Non i sua, quello dei ragazzini che l'hanno bullizzato. Lui è tornato a casa e ha detto adesso lo smonto.
8: Vedi?
5: No, però credo che ci sia una ragione, perché credo l'abbia lavato perché quello zaino c'aveva a rogna, a tubercolosi.
7: Pensa che crudeltà, mia figlia la bullizzavano perché io la mandavo alle elementari col carrello del Carrefour.
8: Ma è normale.
7: Amore, ma è comodo.
5: Tu almeno la mandavi con quella del Carrefour, io la mandavo invece con quello lì che le vecchiette usano per andare al mercato con un ferretto, e mentre passava si doveva fermare anche i cassonetti a dare una controllata. Tante volte c'era qualcosa.
25: Mio figlio in prima elementare gli feci lo zaino 74 euro. Adesso comincia a fare la terza elementare. Ieri se ne è uscito, mi fa: papà, mi devi comprare lo zaino perché sennò mi prendono in giro. Ecco, bello papà, fatevi in giro perché è meglio. Lo zaino, questo qua, almeno 5 anni te deve durare.
5: Ti voglio a casa depresso a un angoletto a piangere tutti i pomeriggi. Ma io zaino non te lo compro.
10: Libri, primo superiore, liceo scientifico, 420 euro. Escluso il dizionario del latino, un altro 50 euro.
5: Mamma mia. Sai che mi sta venendo in mente? Che secondo me qua ci potrebbe essere il momento... piccole storie di povertà. Cioè quella volta che i vostri genitori, non avendo la possibilità, vi hanno mandato a scuola come? Cioè avete, capito, che ne so, raccattato più o meno una situazione che poteva essere, che poteva sembrare, però ecco, che ne so, ritagliando il logo di una marca famosa da una rivista appiccicandola sullo zaino.
6: Geniale, lo voglio pure io, scusa, questo è troppo, questo è upgrade.
5: Questa è buona,
6: questa è buona.
5: Voi ritagliate il logo da qualche parte.
6: Questa è figa, eh.
5: Sai che adesso non sto scherzando, ho saputo di gente che compra le toppe su internet con le marche di questi brand famosi e l'appiccica sulle magliette.
6: Sì.
5: Cioè, tu compri solo la toppa, capito? Il logo compri, nient'altro.
6: Quella è arte però, capisci?
5: Ragazzi, qua siamo a un livello pro però,
6: Sì.
5: Siamo a un livello pro. Piccole storie di povertà, se ne avete, bello, fatevi avanti, vai, sulla scuola, questo va bene sia per quelli attuali che quelli che sono andati a scuola con una scarpa e una ciabatta, diciamo, vai.
25: Mi sono messo un paio di meta della Ray-Ban, è come se avessi acquisito un centinaio di lauree con un attimo.
5: Ah, perché sono gli occhialini quelli di Google, giusto?
8: Sì, credo di sì, facesse riferimento
6: meta,
8: a quello.
6: Meta.
3: Vabbè ragazzi, però per il corredo ci aiutano questi negozietti tipo Teddy, Action, Primark, dove trovi cose veramente fighissime a prezzi ragionevoli, dai.
5: Vabbè, poi bisogna naturalmente cercare in giro per risparmiare qualcosina.
25: Ragazzi, dovete fare come me quando andavo ai superiori, vedo sta dritta, quaderna righe e quaderna quadretti,
5: ecco.
25: I libri mi facevo prestare dai compagni, cioè mio padre lavorava a SIP e gli facevo fare tutte le fotocopie, quello io dovevo fare l'economista.
7: Beh, è una truffa però, insomma, a mali estremi.
5: Il padre lavorava a SIP, a me piaceva questa immagine, che bello.
8: Comunque Massimo, perdonami perché sì, poi ti tiro in ballo, sì, perché stavo parlando,
6: grazie,
8: di te che fai tanto davanti ai microfoni, no? La corretta, la morale, io sono stato bullizzato.
5: Perché?
8: Da Flaminia. Su questo proprio, l'ho ricordato ora. Io vengo a lavorare con uno zainetto con cui andavo all'università.
5: Madonna, yeah,
7: bravo Alessio, bravo.
8: Ragazzi, prima parliamo e poi invece facciamo l'opposto.
7: Fai bene,
8: ok, andiamo nell'ufficetto dopo la diretta. La prima cosa che fa Flaminia è: certo, con quello zaino ci ha fatta la guerra.
7: No. Scusa un secondo, perché quello zainetto di merda che ho visto stamattina nell'ufficetto è il tuo?
6: No, è nuovo. Fa schifo pure quello.
7: Ma quello verde?
6: Sì.
7: Non ci credo!

0: Radio Globo.
1: Io ho bisogno di qualcosa, ragazzi, per queste vertigini che ho, insomma, forze di stomaco. Ho visto lo zaino.
2: Guarda, forse era meglio quel pedalino usato che si portava come zainetto fino a ieri, perché era veramente inguardabile, però perlomeno c'aveva un suo stile, capito? Oggi se l'è comprato nuovo, ragazzi, e noi Canale 91 ve lo mostriamo in diretta radio.
3: Oddio!
1: Ma poi il colore, che colore è? Che non saprei nemmeno definirlo.
3: È molto bello. Molto
2: questo
3: bello.
2: È un salvia.
1: No, è un nero Giardini.
4: No. Vedi, degno continuum col suo predecessore. Esatto. Dopo le nero Giardini di Giovanni abbiamo lo zainetto Nazareno Gabrielli. Che questa cosa
3: non
4: ti resterà incollata per sempre.
3: Non lo conosci.
4: Come no? No?
3: Cioè, famosissimo.
2: No. Non lo cambiare mai.
1: Allora, buoni un attimo, perché al telefono c'è Nazareno Gabrielli che ha smentito di aver mai fatto quello zainetto.
3: Comunque posso dire, in mano ad un altro fa schifo.
4: Perché tu mettendotelo sulla spalla non lo vedi.
3: Esatto. Ma
1: ti giuro, questa mattina sono entrato nella nostra redazione e ho visto sto coso per terra. Dico, è Flaminia che deve andare in palestra, guarda che si è portata sta roba qua. E gli ho dato pure un mezzo calcio, capito?
2: Infastidito,
1: sfregio. Sì, no, infastidito perché stava a mezzo. Ho detto, vabbè, boom, vaffanculo. E adesso venga a scoprire che sei stato tu, Alessio. Una cosa vergognosa. Comunque sembra quello che ti regalano allo smorzo. Cioè, quando ti regalano, che ne so, il cappelletto dello smorzo e il portachiavi dello smorzo, ecco, questo qui è uguale a quelli che ti regalano quando, che ne so, vai a qualche ferramenta.
2: L'ha pure pagato,
1: l'ha pure pagato. Io, boh, ragazzi, veramente non ho parole per questa cosa. Comunque, bravo,
3: Scusate,
1: grande stile, vai.

0: morning show di Radio Globo. E niente, questa mattina stiamo facendo un po' un bilancio di tutti questi aumenti anche a livello scolastico, e abbiamo detto se poi, ecco, in passato magari qualcuno si è inventato qualcosa per non essere bullizzato, perché non avendo la possibilità economica, sai, non puoi andare con lo zainetto all'Alessio.
1: No, non lo consiglio.
0: Lì non ti bullizzano, lì è proprio sedia elettrica.
2: Sì, lì è sedia elettrica.
0: Comunque, vai, sentiamo Carlo, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Ciao Carlo.
3: Ciao.
0: Allora,
3: a me già mi viene da ridere, perché a raccontarla non so se... Vabbè, non è una... cioè, un aneddoto di scuola ce ne avrei pure altri, però è una cosa quando andavo in piscina, che è ancora peggio.
0: Ah, ok, quindi a fare sport, bene.
3: Sì, allora ho iniziato la piscina che avevo 3 anni, quindi proprio piccolo piccolo, e quando ti fanno la tessera, ti fanno la foto.
4: Sì.
0: Sì.
3: Ok? Quindi te ogni anno che fai piscina devi portare la foto.
0: Chiaro, sì, sì. Chiaro.
3: Il problema è che io quando avevo 15 anni, mia madre quando mi faceva fare qualcosa, a una certa la segretaria, che ormai ci conoscevano perché dopo 13 anni, 14 anni sei di casa, gli ha detto: signora, mi sa il caso di cambiare la foto. Io praticamente
0: era sempre la stessa.
3: Cioè, avevo quella di 3 anni.
0: No, no, con il biberon. Che bello. A 21 anni lui con la foto col biberon, capito? La maglietta 012.
4: Massimo, mettigli alla base povertà, scusa, ci sta alla grande.
0: Pensa che notava che i braccioli notava all'inizio.
3: Calcolate ragazzi, io questa a mia madre ancora quando esce il discorso lei ci ride. Io mo oggi quando oggi ci passo a casa vi trovo quella foto e ve la mando, vi giuro, cerco di trovarla.
4: Vogliamo vederla.
3: Sicuramente ce l'avrà, perché che sei matto, che butti.
0: Ma guarda, scusa, scusa, però volevo capire, Carlo, non lo faceva, cioè non rinnovava la foto per pigrizia oppure proprio per impossibilità economica?
3: No, io oggi quando oggi ci passo a casa vi trovo quella foto e ve la mando, vi giuro, cerco di trovarla.
4: Vogliamo vederla.
3: Sicuramente ce l'avrà, perché che stai matto, che butti.
0: Ma guarda, scusa, però volevo capire, Carlo, non lo faceva, cioè non rinnovava la foto per pigrizia oppure proprio per impossibilità economica?

0: un'accumulatrice seriale.
1: No, che è
2: ragazzi, io per una vita, io l'ho scoperto adesso qual è il sapore del parmigiano vero.
1: Che ti mangiava la segatura?
2: Io trovavo il parmigiano con dentro il verde perché magari si era rovinato. No, non è niente.
0: Era muffa.
3: Vabbè, ottimizzava. Capito? La mamma.
1: Eh sì, il papà faceva i lavoretti col seghetto alternativo.
4: La convenienza abita qua. Siamo tornati, più belli di prima. Dal 3 settembre MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
1: Traffic News. È l'ora di sentire cosa sta succedendo sulle strade con il nostro aggiornamento sulla viabilità.
5: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI. Rallentamenti per traffico intenso sulla carreggiata interna del GRA tra Casilina e Ardeatina. Si rallenta anche lungo la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina. Code per traffico sul tratto urbano della A24 Roma-L'Aquila e tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Traffico in coda sulla stessa tangenziale tra via Salaria e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Stessa situazione sulla Salaria, ma code tra la motorizzazione civile e l'aeroporto dell'Urbe. Per tutte le altre notizie e ulteriori dettagli potete consultare roma.luceverde.it.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Torna Urban Land.

0: 9, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform, vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro.
2: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì!
4: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: Solo le migliori in FM.
10: E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Sono le 8 e 3 minuti. Buongiorno con il morning show di Radio Globo per altri 120 minuti. Io sono Massimo Vari, come c'è anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus, Alessio Morigi. Buongiorno.
1: This is the morning show.
2: Mi alzo presto la mattina e ne sono perché.
3: Se poteva dire, non se poteva dire, eh.
2: E vado a lavorare e ne sono rotto il
4: cazzo. Finalmente siete tornati.
2: Passando Radio Globo e li divento fatto.
5: The Morning Show on Radio Globo.
0: E ripartiamo allora, altre due ore da passare insieme su Radio Globo ma anche sul canale 91 del digitale terrestre. Ecco, stanno arrivando tante testimonianze di gente che purtroppo per un periodo della propria vita, magari anche della propria gioventù scolastica, ha dovuto stringere la cinta, quindi non avendo grandi possibilità economiche si è dovuta arrangiare ad andare a scuola con insomma quello
6: con
0: che...
6: un Nazareno Gabrielli.
0: Sì, con un... no, nemmeno quello. Nemmeno quello, guarda, con degli zainetti un po' improbabili, ma con dell'attrezzatura un po' probabile, anche abbigliamento addirittura a volte. Senti,
7: San Buona Massimo, c'è stato un anno che andavo in prima media. Mia madre mi ha mandato con la borsa, quella di Invicta a righe blu e bianca, quella che si usava per mare. Mi ha detto: intanto esce con questa, poi vediamo lo zaino. Parevo un porello, parevo un disperato.
0: Beh, non male, però, ma io ci avrei coordinato anche un ombrellone. Così,
6: perché no?
0: La butti là, la butti là.
8: Ciao.
0: Aspetta, va, vado avanti.
9: Io so quello che la madre l'ha mandato a scuola con le scarpe sue, con un po' di tacco. Quindi non vi dico che zaino mi mandava a scuola, vi dico solo che era fucsia glitterato.
6: Non è
9: sorella.
6: Vero.
9: Fucsia.
6: No, non è possibile, dai. No. Era quello dell'anno scorso.
0: Sì,
6: le
0: lui,
6: scarpe col tacco. E adesso
0: lui.
6: Cioè, mette anche lo zaino glitterato.
10: Vabbè, tacco, non il tacco 15 comunque. Ma un filino
0: no,
10: di tacco.
0: L'avevano carteggiato, l'avevano abbassato un po' per farlo sembrare da uomo.
6: Ma sarà diventata una drag queen.
0: Ma che ne so.
6: Può
0: io.
6: Darsi.
0: D'altronde c'aveva solo sorelle e quindi niente, quello
10: no, erano della mamma.
6: Della mamma.
10: No,
0: quelle scarpe sì, però lo zainetto era della sorella.
10: Ah, beh.
0: Senti che no.
11: Io c'avevo uno zaino con una spalla sola di Luna Pop, che si erano già sciorti ovviamente quando ci ho fatto tutti e 5 anni di elementari.
0: Mamma mia, ragazzi. Tra l'altro c'è stato il concerto di Cesare Cremonini ieri sulla Rai,
10: sì.
0: Al Circo Massimo, no? Avete visto?
6: No, che ho visto, io dormivo.
0: Ah, dormivi.
6: Sì, sì.
0: Ma pure Cesare Cremonini dormiva. No, beh, perché comunque sia il concerto c'era già stato, non
10: sì,
0: era in diretta.
10: Lui.
6: Sì.
12: Zio, siamo nel 2026, si può arrivare a dire che facevi nuoto, non facevi piscina? Dai, io sì.
6: È vero,
10: ma scusa,
6: è
10: da
6: vero,
10: uno che c'ha ancora la foto che stavo con i braccioli che t'aspetta.
13: Il linguaggio è riferito, è certo.
0: È vero, facevo piscina.
6: Vabbè, ma come la mia migliore amica che mi dice: vado a fare ginnastica, vai a fare ginnastica. Cioè, oggi si dice mi alleno,
0: sì,
6: vado ad allenarmi
0: palestra.
6: Come se dovessi fare l'Iron Man, no? Però vado a fare ginnastica.
0: È vero, ci sono però
6: anni 80.
0: Quei modi di dire che sono rimasti un po', no? Effettivamente. Adesso sto cercando di trovare qualche altra cosa, però sicuramente c'è, ecco.
6: Ce ne stanno a milioni, mo ce le ricordiamo tutte.
0: Non mi vengono, quindi le diranno gli ascoltatori, vai.
14: Quindi claim di quello nuovo è: ciao, io sono quello con lo zainetto brutto.
0: Ecco qua, trovato.
6: Sì.
15: A me mia madre mi mandava a scuola col cobacco, mi pistava de botte per mettermelo. Poi scendevo da casa, lei si affacciava, io me lo levavo, ritornavo da scuola e mi ripistava de botte. Che infanzia difficile.
0: Bello, adesso capiamo
10: ma perché
0: il
10: colbacco.
0: Non lo so io, ma colbacco e quei botte tra l'altro. Vabbè, comunque sono le 8 e 7 minuti, state ascoltando il morning show di Radio Globo che vi augura la buona giornata anche con Camila Cabello.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Ci siamo anche oggi, siamo anche arrivati a giovedì. Guardate come sta andando via questa prima settimana dopo il rientro delle vacanze, incredibile, eh?
2: Oggi mi sento meglio comunque, non so voi, sto un po' più rilassata, un po' più serena.
1: Ah no, io pensavo con la cuffia, dico oggi mi sento meglio, perché ieri mi sentivo male.
2: No, dai, oggi è più vitale.
1: Oggi è più vitale, ragazzi, oggi è tutta energia. Beh, magari, che ne so, sarà stato l'effetto della mostra del cinema di Venezia a darti questa carica, no?
2: Non credo.
1: No?
2: Non credo.
1: Non sei appassionata? Non no, sei una cinofila?
2: Sì, mi piace Luca Marinelli che concorre.
1: Ci sono tante cose, insomma, da vedere al Festival del Cinema di Venezia. Ieri è stato premiato anche George Clooney.
3: Sì, come no, è arrivato sulla laguna, tra l'altro ha rilasciato una serie di dichiarazioni, c'è da dire mai banale,
1: mai,
3: George,
1: mai
3: banale. La prima è stata mazza e callo,
1: certo.
3: Quindi insomma,
1: così,
3: no, non così, però mai banale. Tra l'altro ci ha fatto, poi magari aggiungiamo ognuno, no, una dichiarazione rispetto a ciò che ha detto. A me ha impressionato una cosa,
1: eh.
3: Ha detto: viviamo sotto un regime di cachistocrazia. No? Che ai più magari è un termine sconosciuto,
1: sì, no, infatti.
3: Significa il governo dei peggiori.
2: Mm-hmm.
3: E ovviamente era riferito al governo Trump, no?
1: Ah, ecco.
3: Quindi sai che lui è molto impegnato politicamente,
1: sì,
3: pure.
1: Sì, sì.
3: E quindi ci ha dato modo anche di conoscere questa nuova parola. Ha detto anche tante altre cose, però insomma è stato colui il quale ha dato un po' il via ufficiale a questa mostra che durerà 10 giorni, si concluderà il 12 di settembre. 21 i film in concorso, ce ne sono pure 5 italiani. C'è il ritorno al festival di Nanni Moretti dopo 40 anni,
1: uh-huh,
3: con la sua attrice feticcio Jasmine Trinca, insomma tanti elementi, tante novità. Il festival è sempre bello,
1: come dicevi, ecco. Sarà un periodo che riguarderà la mostra del cinema di Venezia,
3: sì.
1: E quindi ci sono tanti operatori del settore che dovranno andare a seguire tutte le cose che insomma succederanno.
3: Come no?
1: E beh, questo che vuol dire? Vuol dire che ci sarà un affollamento particolare di quella zona, no? E allora stanno facendo un po' discutere le immagini che si sono viste di questo posto letto, lo vogliamo chiamare così?
3: Sì, essenzialmente è proprio un posto letto, ma perché è uno ed è una sedia reclinabile, come la vogliamo
4: poltrona
3: definire?
4: Poltrona reclinabile per anziani.
3: Esatto.
1: È vero, è quella per gli anziani, quella che ti vende Giorgio Mastrota.
4: Avete preso? Quella, è quella.
3: Esatto, pensate che per dormire su quella immobili, tra l'altro in una stanza ce ne sono 4 o 5, ti chiedono 50 euro a notte.
2: Cioè praticamente una stanza per tante persone,
1: sì,
2: ognuno con,
3: sì,
2: la sua
3: come
2: poltrona.
3: No, certo.
1: Sì, sì, sì.
3: Questo te
2: traghetto.
3: Lo dico perché ho organizzato io stesso una trasferta con dei giornalisti e mi chiamavano e mi dicevano: guarda, sono con uno dell'ANSA, sono con uno, e tutti lì.
2: Ma non mi dire.
4: Sulla questo. Poltrona.
3: No, ognuno una poltroncina.
1: Scusami, però perché una poltrona reclinabile, quella degli anziani? Ma dico io, almeno una brandina, cioè 50
3: c'entrano
1: euro.
3: Meglio, perché poi chiuse, capito, occupano meno spazio.
1: Ho capito, Ale, però cioè, non la fare così sporca.
3: Ah, stai a Chioggia,
1: Ma allora preferisco.
4: No.
2: Sì,
1: 800 sì.
4: Ragazzi,
1: no.
4: Guardate che è molto comoda, Io non sarei qui a indignarmi.
2: Ho capito, ma ci devi dormire per 12 giorni, esatto. O forse
1: 50
2: più.
1: Euro per dormire
4: allora,
1: su una poltrona.
4: Tu nonno a gratis, sì. Tu a 50 euro no.
1: Ho capito, mio nonno davanti alla stufa pellet che si addormenta, poi uno se lo dimentica lì, è normale. No, però, oh cavolo, almeno un materassino di quelli gonfiabili.
4: Ma è più comoda quella.
1: Ma non è vero, non
2: sì,
1: è anche
2: dai,
1: più pratica.
2: Il materassino è più comoda, però ho capito, ma devi pure lavorare, cioè lavori tutto il giorno, poi dormi
4: quando
2: sulla
4: devi
2: poltrona
4: lavorare,
2: reclinabile. Guarda Gabri,
4: ma quando
2: prego.
4: Devi lavorare la tiri su e ti metti il portatile sulle
3: ginocchia. Poi di una vecchiezza assurda.
1: No, ma è una tristezza allucinante, ragazzi. Però chissà se c'è qualcuno che si è ritrovato nella stessa situazione in vacanza. Sai quando affitti da qualche parte,
2: stai
1: no?
2: Scherzando.
1: Soprattutto quelli molto giovani. Io per esempio mi ricordo una volta un'estate in Grecia, ragazzi, ho dormito sul letto del fakiro, cioè c'erano i chiodi, era una tavola con i chiodi. Dice gli avanzava da uno spettacolo che aveva fatto un fakiro.
2: Allora, stessa cosa, io con altre due amiche ci affittiamo una stanza in questa casa fatiscente di questa pelata, una signora vecchia che era pelata, che c'aveva proprio la chierica
4: il
2: dietro.
4: Dettaglio.
2: Vabbè, ma il taglio è tutto,
3: è abituato a bullizzare.
1: Mi
3: lo
1: fa
3: vedi?
1: Ricordare la strega del marchese il grillo.
2: No, guarda, era più brutta e abbiamo dovuto dormire in questo letto che era grande quanto la stanza, quindi oltre al letto non c'era niente, quindi aprivamo la porta che era di quella scomparsa e dovevamo tuffarci sul letto e dormirci in tre insieme. Però che vacanza,
4: letto pieno di capelli che si era persa
2: la pelata. Non c'era neanche l'acqua in bagno,
1: non avete mai dormito voi
2: non
1: da qualche parte
2: l'acqua.
1: che era qualcosa di improbabile.
2: Uno schifo.
4: Nel bosco, però me lo so scelto io.
2: Ma bello.
1: Ma che sei, quello da casa nel bosco? Pure te. Adesso te tolgono i figli.
4: No, senza casa, senza casa, solo nel bosco.
1: Solo nel bosco e senza niente, cioè buttato per terra così?
4: Ah no, con la tenda.
1: No, con le formiche che passavano sopra la testa.
3: Guarda, io ho fatto un'esperienza orrenda, ero giovanissimo, il mio primo campeggio, sono andato a comprare la tenda, ovviamente super risparmio, la tenda Nazareno Gabrielli.
1: verde bottiglia.
3: Ragazzi, erano quelle tende da mare che uno mette, che non sono chiuse davanti, cioè presente per stare tre ore al mare,
2: quelle antivento, diciamo.
3: L'antivento.
1: Ma non va bene. No,
3: ho comprato quella.
1: Ma perché?
3: Massimo, non c'è,
4: cioè tanto male che andavi a dormire con lo zainetto.
3: Ma pensa questa, in quel campeggio a Ponza ho incontrato mia zia.
2: Non ci credo.
3: Che c'aveva una tenda
2: uguale.
3: No, in più. Cioè, ero finito, non si può dormire, avete capito?
2: No,
3: non si può dormire lì.
1: No. Quella che serve per andare a prendere un po' il sole per ripararti un po' dal vento.
4: Sì. Per riparare il cane, quella la pensi.
3: Esatto.
1: Anche quello che gliel'ha venduto lo prendeva per culo. Cioè,
3: sì.
1: Però vabbè, insomma, ci sono adesso queste situazioni: 50 euro per una poltrona per una notte, anche una bella cifra. Naturalmente, alla festa del cinema, una poltrona.
5: Vabbè, una poltrona per due, ho capito.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
6: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 x 66 cl, 4,99 euro.
9: Supermercati Pim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
10: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: E te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Io ti giuro, non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***a.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Oh, che bello! State ascoltando il morning show di Radio Globo. Niente, no, io sto ripensando alla tenda da campeggio. Tra l'altro, prima chiedevo, no, ma a Ponza dove? Campeggio a Ponza.
4: Hai ragione, era l'isola del Giglio.
3: Non è
4: sì,
3: possibile.
4: Sì, hai ragione.
3: Comunque, senti qua, c'è chi magari ha fatto anche peggio.
5: Ragazzi, non parlate dei posti letto, di chi ha dormito in modo peggiore, perché noi abbiamo dormito in 5 dentro un Diana due cavalli. No. Ci siamo girati mezza Europa in 15 giorni e tra parentesi una puzza dei piedi che stai tagliando col coltello là dentro, in 5 dentro Diana due cavalli.
3: Grazie per il dettaglio, grazie per il dettaglio. Comunque stanno arrivando diversi messaggi, ecco, su situazioni un po' improbabili su cui uno si è ritrovato magari in vacanza a dormire, sai, quelle vacanze un po' squattrinate, no? Quindi
6: beh, però ti sei ritrovato, questo ci è andato intenzionalmente, perché non è che se parti con una Diana in 5 pensi che poi lì accada la magia. Sai a cosa vai incontro.
7: Però è la cosa più divertente che c'è, poi il racconto appunto come il mio della pelata è una cosa che mi fa ancora ridere oggi. È quello il bello di essere giovani.
3: Ma sì, la vacanza te la ricordi insomma proprio per questi dettagli, capito?
6: Beh, infatti l'unica cosa che si ricordava erano i piedi.
8: Cioè, dopo 12 giorni in poltrona puoi richiedere la 104.
3: Beh sì, effettivamente c'ha ragione, perché insomma la festa del cinema dura un po'. Se dormi tutti i giorni su una poltrona che tra l'altro non costa nemmeno 2 lire, ma insomma almeno 50 euro a notte ti spennano, cominci ad avere qualche piccolo problema.
6: Però tutta questa polemica che ha scatenato il tipo che ha messo la foto di questa proposta, di questa signora che vende 50 euro a notte il posto in poltrona, domanda e offerta. Lei fa la sua offerta, se ti va ti ci accomodi e risparmi sicuramente ai prezzi medi in questi giorni del Lido, altrimenti no, ti cerchi un'altra sistemazione.
7: Ma guarda come Gabri si sta organizzando il fine settimana a Venezia.
3: No, tu non hai capito, è la zia, secondo me questa è la zia, se no non si spiega.
2: The Morning Show su Radio Globo.
3: E vabbè ragazzi, comunque guarda il cavallo di Troia, il cavallo di Troia. Bannacci che è il cavallo di Troia. Sta uscendo questa notizia del cavallo di Troia, no?
4: Sì, è un'indiscrezione uscita dal Financial Times. L'ho detto bene?
7: Mamma mia, sei
4: perfetto. Grazie, libera tuo. Che appunto mette in allarme dicendo: attenzione, perché Bannacci potrebbe essere il cavallo di Troia della Russia in Italia. Tutto ciò ovviamente sulla scorta di quello che sta succedendo in Germania, attacchi alle stazioni, prima a Lipsia, adesso ci sono nuove indicazioni da un altro tipo di, ad Augusta, perdonate, l'altra stazione attaccata. Beh, si è allarmato pure Tajani, insomma, se si allarma Tajani c'è da preoccuparsi, perché ha detto attenzione, perché i russi potrebbero voler influenzare le elezioni di tutti i paesi UE che votano.
3: Ecco, ha spiegato il tecnicismo su come possano i russi influenzare il voto in Italia.
4: Lui di solito fa molto bene chiarezza, si fida degli italiani, però dice non vi fate influenzare.
3: No, no, perché siccome ieri l'abbiamo avuto qua, insomma, certo, il nostro Tajani, che ci ha spiegato alcune cose, allora volevo capire se magari aveva dato spiegazioni tecniche anche su queste. Ah, mi sembra di capire che
6: quando
3: no,
6: si parla di politica non è bravissimo.
3: No, vero? No,
6: però su altri argomenti tipo il clima, ieri parlavamo del fatto che come mai col mare così caldo ci dobbiamo aspettare un autunno molto tempestoso? L'abbiamo chiesto a lui, su queste cose è lucidissimo.
3: Ah sì? Beh, sentiamo.
9: Allora, il cambiamento climatico è una cosa abbastanza semplice. D'estate fa caldo, fin qui diciamo ci siamo. Il problema è che se fa molto caldo si scalda anche il mare. E il mare caldo rimane caldo, perché il mare è acqua. E l'acqua, una volta che si è scaldata, ci mette più tempo a non essere più scaldata. Quindi arriviamo a settembre e magari fuori non ci sono più 38 gradi, ma sotto, cioè nel mare ce ne sono ancora molti.
3: Vabbè,
9: non 38, però abbastanza. E quest'acqua calda evapora. Cioè una parte dell'acqua diventa aria, non proprio aria, acqua nell'aria, che comunque non è più acqua dove stava prima.
3: Capito,
9: e sale, poi sopra incontra aria più fredda e lì le due aree quella con l'acqua e quella senza l'acqua non vanno molto d'accordo. E quindi si formano le perturbazioni, perché il mare caldo dà energia. È un po' come mettere benzina in una macchina, sì, solo che non è benzina, è acqua, sì, e non è una macchina, è una perturbazione. Ma il principio, diciamo, è quello. E quindi quando arriva l'aria fredda da nord, trova tutto questo caldo sotto, sì, e può succedere un temporale molto forte, sì, pioggia, vento, grandine, anche molta acqua, che in realtà era già acqua prima, solo che era nel mare, poi è salita e dopo è tornata giù molto più velocemente. Questo è il problema, perché se l'acqua del mare rimanesse nel mare non avremmo le alluvioni, almeno non quelle causate dalla pioggia, credo sia abbastanza chiaro.
3: Insomma, diciamo che a un certo punto mi sono un po' perso, però grazie.
8: Oh Giova, mi hai fatto bagnaco financial. Ah, non è Giovanni? E allora vi tratto.
3: È quell'altro, è quello nuovo.

0: ragazzi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: Good morning, ladies and gentlemen. The Morning Show on Radio Globo.
2: Ciao, bye bye.
3: Merck and Cremont, tra l'altro Cremont, lo diciamo, è il figlio di Raul Cremona, magari non tutti lo sanno, no?
4: Sì,
3: il mago che insomma spesso ha accompagnato anche la Jalapas.
4: Oronzo,
3: il mago Oronzo. Allora, sono le 8:28 minuti, il Morning Show di Radio Globo sta proseguendo anche con alcuni dei vostri racconti in situazioni un po' improbabili, magari ecco, non come quella della poltrona per dormire alla mostra del cinema di Venezia venduta a 50 euro a notte, magari però è successo qualcos'altro. Chiediamo a Paolo, vediamo un po' Paolo se ha qualcosa. Paolo, buongiorno.
5: Sì, buongiorno ragazzi.
3: Ciao Paolo, già buongiorno. Lo sento abbacchiato, io sento un po' che tono che c'ha.
5: L'esperienza insomma è stata un po' provante.
3: Che è successo?
5: No, vabbè, comunque è stato molto divertente, nel senso che a proposito di vacanze a poco prezzo,
3: sì,
5: e compriamo questa tenda insomma con un mio amico che poi l'ho comprata io perché lui stava peggio di me, quindi vai al campeggio per risparmiare, comunque
3: ce l'aveva,
5: la...
3: però la parte davanti almeno ce l'aveva, la vostra, non come quella di Alessio.
5: almeno la parte davanti sì. Sta amico, no guarda, non lo so se andarci, te preoccupa, ci penso tutto, c'ho tutto io, invece non c'avevo niente, raga. Andiamo lì e non c'avevamo la corrente, non c'avevamo il cibo, non c'avevamo niente. Per fortuna questo amico c'aveva almeno una canna da pesca e andavamo a pesca e se mangiavamo i pesci che riuscivamo a pescare, che comunque erano pochi, se siamo morti de fame.
3: male, bravi, vi siete nutriti di quello che cacciavate. Cioè.
5: Sì, l'unica cosa che compravamo era la birra, calda peraltro, e poi la tenda l'avevamo piazzata, no, ce penso io, ci capisco, sotto al sole siamo andati a finire. Lascia perdere, però ci siamo divertiti tantissimo, anche perché con l'aiuto delle sigarette modificate, insomma, te faccio capire.
4: I soldi per le cose essenziali,
6: Sì, sì, birra e calda.
5: Esatto, siamo tornati a casa 5 kg di meno, raghitici.
6: La pipì arancione. Perché non bevevate neanche acqua.
3: Vabbè, però sì, quando magari qualcuno chiedeva che avete fatto, se sa, tipo safari, capito? Perché cacciavate e mangiavate quello che cacciavate.
5: Sì, ma poi ci prestavano le pentole, insomma, quelli che conoscevamo là intorno, e praticamente ci stavano pesci sbutellati da tutte le parti, un macello.
3: Ragazzi, che brutta scena.
6: Che puzza.
3: brutta scena.
5: Ci stava il panico.
3: Comunque tu hai detto di queste sigarette un po' modificate, diciamo. Poi c'è una storia che riguarda una signora che si è fatta un po' di sigarette modificate come voi. Non so se la vogliamo dire subito.
7: Ma se vuoi sì, anche perché insomma è abbastanza particolare la storia di questa signora tedesca che si è fatta contromano 50 km il tratto appenninico della A1 tra la panoramica e la direttissima. 32enne, quindi manco sai,
6: giovane.
7: Una signora attempata. La cosa bella è stato lo spiegamento di forze, perché l'hanno individuata, hanno detto questa è matta, gli hanno mandato 6 pattuglie, l'hanno presa, fermata. Era intossicata di marijuana.
6: Intossicata.
7: Sì, sì, sì. Quindi non uso a questo punto,
4: abuso.
7: Ma strabuso.
3: Sì, evidentemente ha ecceduto anche in qualche altro modo. Non l'ha solo fumata, che ne so. Io
7: Non mi guardare così, non ero con lei.
3: Allora, per intossicarti fumando, ma quante te ne devi fare?
7: Ma poi, insomma, svieni, non è che guidi.
3: No, io non mi sono mai intossicato, però. No, sai che cosa? Cioè, ci sono quelli che magari fumano una volta soltanto e con quella volta sono andati fuori di testa.
6: Stirano.
3: Cioè, non è che tutti quanti reagiscono in un certo modo, no? Perché dici, sai, una canna che te fa. Anzi, di solito ti fa anche essere un po' più prudente. Perché se insomma c'hai la coscienza un po' sporca,
7: sì,
3: effettivamente con la
7: sai che il riflesso si allenta un po',
3: rallenta,
7: no?
3: Un po', e quindi
7: e
3: probabilmente ci metti anche se sei un minimo. Però ci sono quelli che invece hanno tutt'altra reazione.
6: Beh sì, poi dipende pure che cosa ti fumi, perché ci sono vari tipi e varie gradazioni anche, no? Marijuana, hashish, però non lo so perché io non l'ho mai fatto.
3: No, non l'ha mai fatto.
6: Mai.
3: Cioè, ci vuoi dire che tu sei lucida? in questo momento. No, però ci sono delle persone che magari, sai, quella volta che sei a una festa con degli amici e ti fanno fare un tiro di una canna, e ci sono quelle persone che sono tornate a casa cappottate letteralmente.
4: A me è successo una volta, avrò avuto 17-18 anni, mi sono vomitato l'anima, ho detto no, questa cosa non mi piace, basta, è chiuso. Quindi anche meglio così.
7: Però quello che mi fa venire i dubbi è che un eccesso di uso, no, di questa sostanza non ti porta ad essere, che ne so, spericolato, ti porta, come stiamo dicendo tutti, a svenire completamente, no? Sì. A guidare 50 chilometri. Quindi, vabbè,
6: diciamo che forse non è stata la conseguenza diretta di quel gesto. Forse, magari forse. Non stava molto bene sta signora,
3: no,
6: in generale.
3: Non si sa, perché c'è scritto soltanto che è intossicata. Era intossicata.
7: Sì,
3: quindi, siccome ci sono le torte che fanno con la marijuana, con la
6: gommose,
3: c'è addirittura chi ci ha fatto la pasta, cose improbabili, ho sentito. Ma che ne so, perché mi viene da dire che con una canna o anche con 10 non è che sei intossicato.
6: Ma
3: anche
6: in effetti, scusami, l'effetto di quando te la mangi è maggiore rispetto a quando te la fumi.
7: Sì, quello è vero, perché ti entra in circolo.
4: Ma non è fatta per quello, in effetti. Non è neanche il caso.
3: Ma anche perché fa schifo.
7: Vi dico che la signora fermata ha continuato a scappare dalla polizia,
3: ha continuato a rullare.
7: No. Un inseguimento è stato, quindi non so che erba ha usato, però insomma, se ce lo vuole scrivere.
8: Sì. A me date il numero dello spaccino di questa signora per fare questi 50 km contro mano con due canne, devono essere proprio forti.
3: Ah, ragazzi, poi noi ci scherziamo, ma poteva essere una tragedia, per fortuna. Non è andata in quel modo.
9: Ma se canne fa diventare logorroici, quindi vi immaginate Flaminia dopo una canna.
3: È vero,
6: chissà come sarei sotto effetto.
4: Non vogliamo immaginarla.
3: No, non lo vogliamo sapere. 06 89 28 996, questo è il Morning Show di Radio Globo.
0: The Morning Show Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo, con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Are you ready?
0: I migliori live,
10: i migliori artisti sulla scena,
0: per delle notti da vivere da protagonista.
10: Dal 14 settembre
0: ascolta Radio Globo tutti i giorni, e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
10: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
11: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
16: Iperceramica.
17: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
18: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
20: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
21: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
22: Think big, become big.
23: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash.
24: Venerdì 4 settembre dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
25: Flash, flash, flash.
24: Venerdì 4 settembre dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
26: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: Siamo ritornati, siamo andati a prendere un tè caldo. Con queste temperature il tè caldo, ragazzi, fumo dalle orecchie. E siamo tornati con il morning show di Radio Globo. Bene, vi abbiamo raccontato anche di questa 32enne tedesca che si è fatta 50 km contromano sull'autostrada, poi fermata dalla polizia dopo un inseguimento interminabile. Si è scoperto che era sotto effetto di sostanze stupefacenti, ma stiamo parlando di cannabis. Intossicazione, tra l'altro, intossicazione. Quindi ci chiedevamo, ecco, ma quanta ne ha dovuta assumere per essersi intossicata? C'è magari chi si intossica con una, due.
1: Esatto, poi quello è un limite, una tolleranza personale, come dicevamo, no? Che riguarda tutto, l'alcol,
0: certo,
1: le droghe.
0: Proprio qualche tempo fa, qua nel Morning Show di Radio Globo, avevamo fatto questo esperimento con l'alcol, no? Assumendo tutti più o meno la stessa quantità, vedere poi
2: il tasso alcolico
0: a quanto corrispondeva. Ognuno di noi aveva qualcosa di diverso, quindi è effettivamente molto molto molto soggettivo e personale.
3: Dipende, perché sta sativa e indica della marijuana, una ti butta giù che ti addorme, una che invece ti sei più scoppiettante, capito? Maria, ragazza, era tutta scoppiettante, se ti ha un po' Schumacher.
0: Scoppiettante, sta andando contro mano, ragazzi, insomma, 50 km. No, perché come abbiamo detto, poi ci sono quelle persone che effettivamente accusano subito il colpo, no? Ci sono i die hard, quelli duri a morire, e poi ci sono invece quelli lì che con un tiro mi vanno
2: stirano.
0: Già cappottati, cappottati come una tartaruga.
2: Sì. Comunque non riesco a capire chi riesce a fumare, ma dalla mattina alla sera, cioè io mi ricordo quando stavo al liceo, all'università, c'erano questi che fumavano dalla mattina alla sera. Come fanno?
0: Come fanno? Ma sono sempre chiesto.
2: Vero pure tu,
0: come faranno, mamma mia.
4: Io una volta da San Lorenzo all'Eur, da giovane, con le sigarette modificate, ho fatto il raccordo, che insomma non è proprio la cosa giusta da fare. No. A livello di distanze penso di averci messo un'ora e mezza.
0: Perché diventi più prudente in alcuni casi.
1: Vedi?
0: Oh, non stiamo dicendo di
1: Sconfessabile, se volete fatelo, però l'alcol fa cadere i freni inibitori. La marijuana e l'hashish invece ti tengono appunto consapevole dei limiti che hai, quindi gli effetti poi sono questi. Vai più piano,
2: dipende dalla persona.
0: Dipende dalla persona, perché alcune volte, ecco, ti rendi conto di essere naturalmente, insomma, proprio rallentato, e quindi ci vai più cauto. Altre volte invece perdi totalmente il controllo. Ci sono quelle persone, dipende, no?
1: Sì, è soggettivo.
5: Non solo questa cosa del sei più prudente, è che vai in paranoia e quindi stai lì appiccicato al vetro.
1: Sì, c'hai i flash. 25 si dice in termine medico, c'hai i flashetti.
5: Non è proprio prudenza quella.
0: Una volta abbiamo fatto fare un tiro a Flaminia, era tipo Carletto, quello di Sofficini. Gli occhi, c'aveva gli occhi, c'avete presente?
2: Che già ce li ho naturalmente, fammi pure fare una canna.
6: Buongiorno Globi, io una volta ho esagerato a fumare, praticamente mi sono addormito sul materassino, ma ripescato una barca.
0: No, ragazzi, ripescato da una barca col materassino. Capito come? Si è addormentato.
2: Ma dimmi, pesante.
5: Chissà dove stava poi?
0: In acque internazionali.
6: Ma raga, la gente non regge queste cose. Io mi faccio 10 tendenze al giorno. Se non me le faccio, non sto bene.
0: Come 10 tendenze al giorno?
5: Si chiama alcolismo. Si chiama
2: sì, però non stanno mai male.
0: Ma come non sta mai male? Stai male sì, ma c'è il fegato, ragazzi, che ci avranno, non lo so, una spugna.
2: Ma tu dici che sta male?
0: Ma stai scherzando,
2: ma io,
0: per
2: guarda,
0: forza.
2: Vedo quelli che bevono come degli alpini, che il giorno dopo stanno come se non fosse successo niente. Mi faccio 3 bicchieri, vomito tutto il giorno
0: questo
2: dopo.
0: Questo è quello che vedi fuori, poi devi entrare dentro e guardi il fegato. C'hanno praticamente, c'è presente il mocio Vileda? Uguale, la stessa cosa.
7: Ragazzi, buongiorno. Io prima, come mi svegliavo, canna, colazione, cappuccino, cornetto, canna, e poi magari... andavo a lavorare, ora ho smesso. Se adesso mi faccio un tiro vado in tachicardia, non lo sopporto più. Eppure prima fumavo parecchio,
2: vecchiaia.
8: Io sto meglio quando fumo che quando non fumo.
0: Pensate come siamo messi, ragazzi.
9: Sì, però se no parlare di marijuana è 9:15 di mattina. Oh, io voglio fumare, fatemi fumare, datemi la canna.
0: Ma no. Lascia stare, va, chiudiamo.
10: Let's go. Sounds good, real good.

0: time.
1: Congratulazioni ragazzi, ho la netta sensazione che il vostro show mattutino abbia davanti un luminoso futuro.
2: The Morning Show,
3: un programma speciale
2: on Radio Globo.
4: Ok, iniziamo.
5: La canzone è perfetta, no? Su quello di cui stavamo parlando, quindi ci stava particolarmente bene. 8:47 minuti, tra poco un altro aggiornamento sulla situazione del traffico, anche se c'è robetta in questi giorni, non mi sta dando soddisfazione a me questa edizione del traffico, per ora è troppo fiacca, non
6: aspettiamo,
5: mi piace.
6: Aspettiamo il 15 settembre, dai.
5: Quegli aggiornamenti da 15-20 minuti, quelli erano belli.
7: Però quella di ieri ci ha dato grandi soddisfazioni, poi magari facciamo un piccolo ricordo.
5: Quella dove Alessio si è incastrato?
7: Quella non era male.
5: Quella è stata molto bella, vi faccio un piccolo ricordo.
7: Se vuoi ce l'hai.
5: Sentiamo. E adesso torniamo alla situazione della viabilità. Vediamo le ultime notizie.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
5: Bello. È stata una delle più belle,
8: ragazzi. Era Tagliani.
5: Ecco perché era Tagliani. Si era fatto una canna, probabilmente. Che ne so io.
9: Io mi svegliavo, canna pure io. Andavo a fare colazione, andavo a lavorare, tornavo, canna, prima di andare a dormire, canna, e mo ho smesso di andare a lavorare, andare a fare colazione e tutto quanto.
5: Ah, no,
8: solo canna.
5: Oh, non è che siamo impazziti, stavamo parlando di questa 32enne tedesca che è stata fermata in autostrada dopo aver fatto 50 chilometri contromano, intossicata con la canna.
10: Dall'erba, sì, dalla marijuana.
7: Sulla nostra autostrada, sulla 1, all'altezza della direttissima panoramica tra Firenze e Bologna.
5: Sì,
7: quindi
5: vero.
7: Ocio.
5: Sì, fosse stata quella tedesca non staremmo qui a raccontare.
7: Certo.
5: Che ci fregava a noi, vai.
11: Comunque non se fa nessuno i canne, vedo.
5: No, effettivamente. No. Tutti tranquilli,
6: moda.
5: Tutti con gli occhi rossi la mattina. Ci ho dormito poco, sì, ho dormito poco.
12: Aspetta. La mia ha fatto università.
5: Flaminia ha fatto l'università.
6: Ho fatto l'università, non l'ho finita, però l'ho fatta.
5: Sentite come l'ha detto.
6: Più della metà degli esami e quegli altri sono rimasti lì.
5: Non si direbbe, comunque non
6: no,
5: si direbbe.
6: No, assolutamente no.
13: Ragazzi, io invece stamattina colazione, cappuccino e cornetto e canne da pesca direzione laghetto sportivo a Pesca di Trote.
5: Oh, quindi canne da pesca in questo caso.
6: Che spero, palle la
5: spero
6: pesca.
5: Non debba anche lui sopravvivere con quello che pesca.
7: No, vabbè, però al laghetto sportivo con le
5: no,
7: trote.
5: No, infatti, bravo. È questa cosa qua. Madonna, ragazzi, allora dobbiamo aprire.
6: No.
5: Come si fa ad andare a pescare? Adesso lo so che ci saranno quelli che se la prenderanno al laghetto sportivo. Cioè, ma come si fa?
7: È proprio bonci, bon.
5: Capito come? Ma non si... È come dire vado a caccia, però intanto gli animali stanno in gabbia.
6: Ma poi ti compri prima la preda.
5: Sì.
6: La butti dentro?
5: No. Il laghetto sportivo vuol dire che c'è questo laghetto dove ci buttano dentro i pesci.
6: Ma lo paghi?
7: Lo paghi.
5: Sì, certo. Però quello che ti voglio dire è che sei sicuro che comunque troverai qualcosa. Poi sta a te quanti ne prendi, come li prendi, se sei bravo o non sei bravo. Però stanno lì, dai, cioè veramente. È come dire vado a caccia al macellaio. È la stessa cosa, non è.
7: Io oggi vado in pescheria, maschera e boccaglio e il fucile subacqueo.
6: Cioè,
7: mi infiocino una cernia.
5: Certo, per forza. Dai, l'equivalente è quello.
6: Comunque, che bello che oggi stiamo bullizzando tutti.
5: Sì,
6: cioè, abbiamo cominciato da Alessio.
5: Da me.
6: È giusto.
5: No, vabbè, rispetto per il pescatore che va al mare, si mette lì su quello scoglio, ci sta, che ne so, 10 ore, prende o non prende.
7: No, in particolar modo quel pescatore che se non prende non mangia, tipo quello che abbiamo sentito prima.
5: Quello vabbè, lo facciamo.
7: Si alimentava del suo pescato.
5: C'è gente che addirittura, è come dire, guarda, vado a pesca e mi ci attacco, capito? Oh, guarda, ho preso una scatoletta di tonno. Che vuol dire? Ma non vuol
6: magari.
5: Dire niente, no, non vuol dire
7: comunque
5: niente.
7: Comunque se vai a pescare qui capita, solo che è vuota. Capita sì, anche che tiri su scatolette, rottami.
5: Mi sono
7: scarpe.
5: Un attimo bloccato, lo sai perché? Mi è ritornata alla mente le immagini che ho visto qualche tempo fa sui social di un ragazzo che stava pescando al centro di Roma, al Tevere, e che ha tirato fuori una roba allucinante.
10: È vero, l'ho visto.
5: L'hai visto?
10: Sì, l'ho visto.
7: Un bidet?
5: No. Un motorino. No, un pesce, credo forse una carpa.
10: Una carpa, dici, c'era scritto carpa.
7: No, era una scarpa.
10: No, era enorme.
6: Sì.
5: No, non lo so. però era una roba allucinante. Dico io, quel pesce che fai?
10: Ma lo mangi? No, non si può mangiare.
5: Non si può mangiare.
10: No, no,
7: ragazzi,
10: no.
7: Qualsiasi cosa esca dal Tevere non si può mangiare.
10: Credo di no.
6: Ma io non andrei proprio a pescare quello che c'è dentro.
10: Ma... c'è l'escherichia coli ovunque, sul... quindi no, non credo.
5: Però che ne sai che magari non l'hanno venduto a qualche ristorante, a qualcosa.
10: Questo lo facevano,
5: che ne sai, io non... vabbè.
9: Si vede che non ci capite niente di pesca. Sembra il fenomeno di che vai a pescare trote con sto gallo. Aspetta che mo magnano, eh. Aspetta, mi raccomando.
5: No, vabbè, ma magari avrà detto le trote, perché effettivamente c'è una stagione. Le trote le trovi in inverno, le carpe d'estate, credo, eh.
6: Ma io, secondo me, è per la temperatura dell'acqua, che adesso è troppo calda, quindi i pesci non mangiano se hanno troppo caldo, quindi di notte magari.
7: La pesca anche già cotta. C'è proprio, non c'è proprio gusto.
5: Non ci scherzi, ma ragazzi, con le temperature che ci sono.
6: Non mangiano, eh.
5: No, veramente, li trovi già bollite. Manca un po' di limone, stai a posto.
0: E pensate che c'è pure gente che riesce a non piangere niente al laghetto sportivo.
5: È vero, e poi ci sono quelli che tornano a mani vuote pur essendo stati al laghetto sportivo.
10: Una cosa terribile, ragazzi, mamma mia che pippa al sugo.
0: La pesca è una malattia, io pure se piove e vedo una pozzanghera ce la voglio buttare un galleggiante.
5: Ho capito, però dai, che divertimento c'è sapendo che comunque sia il pesce lì c'è?
6: Forse vanno lì a riflettere, a pensare ai loro problemi. Beh, a svagarsi. No, sicuramente Porelli è un passatempo che gli piace.
7: Ma la pesca è soprattutto connessa con questo mood, quindi
10: Il relax che c'hai mentre peschi.
7: Sì, sì, è una necessità per loro, per chi lo fa abitualmente, come diceva sto ragazzo, vedo anche una pozzanghera, ci butto un galleggiante.
10: Mi fanno schifo pure i vermi.
5: Che dire, ragazzi, è voi che state andando, comunque vi piace andare, buona pesca.
10: No! This is the morning show.
5: On Radio Globo. Questo è forte. Questo è forte.
7: Bastardo.
5: Allora, in questi giorni abbiamo parlato moltissimo dello stress da rientro. Le vacanze sono finite, è dura ricominciare a riprendere il ritmo lavorativo, perché insomma ti ritrovi di nuovo spiattellato tutto il lavoro che tra l'altro avevi lasciato quando non avevi nemmeno voglia, quindi tante questioni le hai pure interrotte, no? Dice vabbè, a settembre la faccio.
7: Mamma mia!
5: Adesso però quella adesso la faccio, è arrivato il momento. Sì.
6: L'accumulo.
5: Si è accumulato un po' tutto quanto, quindi è veramente complicato. Alcuni stanno ricevendo una botta qui tra capo e collo che è difficile da smaltire. Quindi in qualche modo ci dobbiamo difendere da questo stress da rientro. Allora, rimanete collegati con noi che tra poco ci sarà una bella sorpresa qua nel Morning Show di Radio Globo.
3: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
5: Radio Globo, Traffic News. Prima però sentiamo qual è la situazione della viabilità.
10: Code a tratti, traffico intenso sulla carreggiata esterna del GRA tra Appia e Tiburtina, rallentamento e code anche lungo la carreggiata interna tra Nomentana e Tiburtina e tra Casilina e Ardeatina. Traffico rallentato con code sul tratto urbano della A24 tra L'Aquila e Viale Palmiro Togliatti e l'uscita per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Traffico in coda sulla stessa tangenziale tra Via Salaria e Via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Code anche tra San Lorenzo e Viale Castrense in direzione San Giovanni. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare roma.luceverde.it. Radio
2: Globo. Good morning. Chiamalo 06 8928996. Radio Globo.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
14: È in funzione la piattaforma telematica gestita da Equaroma, accessibile sul portale definizioneagevolata.equaroma.it, attraverso la quale per la prima volta i cittadini e i contribuenti romani potranno accedere a uno strumento di facile utilizzo per regolarizzare i propri debiti tributari. La Gay Helpline celebra 20 anni di attività al servizio del contrasto all'omotransfobia. Dal 2006 rappresenta un punto di ascolto e supporto per chi è vittima o testimone di episodi di omotransfobia. Gay Helpline è raggiungibile gratuitamente al numero 800 713 713. Il Museo della Rapace si ospita fino al 4 ottobre la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, una selezione di oltre 200 scatti del fotografo americano maestro del XX secolo. Info su comune.roma.it.
15: wait for me. I'll be back.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
17: Subaru.
18: Torna Urban.

0: Arrampicati. E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita
0: C1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola!
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi

0: Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì!
4: E fino al 10 settembre, birra Peroni, confezione 6x66 CL a 4,99€ al pezzo. Ipercarni.com.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
9: Buongiorno, alle 9 in punto riparte il Morning Show di Radio Globo. È giovedì 3 settembre. Io sono Massimo Vai.

0: fantastica.
1: Ma che ne sai? Radio Globo.
2: Radio Globo.
3: Questa è Radio Globo, c'è il Morning Show. Buona mattinata a voi che state lavorando, a chi sta cercando di ritrovare il ritmo per lavorare, perché ragazzi non è mica facile, qua si rientra dalle vacanze e purtroppo bisogna ripartire, ritrovare la routine.
4: Il corpo rientra, la testa è ancora in vacanza.
3: Bravo, tu l'hai lasciata sempre in vacanza. Però questo è un altro discorso, questo è un altro discorso. No, ecco, magari si ritorna al lavoro, sei anche un po' più irritati, no?
5: Ma che stai dicendo? Massimo, ma come ti permetti?
3: Ecco, appunto, quando è così e avete una come Flaminia, dovete dire: fatti vedere da uno bravo che ti può risolvere i tuoi problemi che non ti puoi risolvere qui. E quindi mi sono detto: io uno bravo lo conosco, che faccio? Lo chiamo o non lo chiamo?
6: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo. Vedi? Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
3: E naturalmente l'ho fatto. E quindi, buongiorno al professor Antonino Tamburello, uno dei più noti neuropsichiatri e psicoterapeuti italiani che abbiamo un grande orgoglio al telefono collegato con noi. Buongiorno!
4: Buongiorno!
5: Buongiorno, professore!
7: Saluto a tutti.
3: Buongiorno, professore. È strana vederla in versione estiva, perché l'ho sempre vista con quel collo a dolce vita e adesso vederla con... Siamo collegati anche con Globo TV, lo ricordiamo, canale 91 del digitale terrestre, con il professore, che quindi finalmente possiamo avere collegato con noi e quindi possiamo chiedere di questo trauma dal rientro delle vacanze. Cosa possiamo fare, professore?
7: Ma intanto cercando di rimanere con quello che la vacanza ci ha prodotto, che l'effetto, perché la vacanza, certo, quando vanno bene le cose ci crea una condizione che è veramente perfetta, quasi paradisiaca, perché noi saremmo nati non per faticare, lavorare, tanto presto arriveranno i robot, quindi arriveremo, diciamo, a poterci godere anche tutti i mesi dell'anno.
3: Arriveranno però, i robot, però poi mancherà lo stipendio, insomma.
7: No, lo dovranno dare per forza.
3: Ah, ecco.
7: Sì, perché altrimenti i prodotti chi li compra?
3: Questo quindi mi piace, è vero, questo mi piace.
5: Ho capito, ma noi poi che facciamo?
4: Che te frega, spendi, compri.
7: Noi troviamo dei modi molto belli per passare il tempo.
5: Ah,
7: molto
5: sì,
7: Sì, no, come no? Mi vengono subito le idee.
3: Assolutamente, di questo sono convinto anch'io, insomma, no? C'è sempre la solita persona che ti dice: ah, ma io quando poi non lavoro mi annoio. Non ti preoccupare, questo riguarda te. Proviamo.
7: Senta, non ci annoiamo per niente.
3: Professore, quindi diceva: se la vacanza è andata bene, probabilmente magari, ecco, è un po' più facile, perché si arriva rilassati. Ecco, però questo troppo rilassamento magari ti discosta molto da quello che ritrovi rientrando nel posto del lavoro, no?
7: Ma dipende, perché se programmiamo

0: un rientro così morbido, così progressivo, senza che sia un colpo secco, netto, perché il corpo e il cervello dell'uomo e di tutti gli animali non ama le sorprese, non ama i cambiamenti bruschi. Diciamo, noi abbiamo una natura che si allarma subito, attenzione se qualcosa è troppo netta, troppo brusca, troppo improvvisa. Quindi rientro tranquillo, uno dovrebbe rientrare 1 o 2 giorni prima magari di dover riprendere il lavoro o comunque di dover riprendere il ritmo pieno.
1: Senta, ma che ne pensa di programmare un'altra vacanza a breve?
0: Beh, quello può sollevare l'anima.
2: Soprattutto la
1: Ecco.
2: nostra, Flami, vai, vai.
1: No, ma io lo farò nel fine
2: no,
1: settimana,
2: però
1: dai.
2: ecco, diciamo, prepari la testa a quello che potrebbe arrivare, quindi magari distogli un attimo il pensiero da quello che è lo stress del lavoro, preparando la
1: Ecco.
2: prossima che arriverà dopo 6 mesi e quindi.
3: Però già la preparazione
2: Però la
3: sicuramente aiuta.
2: preparazione potrebbe essere un rimedio?
0: Assolutamente, alcuni lo fanno proprio,
2: Ah,
0: cioè che quando
2: ecco.
0: torno dalle vacanze hanno già la prossima vacanza pronta. Quindi è una sorta così di dose rassicurante di una evasione, di un mutamento a nostro favore di quello che andremo a vivere, che faremo. Ecco,
1: Certo.
0: perché adesso sta diventando sempre molto più diffusa così questo fatto di fare tanti viaggi, tante vacanze, tanti paesi da visitare. Io ho
1: Professore, ma
0: amici
1: lei
0: che.
1: è andato in vacanza quest'estate?
0: Sì, io anche se sinceramente mi trovo meglio quando sto a Roma che quando sto in
1: Ah.
0: vacanza. Perché, sì, perché le vacanze un po' così, non so, mi mettono davanti un po' un'umanità che è così un po'
1: La
0: che non
1: disturba.
0: più, no, che vive in un modo molto diverso da come vivo io. Io vivo nella, diciamo, possiamo dire, concentrazione, profondità, temi interessanti. E che devo dire? Quando si va lì, certo, ci vuole pure il riposo, ma
1: Sono
0: quel
1: frivoli.
2: Quindi lei ha preso il
0: Anche.
2: sole sul lettino da psichiatra,
0: No, perché poi quando vado in un posto mi vengono tutti a cercare, mi vengono tutti a domandare, a chiedere,
2: certo, è
0: a fare.
2: certo.
0: Perché così è un'occasione per loro
2: E
0: di
2: certo,
0: scambiare
2: incontri il
0: due
2: professor Tamburello, che fai? Non vai lì a menargliela, a chiedere consigli come stiamo
4: Esatto.
2: facendo noi, tra l'altro.
4: Esatto. Tra l'altro, il professore ci dà sempre molti consigli anche riguardo all'amore, alle relazioni, no? Io volevo chiedere, perché sono curioso, la vacanza fa sempre bene a una coppia oppure sarebbe anche il caso talvolta di andare ognuno in vacanza per conto proprio e poi uno magari si rivede, c'ha un nuovo entusiasmo? Mi dica lei,
2: Oppure c'è un
4: professore,
2: altro ragazzo.
4: che io sbaglio, sì, infatti io come faccio sbaglio? Mi dica lei.
0: Purtroppo c'è una notizia così che non sanno tutti, che la richiesta di separazioni, di interventi di legali, diciamo, avvengono in 2 periodi, immediatamente dopo le vacanze, quelle più lunghe estive, e subito dopo quelle natalizie.
1: Eccola là.
0: Diciamo, perché?
2: Interessante.
0: Sì, purtroppo è così, ma vabbè, ma può essere anche una cosa seria, positiva,
2: Sì.
0: perché cioè, nessuno è condannato a vivere nel disagio, nella sofferenza. Diciamo che se due stanno in amore. Quindi amore vuol dire si piacciono, si rispettano, sono allegri, perché si è sempre allegri quando uno è innamorato. Cioè
2: Certo.
0: qualsiasi cosa quella lei dice o lui dice, ah che bello, interessante, è una scusa
2: Certo.
0: per abbracciarsi, per ridere, camminare, tenersi nella mano. Cioè lo stato di amore,
2: Diciamo che
0: vero?
2: insomma, se di fondo c'è amore, si sta bene insieme, anche la vacanza potrebbe essere un'occasione. Se invece c'è
3: È
2: malessere, ti
3: l'opposto.
2: viene voglia di fare una buca, diciamo, insomma, non per fare il castello di sabbia.
1: Ecco.
2: Ecco, quindi è meglio
0: No.
2: evitare. Magari ecco, quel giorno potrebbe essere, quei giorni potrebbero essere di pausa, così un piccolo stacco potrebbe aiutare. Dico bene, professore?
0: Assolutamente, pochi
2: Perfetto.
0: giorni oppure vacanze separate.
2: Bene,
4: esatto.
1: Pure lasciamoci direttamente.
2: Va bene. Beh, ragazzi, insomma, dai, io già solo con il suo modo di parlare sento di aver ritrovato. No, non è vero, non è vero.
1: No, nessuna
2: No,
1: serenità.
2: c'ha voglia.
1: No, però posso fare una domanda al
2: Vai, vai.
1: professore. Professore, lei ovviamente era già famoso perché sono tantissimi anni che lei fa questo mestiere, però lei ultimamente è diventato famoso ovviamente per questo meme che noi abbiamo fatto ascoltare. Ma la riconoscono, magari quando è andato in vacanza, vengono da lei e
0: Tutti.
1: ma questa cosa la infastidisce
4: No,
1: oppure
4: mette
1: si fa
4: ansia
0: una
4: perché
0: risata?
4: magari.
0: Non ti rende contento perché se posso
2: Certo.
0: essere di aiuto, di di conforto, una di consolazione, io sono l'uomo più felice del mondo.
1: Lo sa che qui in ufficio, nella nostra sala caffè, alle macchinette, il distributore automatico delle merendine, c'è un tassello dove ci sono sempre le merendine, quelle più grasse, quelle iperproteine, e ci hanno attaccato la sua fotografia sopra.
4: Fallo.
1: È famoso.
2: Potresti anche non farlo.
1: Potresti anche non farlo.
0: Ma del resto ci ricorda semplicemente che noi scegliamo. Noi dobbiamo scegliere.
2: Ci sta ascoltando, professore?
0: No.
2: Mi sa che non ci sente.
4: Non ci sente. Lo salutiamo comunque, che dici? Facciamo un saluto finale.
2: Potremmo anche non farlo. Vabbè, niente, il collegamento si è interrotto così magicamente, però noi lo salutiamo.
1: Allora salutiamo con
4: professore,
1: la mano.
4: Grazie mille.
1: Grazie, professore.
2: Era il professor Antonino Tamburello.

0: vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Adesso è tutt'altra storia, eh? Potete dire quello che vi pare, ma ragazzi, adesso veramente ti va di andare a lavorare proprio.
3: Potrebbe anche non andarti.
2: Però dici? Potrebbe?
4: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo.
2: Vabbè, abbiamo capito.
4: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
2: Vabbè,
4: potresti anche non farlo.
2: Sì, sì, però.
4: Vedi?
2: Sì.
4: Ne apro.
2: Abbiamo capito.
4: Però,
2: sì.
4: Se lo vuoi fare, fallo.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Dai, che ha avuto un effetto terapeutico.
5: Andiamo bene, se questo è il professore che ce ne vedi da su, te dico ferma, da ha messa la depressione meglio.
2: No, la cosa che mi è piaciuta del professore, professor Tamburello, è che quando mi ha detto, insomma, delle vacanze, no? Ho sentito schifato proprio dalle persone.
6: Sì, gli esseri umani.
2: Ha incontrato voi, secondo me.
3: Secondo me direi che ha scelto il mestiere giusto.
6: Sì, sì.
7: Beh, ci vuole al dottore per dirmi che pensa bene, non devo fare un cazzo tutto il giorno, però.
2: Come la state facendo semplice, ragazzi? Vuoi mettere che te lo dice uno che c'ha almeno 3-4 diplomi attaccati al muro?
8: Ma dai, avete trovato questo?
2: No,
8: ci danno lo stipendio lo stesso.
2: Sì, sì.
8: Ah, figlio mio, ma che stavi in macchina con quella che si è ammazzata le canne contro umano?
2: Allora, no, non scherzate, ragazzi, perché secondo me ha ragione al 1000 per 1000. Succederà, questa cosa succederà.
6: Ma figurati se qualcuno ti dà lo stipendio per non fare niente.
2: Quello
6: dai,
2: no.
6: Massimo. No,
2: no, no, no.
6: Ma
2: no,
6: non
2: no
6: succederà,
2: ragazzi,
6: mai.
2: Arriverà l'automazione e quindi è normale. Già sta arrivando. Quindi sono due le cose. O della popolazione non te ne fai più nulla e quindi la devi sterminare.
3: E siamo sulla buona strada.
9: O ci estinguiamo.
6: Sì,
2: Però ha ragione. Però se ti sterminano, poi chi è che compra? Capito? Perché comunque sia il, diciamo così,
6: Il fine ultimo
2: è fare profitto. Quindi in qualche modo ci deve essere qualcuno che compra.
6: Sì, ma ti daranno 3 euro. Cioè,
2: no, ragazzi, è
9: e
2: molto
9: comprerai
2: semplice.
9: Per 3 euro, però,
6: no,
9: capito?
6: Ci sono prezzi,
3: chi comprerà sarà il 30%, perché il 70% è stato sterminato.
2: Quello sì.
3: E quel 30% comprerà
9: per
3: prezzi
9: tutti
3: triplicati, che infatti stanno salendo, tutto torna.
2: Quello potrebbe essere il fatto di diminuire un pochino magari la popolazione mondiale. Oh, sono congetture, non è che siamo.
9: Quindi abbiamo detto via i poveri.
2: Sì, no, magari potrebbe essere, che ne so, quelli con i zainetti brutti, quelli che parcheggiano male. Flaminia? No, che ne so, però effettivamente, però ci deve essere comunque qualcuno, un consumatore ci deve essere, perché se no non ha senso proprio anche chi dovrà rimanere, che poi chi sono questi qua, non ce lo dicono.
3: Rimarrà il consumatore high spending.
2: Quindi
3: già
2: sì,
3: il trend è quello. Ci sono località che noi poveri non ci possiamo più permettere? E il trend è quello, sarà così.
2: Però pensateci un attimo, anche sterminare una serie di persone, cioè comunque il suo costo.
9: È un costo,
2: è
9: sì,
2: un costo,
9: sì.
2: Quindi non è che dici stermino, e poi non è nemmeno così facile. Quindi
6: ha un costo, perché cioè lo puoi fare pure a gratis. E
2: che
6: lasci morire di fame.
2: No, cioè, ci deve essere qualcosa. Vabbè, Sergio.
10: Sì, eccolo, buongiorno a tutti.
2: Con chi stavi parlando, Sergio?
10: Allora, stavo parlando di robotica.
2: Sì.
10: Nella robotica, voi state dicendo, mi sto occupando in questo istante, proprio in questo periodo, robot per le scuole, per i bambini che hanno degli handicap.
2: Senti, Sergio, ti chiedo una cosa, così almeno facciamo con calma. Ci puoi aspettare 2 minuti, ritorniamo subito e riprendiamo con te?
10: Va bene, vai.
2: Vai, a tra poco.
1: Invia il tuo messaggio vocale al Globo WhatsApp. Globo WhatsApp 393-777-7172. The Morning Show, tra poco. Su Radio Globo.
2: Radio Globo Promotion. Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
11: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
2: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
11: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
2: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
14: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
15: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
13: Sotto costo Deco.
14: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
16: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: On Radio Globo. Torniamo con il morning show di Radio Globo dopo aver sentito collegato con noi il professor Antonino Tamburello. Avremmo anche potuto non farlo, però invece abbiamo deciso di farlo.
6: Abbiamo scelto.
2: Beh, ragazzi,
6: come dice lui.
2: Libero arbitrio. No, poi però abbiamo insomma così siamo finiti in un discorso che tirato fuori dal professor Tamburello, no? Che ci diceva prima stanno arrivando i robot, quindi probabilmente non ci sarà più questo problema dello stress da rientro perché non andremo più a lavorare, lo faranno le macchine al posto nostro, no?
3: E noi ci siamo chiesti sì, è lo stipendio.
2: Ma che succede? Cioè è sostenibile una roba del genere? Però effettivamente sì, qualcosa devi pur guadagnare perché ci deve essere comunque qualcuno che deve spendere, quindi
9: cioè per chi produce c'è chi consuma.
2: Ci deve essere qualcuno che consuma. E quindi stavamo parlando di automazione, robot, e è arrivato Sergio che ci ha detto mi occupo di robot. Sergio, eccoti, vai.
18: Eccoci qua, allora ragazzi, due novità importanti perché noi siamo un'associazione di imprenditori dell'Accademia Digitale Italia e ci occupiamo del mondo digitale della I, delle API e del sistema di creazione immagini.
2: Okay.
18: Al di fuori di quello adesso stiamo lavorando sul un robot piccolo per le scuole, molto carino, si chiama Alpha questo robot e lì legge i libri ai bambini che hanno dei problemi, problemi di apprendimento, problemi di genere. Lo stiamo testando in delle scuole.
2: Okay.
18: Ma la novità più grande che noi abbiamo sui robot, come diceva il professore, che arriveranno sono alle hall degli alberghi, in parte a Riccione ne stiamo testando un paio per vedere alla reception come si stabilisce il robot umanoide, tipo te come persona normale, però quando arriva dice buongiorno, sei arrivato, ben arrivati
2: all'accoglienza dei clienti, ecco insomma
18: all'accoglienza della reception. questo, e stiamo testando questi altri robot anche lì, e sta andando molto bene. Il problema sarà più grande, che noi che faremo domani?
6: Esatto, appunto.
2: Voi che
3: per
2: farete?
3: I cazzi tuoi, anche perché continua a produrre robot che ci sostituiscono.
2: Però ragazzi, ci sarà qualcuno che dovrà produrli, tanto per cominciare, questi robot. Anche se
18: ma ne stanno arrivando tanti, Massimo, ne stanno arrivando tanti.
2: Ma sai qual è la cosa, Sergio? È che secondo me saranno proprio i robot stessi a creare gli altri robot. Quello è il discorso, no? Sostanzialmente.
18: No, questo è impossibile, ci vuole sempre la mano umana. Il problema è un altro, che quando si crea
11: quando
18: un robot,
11: quando è il posto di lavoro al suo, come sei bella,
2: ma nel culo il tuo,
18: No, ma il problema è di tutti, non è solo mio. Il problema è questo, in Amazon stanno testando per i pacchi la consegna.
2: Quindi tanto per cominciare, ci hai dato questo spoiler, quindi voi concierge, voi che siete all'accoglienza, stanno strippando in questo momento, stanno sudando freddo.
18: Ma guarda, la sostituzione potrebbe essere anche la tua, dal tuo posto di lavoro.
2: Beh sì, no, perché ci sono le macchine, come no.
18: Quello che devi dire con le API e con la I nuova, che sta in generazione molto più avanzata, le API creano quello che tu dici durante la giornata, sia nelle cazzate, sia nel modo di agire, tutto il resto, ti copiano, è fatto, il lavoro è fatto. Io non pago te dipendente 30-40 mila euro l'anno, ma io pagherò un robot che mi costerà 50 mila euro, però va a corrente.
3: Ah, Sergio, no. Ma perché te ne vai in vacanza?
2: Ah no, aspetta, rincaro la dose. Tra l'altro il robot non si ammala mai, non ti chiede le ferie, non protesta se lo fai lavorare troppo.
6: Sì, cioè. Ma temena, non so se Sergio pure tu hai visto quel video che sta circolando.
18: No, ragazzi, guarda, vi dico una cosa, l'attestazione per gli alberghi è fondamentale, perché un dipendente albergo per la stagione, parliamo della parte di riccione, dei 5 mesi lavorativi, costa quasi 40-50 mila euro di persona a stagione, perciò calcolate anche questo, il risparmio quanto è alto, perché sono 4 dipendenti, immaginate quanto può costare.
2: Vabbè, però aspetta,
6: sì, ma ce ne frega niente.
2: No, ma ti voglio fremare e ti chiedo, allora, secondo te che fine faremo noi, allora? Che cosa succederà alla popolazione?
18: Ma io credo che la popolazione sarà un casino, perché non avranno da mangiare, non avranno da spendere.
2: Quindi che cosa succede? Sono due le cose: o stermini una serie infinita di persone, oppure li tieni e fa come ha detto il professor Tamburello, che comunque avranno uno stipendio.
11: Mi piaceva di più l'ipotesi di Tamburello.
18: Lo so, però sarà un problema, ragazzi, sarà veramente un problema.
11: Però Sergio, veramente alla base della domanda fatta al professore c'era: se si produce ma nessuno consuma, poi come si va avanti?
18: Ecco, questa è una bella domanda. Bisogna vedere domani che cosa decide il governo.
2: Appunto, quindi
18: sempre di poi.
2: Ci deve essere comunque.
18: Se il governo dice ok, i robot vanno bene per tutto, e poi domani io non so come mangiare, non so come guadagnare, non so come comprarmi le sigarette, non so come andare a mangiare la pizza, e cominciano le rapine. È molto semplice.
2: No, però su una società basata sul capitalismo vuol dire che ci deve essere anche un consumatore, perché se nessuno consuma finisce tutto. Quindi in qualche modo il consumatore deve rimanere, magari si abbasserà il numero, vedremo, insomma, quelli che spendono meno, quelli che spendono, tipo questo che compra o zainetta 8 euro
11: uno farete così, chiude Nazareno Gabrielli prima o poi.
2: Giacomo,
19: ciao, buongiorno ragazzi, come state?
2: Bene, che ci dici tu, Giacomo?
19: Io avrei un piccolo dubbio.
2: Okay.
19: Essendo che la società ormai è diventata, tra intelligenza artificiale e robotica, un po' caotica, vorrei dire come i nostri ragazzi potrebbero.
3: Ma è un robot lui.
6: Potrebbero
19: diventare un po' come noi quando i genitori ti dicevano quello che dovevi fare e quello che non dovevi fare.
2: Cioè, i robot saranno gli educatori degli umani, quello stai dicendo?
19: Secondo me no, è anche sbagliato che i robot sarebbero degli umani, perché diventare quello che si è in precedenza.
2: Senti, allora scusa un attimo, Giacomo, io non l'ho capito quello che stai dicendo, però secondo me nemmeno tu, quindi non è siamo,
19: io ho capito quello che ti voglio dire, mi sono spiegato solo come diceva quella. E volevo dire, se non c'è qualcuno che ti
6: No, Sergio, testalo meglio.
2: No,
6: sto robot.
2: Allora fai una cosa, scrivitelo bene, te lo scrivi, tu ripassi stasera
3: e lo mandi a per due.
2: Domani ce li chiami perché
6: un vocale, non è
9: cioè, magari... chat GPT.
2: Eppure ieri la sapevo. Eppure ieri la sapevo, oggi ha detta male, che devi fare?
20: Alla posta te lo metti i robot, così quelli che non fanno un cazzo dalla mattina si la dentro alla posta e fanno solo la fila, almeno stanno in mezzo alla strada senza fare un cazzo, così si rendono conto che vuol dire lavorare.
21: Voi che siete concierge, piatevela concierge.
2: Ha ragione.
22: Ma boh, immaginate i robot che fanno uscire i municipi.
23: Oggi è il municipio 12, la sostituzione dei bulloni. Al municipio 9 ho svito le sue gomiti.
24: E io do un culo a ciucci, prendo casa col terreno, mi faccio la coltivazione con gli animali miei, c'ho da mangiare, non devo rompere i coglioni a nessuno e vaffanculo i robot.
6: Bravo.

0: l'Iran, Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
1: Velocità della luce.
2: Posso finire?
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Oh, ieri l'ha beccato con un'altra serie di elenchi, niente male, eh? Grande, grande, grande Matteo. Vai Matteo. Tira una brutta aria per Matteo, però vabbè, questo è un altro discorso. Le 9:31 minuti, stamattina ci siamo impelagati in questo discorso, ragazzi, una roba profondissima proprio, eh?
5: Beh sì.
4: Come avete sentito abbiamo avuto grandi esperti al telefono,
5: sì.
4: Grandissimi, che ci hanno dato tante risposte.
6: Quindi, a tutti i nostri quesiti vabbè, esistenziali. Ragazzi,
4: sta arrivando l'automazione che potrebbe annientare l'essere umano, perché... ve l'ho detto, cioè, che te ne fai a questo punto di una manodopera umana che protesta, si stanca, vuole andare in ferie e lo stressa da rientro, quando invece ci sarà un robot che non rompe le scatole, lavora zitto e buono e basta.
6: L'ho visto oggi delle immagini di questo robot che fa le pulizie in casa, ma ragazzi, non può sostituire una donna delle pulizie,
4: no, eh?
6: Ma no, sta lì con quel piumino, ma che fai, alzi un libro, pulisci sotto,
4: poi non te rompe niente,
6: ma no, ma le pulizie in profondità chi le fa? No, la doccia,
5: che questa è la fase beta, stanno solo testando, no, vedrai no, tra un po',
7: però non ti ruba i soldi nel cassetto quando va via,
5: per adesso
6: capito,
5: per
6: ma
5: adesso.
6: Devi pagare comunque,
4: sì. No no, ma poi non te rompe cose e non te lo dice, cioè queste cose così che sono peculiari proprio,
5: sì.
4: Dai. Comunque, chi comprerà se poi ci saranno solo robot e l'essere umano non ci sarà più?
7: Questa è la domanda credo cruciale. Se sapete rispondere a questa, ditecelo, se no fatevi gli affari vostri.
4: Ma no,
7: direi.
4: Che ne so, anche che ne
5: Beh,
4: so.
5: Giacomo ci stava provando e però
4: no,
5: non c'è riuscito.
4: Era partito pure bene, tra l'altro, poi a un certo punto. No, però ecco, per esempio, già che ne so, le multinazionali del farmaco, no? Se non ci sono esseri umani che devi
7: da curare,
4: che fa? Cioè, provate.
7: Ma mi stavi facendo pensare, la ricerca scientifica arriverebbe ad occuparsi solo della creazione di robot, perché evidentemente sarebbe solo quello, no?
4: No, però adesso il mondo è basato tutto sul consumo dell'essere umano, quindi
7: sì.
4: Cioè, non è che un bagno schiuma lo puoi dare al robot, che fai? Giusto Svitol, giusto quelli rimane.
7: Svitol.
8: Ragazzi, questo che sta a fare la supercazzola.
4: Sì, ce l'ha fatta a dir la verità, però
9: mi sa che Giacomo o è un robot o si è fatto qualche canna prima di chiamare.
4: Sì, pure Giacomo, insomma, si è incastrato male a un certo punto.
10: Ma Sergio, io ho capito, ma te che ha detto?
11: Allora, a questo fategli girare la nota, fategli comprare una vocale, una lettera, una consonante, di mortacci, altro che robot. Questo sta rallentato. Ma che si è fumato? Gianni Morandi.
4: Questi sono per gli esperti che abbiamo avuto al telefono. Che si è fumato Gianni Morandi?
5: Come fai Gianni Morandi?
7: Lo chiudi in una cartina.
4: Ma perché? Che effetti ti dà se te fumi Gianni Morandi? Giacomo.
12: Ecco, Giacomo stava in macchina con quella che si è fatta la canna e si è fatto tutta la tostata contro mano. Sicuro, sicuro a palla.
4: Vabbè, perché non avete capito voi. Guarda che era bravo.
12: Ma Giacomo gli si sono scaricate le pile.
13: Ma non avrei mai visto io robot, ma non hai visto alla fine che succede? Andiamo tutti per l'aria.
4: Che succede? Io robot no, non.
6: La rivolta dei robot, perché anche le persone che tu credevi fossero umane erano in realtà dei robot. Con Will Smith, bellissimo. Non hai mai visto io robot?
4: No, forse qualche pezzo così, però ecco, non c'erano esseri umani, quindi erano solo robot, si sono poi rivoltati i robot.
6: Ti facevano vedere che erano esseri umani, ma in realtà poi gli si staccava la pelle e sotto spuntava il ferro.
4: No, no, però qua stiamo parlando di un'altra cosa, qua stiamo parlando di eliminare l'essere umano, perché a quel punto non serve più, perché
7: esatto.
4: Ci saranno solo robot. È fattibile una cosa del genere?
7: Secondo quello che abbiamo stabilito, almeno io e te mi sembra siamo d'accordo, no. Non è fattibile perché manca poi l'oggetto da sfruttare, che è l'uomo.
5: Vi faccio un riassunto. Avete presente i dinosauri? Ecco, tocca a noi.
3: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
14: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo.
1: Sole e caldo intenso nei prossimi giorni sul Lazio per la presenza dell'alta pressione subtropicale. In realtà siamo entrati in un nuovo mese di settembre, mese che ci conduce all'autunno, ma di autunno ci sarà veramente poco nei prossimi giorni. Anzi, una nuova avvezione di aria calda dal Nord Africa determinerà nel weekend temperature fino a 36-37 gradi sulla regione. Intanto oggi cielo sereno poco nuvoloso, con le temperature massime che oscilleranno su tutta la regione tra i 30 e i 35 gradi. Sole 35 gradi anche a Roma. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
16: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
17: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
18: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
19: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Ottimo!
19: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
20: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
19: Capisci perché ti ho sposato.
20: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
21: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
23: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
24: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
25: Think big, become big.
26: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash!
27: Venerdì 4 settembre dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
26: Flash, flash, flash!
27: Venerdì 4 settembre dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
26: Cash Globo.

0: The Morning Show.
1: Ci sta diventando scianotico per i te.
2: Ma non mai ne stanno tutti a ride, fatela finita.
3: Non riesco a scendere dalla macchina stamattina, raga, sto mi state a far morire.
4: Ma che punta te quella di oggi? Questa me la devo tatuare, che mi sprofanna. Mamma mia.
0: The Morning Show on Radio Globo.
5: Le 9.39, amici del Morning Show di Radio Globo, tranquilli, tra poco ci penseremo noi a dare

0: shot. Questa volta c'era una, però sarà fatta una canna. Una, forse anche qualcuna in più. Chissà il robot se lo fai fumare, che succede?
1: Niente.
0: Niente, succede niente.
2: Beh, impazziscono anche senza fumare, fortunatamente ancora.
1: Bene, non l'abbiamo detto prima di quello in Russia, che praticamente c'è questo robot umanoide che è entrato dentro un negozio e un cliente ha fatto una mossa sbagliata che evidentemente lui non ha capito cosa intendesse fare. È partito con mosse di Kung Fu ed era inarrestabile, cioè provavano in tutti i modi a fermarlo. Calci, pugni, botte da ogni parte, quindi io non mi auguro di avere robot come commessi.
0: Ma perché l'hanno programmato con le mosse poi di Kung Fu e tutto il resto? Cioè, vabbè, diciamo che l'ha un po' provocato, perché adesso noi su Globo TV stiamo vedendo le immagini, cioè insomma, questo che dà una spinta a questo robot, no? Magari gli avrà detto pure che
3: te guardi,
0: i cortocircuiti tuo, di tuo nonno, queste robe così, capito? L'ha insultato e questo ha reagito.
1: Però, ma in tre per fermarlo,
0: vabbè, insomma, quando gli parte la ciabatta robot, ragazzi, non credete, non credete. C'è un aggiornamento invece che riguarda un'altra cosa della quale abbiamo parlato ampiamente in passato, se ne sta parlando un po' meno, anche perché dovrebbe essere arrivata più o meno speriamo al capolinea questa storia, ma con dei risvolti e con delle novità. Stiamo parlando della famiglia nel bosco.
3: Sì, esatto, perché qualche giorno fa abbiamo avuto modo di apprendere del provvedimento appunto dei giudici che ci parlavano di un finalmente di un ricongiungimento imminente. In realtà poi nel leggere la notizia si è scoperto che la difesa aveva chiesto un ricongiungimento immediato, come naturale forse. In realtà questo ricongiungimento concesso dai giudici è a tappe, ovvero tra un mese, quindi non subito, i bambini, i ragazzi avranno modo di passare un weekend con la famiglia, uno solo, nella nuova casa. Ora si sa perché i giudici hanno ancora tentennamenti rispetto ad alcuni punti principali. Sicuramente il percorso psicoeducativo dei genitori, un percorso che hanno iniziato per riprendere le competenze genitoriali, non è stato concluso, secondo i giudici. Tra l'altro il pericolo non è, secondo loro, quello che i ragazzi tornino a vivere in un ambiente rurale con gli animali.
0: Beh no, anche perché adesso, voglio dire, hanno una casa che è 100 volte meglio della mia.
3: Assolutamente.
1: Ma è pronta? Non era...
3: È ultimata.
1: In fase di
3: stanno ultimando, tant'è che il weekend famoso lo passeranno in quella casa lì. Il problema è che questi ragazzi, secondo i giudici, potrebbero avere come riferimento solo quella realtà, tant'è che l'educazione in una scuola pubblica potrebbe essere il nodo che, se sciolto, potrebbe portare, no, a una risistemazione delle cose, se accettassero i genitori, ovviamente.
0: Ok, però insomma sembrerebbe che soprattutto la mamma sia un po' restia, sia un po' dura a cambiare,
3: su questo è stata irremovibile
0: a cambiare
3: sempre
0: un po' quelle che possono essere le abitudini, le regole, e insomma anche questo percorso che stanno facendo, insomma lo sta facendo, ma in
3: sì,
0: maniera,
3: in
0: un
3: maniera
0: po'...
3: sempre mostrando un po' di ostruzionismo. Questo è quello che trapela poi.
1: Vabbè, ma alla fine, se il problema era il bagno, la situazione igienico-sanitaria, se quello è stato messo a puntino, perché ora questa casa ha tutto quello che serve, un homeschooling controllato non va bene, però, cioè per forza questi bambini adesso devono andare a scuola pubblica, mi chiedo perché non va bene.
3: Hanno paura di essere isolati, come erano tra l'altro in quella famiglia, e basta, senza avere contatti all'esterno.
1: Ho capito, ma poi se vuoi fare, fallo, come ha detto Tamburello, è una scelta. Se voglio fare l'homeschooling ai miei figli, posso tranquillamente farlo.
0: Sì, però non è solo l'homeschooling, da quello che ho capito, insomma la preoccupazione è anche proprio sulle abitudini un po' dure a morire, no?
3: Sì, esatto. Infatti si parla di impostazione ideologica da parte dei genitori, ovviamente nei figli, che i giudici vorrebbero scongiurare.
1: Allora andiamo ad analizzare però ogni genitore che abbia dei figli che ha delle idee un po' strampalate. Adesso dobbiamo analizzare solo questi, mollateli,
3: esatto,
1: anche, no?
3: Sia ormai estremizzato, quindi non si può prendere più come caso di riferimento.
0: Sì, ormai insomma l'attenzione è lì, e quindi è naturale che poi si vada a vedere questa situazione, ma magari ce ne sono altre in giro molto molto anche molto peggio, per carità.
2: Io li vedo male questi bambini, sto guardando le immagini e mi sembrano un po' strani in faccia.
0: No, non è che sono pixelati, quello lì è un effetto che si mette per non far vedere il volto dei bambini.
2: Ah, meno male.
0: Però se somigliano tutte e tre, se vai a vedere. The Morning Show. The Morning Show. On Radio.

0: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, né l'ambiente, né siete le persone adatte. Perché è una cosa molto seria. This
1: is the morning show. Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.

0: Open con Berrettini e Cobolli, ma non solo, credo anche Darderi forse sia ancora in gioco, no?
1: Anche Darderi ancora in gioco, passa al turno successivo. In realtà nella notte non sono stati protagonisti gli italiani, comunque un'ecatomb per quanto riguarda i big. Sappiamo che praticamente è rimasto solo Alcaraz e Zverev tra i primi del setting in gioco. Ecatomb, dicevo, perché molti favoriti hanno perso: Jodar, Rublev e Nakashima. Avanzano Ben Shelton, l'idolo americano, quindi del pubblico, e Medvedev.
0: E poi c'è comunque grande attenzione, ragazzi, su qualcosa che riguarda un giocatore, ma non nel suo modo di giocare, ma il capezzolo di Alcaraz, che sta facendo impazzire. Guarda Flaminia, guarda
2: che immagine, scusa.
0: È un capezzolo, che immagine.
2: Ho capito, ma è tutto fatto apposta, Massimo, tu ancora gabocchi. Ma gli hanno fatto, la Nike gli ha fatto questa canotta molto
1: scapezzolata,
2: larga, che nei movimenti fa scapezzolare Alcaraz, che poi sta facendo scalpore pure sto capello lungo, che niente male, col cerchiettino, tant'è che sugli spalti le signore gli urlano di non farsi tagliare i capelli dal fratello alla fine del torneo. No. Comunque noi non siamo nessuno, perché lui raccoglie milioni di visualizzazioni sui social per il capezzolo mostrato così. Interregge di mostrare il capezzolo a te, eh?
0: Ma vi rendete conto? Che sozzona, ragazzi. Cioè, lei si concentra, capito, sulla canottiera, che quando comunque in qualche modo lui fa questi movimenti lascia intravedere questo capezzolo, e lei col capezzolo va fuori di testa.
3: L'ormone di Flaminia è impazzito, non è una novità, però non ci trovo veramente niente di sensuale in questa immagine.
2: Vabbè, come voi trovate sensuale un vedo non vedo, qui vedi non vedi il capezzolo di Alcaraz, il mondo è cambiato, anche noi abbiamo le nostre spinte sessuali, Gabri, non è che
0: però
2: puoi
0: tu immagina se io adesso avessi detto, che ne so, Sabalenka, qualsiasi quando batte si alza il gonnellino e vedo
3: porco,
2: mi sarei indignata,
0: capito? Porco, maiale, sessista. Invece lei, capito, vede in capezzolo
3: Massimo, siamo tutti in TV.
0: Quanto stanno i banana al chilo?
2: Ce l'ho dietro la banana.
3: Come? Oggi dietro?
2: No, solo in TV si vede che c'è una banana dietro di me, cartonata.
0: Poi sono io il porco. Ma
3: sì, comunque sì.
2: Non potevamo chiudere con un'informazione di servizio su Roma, tipo che ha riaperta la piramide.
0: No. Sai come chiudiamo? Chiudiamo con un qualcosa che si è chiuso ieri, effettivamente.
1: Sì,
0: no?
1: È vero.
0: Il calciomercato. Vi siete mai chiesti per quale motivo il calciomercato, sapete, insomma, è un momento importante, no, del campionato italiano, del futuro delle squadre, perché insomma,
1: ma poi girano miliardi di euro,
0: dove viene svolto? In un hotel, sempre in un hotel. Ma per quale motivo? Cioè, perché tutta sta cosa? Non c'ha una sede ufficiale dove c'è, che ne so, il palazzo del calciomercato? No, un hotel. Perché?
1: No, hotel spesso di lusso, e tutto viene dal 1951, quindi andiamo un po' indietro nel tempo. Si faceva calciomercato, ovviamente le trattative, come potete immaginare, si facevano inserendo in una busta, no, una lettera con scritto quanto volevi pagare un calciatore. Immaginate i tempi lunghissimi, recapitare la lettera. Il proprietario del Palermo a quel tempo era il principe Raimondo Lanza di Trabia, che disse, avendo capacità economica: me compro un hotel, venite tutti lì e facciamo le trattative, facciamo il calciomercato. Certo. Ci sono due aneddoti però su questo principe un po' particolare, no? Intanto comprò un portiere, pensate, lo comprò da Achille Lauro, che era a suo tempo proprietario del Napoli, e che quindi comprò il portiere, sapete come?
3: Ma
1: scrisse
3: il portiere per l'hotel o per
1: la
3: squadra?
1: No, per la squadra di calcio, Bugatti, tra l'altro, Bugatti.
0: Compro un portiere!
1: Esatto, scrisse su un pacchetto di sigarette: devi dargli 55 milioni. Achille Lauro andò in banca e glieli diedero, perché aveva una reputazione, il principe, di danaroso, ovviamente.
0: Certo.
1: L'altra curiosità: se andavi a fare la trattativa, non è la facevi nella hall, lui ti invitava nella sua stanza, ti apriva la porta e ti accoglieva nudo con un calice di champagne. Il calice te lo offriva in realtà ti metteva a disagio per chiudere brevemente la trattativa.
0: Hai capito,
1: cioè,
0: come?
2: Se questo è quello che ci raccontano a noi, no, sa no, che no, succedeva
1: no,
2: in quella stanza.
1: No, perché quello davanti per
0: in
1: togliersi, no?
0: in soggezione.
1: Davasi quanto è? Sì, va bene.
2: Bella questa storiella.
0: Capito come? Sì, sì, quindi qui ne so, quando devi contrattare qualcosa, Flami, vacci nuda. Ci devi andare nuda. Sai come ci devi andare?
4: Alcaraz zinnone latteria.
5: Ma Flami, neanche a pezzolo, è una cacio e pepe.
6: Siamo tornati, più belli di prima. Dal 3 settembre MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
7: Radio Globo, Traffic News.
0: Torniamo alle informazioni sulla viabilità.
1: Traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio, trafficata a Roma la carreggiata interna del GRA con code tra Laurentina e via Cristoforo Colombo, code anche in carreggiata esterna tra Prenestina e La Rustica. Per lavori sulla superstrada Sora, Latina, Cassino il transito avviene a senso unico alternato in tratti saltuari tra Settignano di Atina e Atina Superiore. Termine lavori previsto per fine ottobre. Lavori notturni anche sulla via Appia con chiusura tra le 21 e le 6.
7: Radio Globo. The Morning Show.
8: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
7: Radio Globo.
0: Ti ridi che due ore che sta ridendo.
2: Carazzi, ci sono.
0: È vero. È lo sponsor.
2: Io mi sento male.
0: È lo sponsor. Vabbè, abbiamo finito, ragazzi. È meglio andare. Stamattina è meglio andare. Meglio. Arriva Roberta Coletti. Ciao.
7: The Morning Show. Wait for me, I'll be back.
6: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 €. Frigitrice ad aria E-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 €.
9: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
11: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Sotto costo Deco.
10: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
12: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
13: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
7: Radio ufficiale. Radio Globo.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro.
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato!
14: E tua moglie?
15: È scappata! Con uno del posto!
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Le bombe della programmazione,
8: una dietro l'altra.
7: Solo le migliori,
8: senza interruzioni.
7: Sequenza bomba.
8: Tra poco
7: on Radio Globo.
16: E te lo voglio di
17: cosa?
16: Te lo voglio di.
17: Che cosa?
16: Senti un po'.
18: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
19: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre.
20: Globo TV.
21: Morning Show che se ne va, che saluto. Roberta Coletti che arriva. Buongiorno a tutti quanti, amici.

0: il successo di Meghan Trainor di 2 anni fa, era andata anche viralissima, successo globale pazzesco per via che è stata la sigla di apertura di The Perfect Couple.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Qualcuno è partito un po' più lento questa mattina, eh? Buon giovedì, è il 3 di settembre 2026 che bisogna svegliarsi, partire proprio subito con energia, cominciare le giornate lavorative insieme a Radio Globo con il Morning Show, ecco, a partire già dal mattino in macchina al lavoro, anche guardandolo in TV che è ancora più divertente, basta collegarsi con Globo TV, canale 91 del digitale terrestre, tra le 7 e le 10.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99€. Peroni, birra 6x66 centilitri, 4,99€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
3: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
4: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. 2 parchi, un'estate di emozioni a 2 passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
0: Sta volando, insieme a Radio Globo con tutte le nostre hit che ripartono subito. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

la ricordiamo molto bene, anche perché l'anno scorso ha dominato per settimane le playlist radiofoniche, perché trasmette subito un senso immediato di benessere emotivo, di leggerezza. Era Camrad, subito la nuova di Martin Gar-

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: be back.
1: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpha, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpha, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
12: Dentro la città,
11: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. The Islander, salmone norvegese affumicato, 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno il meglio.
14: Capacità veramente unica, quella di fondere la cultura underground del clubbing con il lusso e lo streetwear.

per Achille Lauro, che è diventato ufficialmente anche uno stilista, direttore creativo. A maggio c'è stato il debutto, è stata annunciata la sua nomina come direzione creativa.

0: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre birra Peroni 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro e caffè Cosè Armonioso Rosso by Kimbo 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: 7 minuti alle 11. Allora, amici, per voi che siete in macchina in questo momento, comunque per chiunque abbia una macchina, abbiamo delle segnalazioni più che altro da darvi con la redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Proseguono le chiusure al traffico in via Castiglioni, via Vinci per i lavori nella zona Ottavia Trionfale nel quadrante nord-ovest, con modifiche per la viabilità a Torre Vecchia sulla via Casilina direzione centro. La strada è chiusa per lavori tra via Bufalini e via Zeno d'Ostio. Per lavori Acea in via Etruria nel settimo municipio la strada è chiusa in entrambe le direzioni tra via Solunto e via Alba Longa.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
9: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su HollywoodStars.it e vivi l'avventura.
10: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
11: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia. Un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Le bombe della programmazione.
16: Una dietro l'altra.
15: Solo le migliori.
16: Senza interruzioni.
15: Sequenza bomba.
16: Tra poco.
17: On Radio Globo.
18: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
19: Ma dai!
18: Sì!
20: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
15: Solo le migliori in FM.
16: E sul canale 91 del digitale terrestre
17: Globo TV.
2: Iniziamo la nuova ora, vi ritrovo tutti qui in questo giovedì, oggi 3 settembre 2026. Io sono Roberta Coletti, amici, ripartiamo con una sequenza bomba e si alza il volume.
21: Solo

0: Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Lovely Ray Jepsen.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Belli cari amici miei, già che state facendo il vostro solito giretto sui social, ecco, ricordatevi di passare anche sui nostri profili ufficiali, che ci sono sempre un sacco di contenuti divertenti, curiosi, anche immagini, video, storie realizzate da noi spesso e volentieri. Quindi se siete su Instagram basterà cercare Radio Globo, Radio Globo FM. Se ancora non ci seguite, ovviamente questo è il momento giusto per rimediare.
2: Terremoto, il terremoto!
3: Aiutateci!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30%, 40%, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
11: Supermercati Pim, i family agora, di risparmio, di qualità.
12: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, 1 chilo a 2,45 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
16: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
17: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
0: Voglio sentirvela cantare anche da casa, dall'ufficio, ovunque siate, anche perché è un canto d'amore. Angelina Mango, ma

Insomma, tra pochi giorni, al 18 settembre, uscirà Buzz Persuades. E ha tolto completamente il cognome, ha deciso di farsi chiamare adesso semplicemente solamente Miley. Questa è Olivia Dean, c'è Baby Steps su Radio Globo.

celebrazione pura della felicità e del benessere elettrizzante sempre. Justin Timberlake. Su Radio Globo 11:33, buongiorno.

0: incomincia a intravedersi, tenete duro, alzate sempre il volume, magari fatevi trascinare dal ritmo di Radio Globo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Attenzione! Su Cash Globo torna la Promo Flash!
9: Venerdì 4 settembre, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
8: Flash!
9: Venerdì 4 settembre, dalle 14 alle 17, inserisci il codice Flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
10: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79€. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99€.
0: Mauris. Chi lavora, chi guida, chi finge di fare entrambe le cose, tranquilli che con Radio Globo potete fare qualsiasi cosa. Noi vi copriamo. Arriva Madonna.

traccia che fonde perfettamente i tratti distintivi dei tre artisti in questo sound piano house dance pop travolgente. Joel Corry, la voce di Ray con David Guetta, era Bad sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo, parlare d'amore con Saif e Brash. Che bello.

0: guardano tutti, capito? No, dall'alto in basso, perché loro sono ancora in modalità vacanza, noi invece stiamo qui a fare i seri, a lavorare. Vabbè, dai, godetevelo amici anche voi, si sa, no? Prima o poi tocca a tutti.
1: Wait for me, I'll be back. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Riparti alla grande con le promozioni dei nostri supermercati. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Garofalo pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Supermercati Pim, Iperfamily Agora,
7: di risparmio, di qualità. Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
2: tra poco
3: on Radio Globo.
4: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
5: Ma dai!
4: Sì!
6: E fino al 10 settembre, birra Peroni, confezione 6x66 cl a 4,99€ al pezzo. Ipercarni.com.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
7: 4 minuti a mezzogiorno, buon 3 settembre, buon giovedì amici, anche a chi si è appena connesso. Ancora io con Roberta Coletti fino alle 2.

0: caratteristico sound dei War Republic. Chiude Sunday la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Se volete avere, cari ragazzi, Radio Globo anche a portata di smartphone, così non vi perdete proprio niente, scaricatevi la nostra applicazione ufficiale. Dentro ci trovate lo streaming musicale, c'è quello ovviamente di Radio Globo, c'è anche Globo TV, ci sono i podcast dei vostri programmi preferiti, poi tante news e un sacco di altre cose a portata di mano, così ci portate davvero dappertutto. Cercate Radio Globo nel vostro digital store e ci porterete praticamente ovunque.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
1: The Morning Show is back.
3: Comunque Massimo, perdonami perché sì, sì, poi ti tiro in ballo, sì, perché stavo parlando, grazie, di te che fai tanto davanti ai microfoni, no? La corretta, la morale. Io sono stato bullizzato.
4: Perché?
3: Da Flaminia.
4: Perché?
3: Su questo proprio, l'ho ricordato ora.
4: Che
3: io vengo a lavorare con uno zainetto con cui andavo all'università.
4: Madonna, ragazzi. Yeah. Bravo Alessio. Oh, bravo.
3: Ragazzi, prima parliamo e poi invece facciamo l'opposto.
4: Fai bene,
3: ok. Andiamo nell'ufficetto dopo la diretta. La prima cosa che fa Flaminia è: certo, con quello zaino ci ha fatto la guerra.
4: No. Scusa un secondo, perché quel zainetto di merda che ho visto stamattina nell'ufficetto è il tuo?
0: No, è nuovo. Fa schifo pure quello, non l'ho
4: visto.
0: Ma
4: quello verde?
0: Sì.
4: Non ci credo.
1: È tornato il Morning Show.
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre.
2: Sembrerà un po' meno settembre.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sagra della porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
7: AgriFamily.
8: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
11: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Con Radio Globo si lavora sempre col buon umore, è un dato di fatto, i nostri amici lo sanno, c'è dell'energia super. Adesso è Another Turn to You.

reduci dal grande successo del Loon World Tour che proseguirà anche il prossimo anno nel 2027. Abbiamo risentito Wake Up Imagine Dragons sulla radio che suona. Sono le migliori Radio Globo. Lei anche ha avuto un grandissimo successo, continua ad averlo con questo singolo estivo. Gaia, Bossa Nostra.

perfetto mix di malinconia e ritmo. Mezzogiorno e 29 minuti, siete su Radio Globo, la radio che suona solo le migliori, fino alle 2 del primo pomeriggio. Roberta Coletti, Lose My

0: dei The Boss ci hanno conquistati proprio completamente. La prima con Magnetic per tutta l'estate, questa volta ci riprovano con un nuovo singolo che è questa Lose Myself. E secondo me vi saranno voglia. Ah, caldo estivo che non molla la presa, ragazzi. Sto ancora aspettando la data della rinfrescata e chissà cosa ci aspetta tutto questo mese di settembre, ma anche ottobre, novembre. Vabbè, intanto andiamo a sentire come sarà il meteo nelle prossime ore insieme ai nostri amici di 3B Meteo su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Ancora condizioni mete estive nel Lazio, così come in gran parte d'Italia, nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Fino a martedì prossimo non capiterà niente, da mercoledì la situazione potrebbe iniziare a cambiare un pochettino, vi aggiorneremo. Per quanto riguarda le temperature, per ora valori alti, ancora da piena estate, con punte massime addirittura nel fine settimana fino a 36-37 gradi all'ombra, abbastanza alte anche le temperature serali e notturne. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
15: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
0: Ma lui è considerato un fenomeno del pop rock mondiale, l'artista anche più ascoltato dell'anno,

0: al momento è impegnato nella promozione del suo nuovo progetto discografico. Moltissimo per rilanciarsi. Quelli che sono in giro, secondo me, in macchina in questo momento si dividono in due categorie. Innanzitutto va un saluto a voi, cioè quelli che poi hanno mille cose da fare, stanno facendo il giro del mondo per riuscire ad incastrarle tutte, e poi ci sono quelli che non hanno idea di dove stanno andando, ma sono usciti lo stesso. Ma io sicuramente appartengo tranquillamente alla seconda categoria, non al momento, però almeno ci siete voi, eh? C'è Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Parti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
3: Supermercati Tim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
2: Torna Urban Land

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio Ufficiale Radio Globo.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata. Con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
2: Le bombe della programmazione,
9: una dietro l'altra.
2: Solo le migliori,
9: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba.
9: Tra poco
10: on Radio Globo.
11: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
12: Ma dai!
11: Sì!
13: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino o pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
2: Solo le migliori in FM, DAB
9: e sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV.
15: Ritmo sempre altissimo da queste parti qui su Radio Globo, tra beat, vibrazioni, grandi hit estive che

0: sequenza bomba torna alle
1: 13.55
0: su Radio Globo.
2: Summer. Siamo nell'orario della pausa pranzo, quindi buon appetito amici. Poi se vi va di curiosare un po' nel nostro mondo, fate un giretto anche su radioglobo.it, sul nostro sito ufficiale, perché ci trovate lo streaming musicale della radio, anche di Globo TV. Ci sono i podcast dei programmi da riascoltare poi quando volete, tutte le news, c'è la nostra playlist musicale, insomma c'è davvero tutto il mondo di Radio Globo su radioglobo.it.
0: Wait for me, I'll be back.
3: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
4: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
2: 17 minuti, quante soddisfazioni ci regalano le nostre hit, ve lo diciamo sempre che qui il volume

0: po' della sua tipica melancholic dance. Abbracciamo un'atmosfera un po' più solare, eh? E bravo, è così che si fa Topic. 13:33 minuti, qui ci sono tutte le hit della radio che suona solo le migliori, ci danno davvero una carica maggiore per affrontare ogni cosa, ovunque vi troviate. Ci potete seguire anche connettendovi con la nostra app ufficiale, che è Radio Globo, da scaricare sul vostro smartphone.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Eo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
11: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 euro. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 euro.
16: Mauris! Mamma, io mi annoio!
17: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
18: Dentro la città,
17: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
16: Mamma, io sono già in macchina!
17: Info e biglietti su luneurpark.it.
19: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti! Dal 2 al 9 settembre fino al 50%! Algida cornetto classico per 8, 480 grammi, 2,99 euro! Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati! Deb, ogni giorno il meglio!

del Regno Unito, questa era Ariana Grande su Radio Globo. 13:43 minuti, ancora qualche minuto insieme a Roberta Coletti, poi arriverà Jacopo Saliani ovviamente fino alle 16, perché poi dalle

0: attualmente impegnati nella branca americana internazionale del tour che finirà poi il prossimo anno 2027 su Radio Club. Buon pomeriggio anche Jacopo Saliani, io te lo dico però.
1: Dimmi tutto,
0: oggi
1: ciao.
0: Oggi non ho il pranzo, cioè ce l'ho, l'ho portato, ho fatto uno schifo.
1: Cosa?
0: Che dovrò
1: schifo, scusa.
0: Buttare, sì, purtroppo.
1: Ma non
0: sì.
1: Si dice schifo al pranzo, il cibo.
0: Lo so, ho capito, ma è
1: il contrario, allora, fatto... quindi in questo caso la mamma sgrida al figlio, è il contrario, visto? E in questo caso è il figlio che sgrida la mamma.
0: L'avrei consigliato anche a te o a mio figlio.
1: Però non
0: ho fatto
1: funzionato.
0: Un couscous.
1: Buono.
0: Sì, no, però con delle verdure. Non l'avevo mai abbinata insieme piselli e peperoni.
1: E non stanno
0: no,
1: bene. Cioè, non
0: no,
1: capito.
0: Non so, si è incollato tutto. Si è incollato tutto.
1: Vabbè, hai fatto un pasticcio. Sì. Beh, può succedere anche ai migliori, Roberta.
0: Aiutatemi.
1: Qualcuno porti il pranzo in via Pietro Boccanelli 27 per la nostra Roberta Coletti. Sennò
0: sono
1: chissà
0: ferita,
1: che la mangi oggi. Mangerai alle 4 del pomeriggio.
0: Sì, infatti, vabbè.
1: Perché poi tu guai, no? Non ordino nulla, tutto fatto con le mie mani. E quindi
0: esatto,
1: ci vuole del tempo.
0: Tutto poi sano, bilanciato, pesato, eccetera, eccetera. Ok, vi lascio con Jacopino. Io torno domani dopo il morning show di Radio Globo. Ciao. Radio Global Promotion. Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it. Wait for me,
3: I'll be back. Magra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
5: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
7: Le bombe della programmazione.
8: Una dietro l'altra.
7: Solo le migliori.
8: Senza interruzioni.
7: Sequenza bomba.
8: Tra poco.
7: On Radio Globo.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Ed è che si parte inizialmente.

Stai ascoltando Sequenza Bomba on Radio Global.

0: chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: E dai, prima settimana di lavoro per tanti di voi, ormai quasi finita, eh? Siamo già a giovedì, ci sono quelli ancora in ferie che invece vorrebbero non finisse mai questa settimana, ma ci siamo noi di Radio Globo, siamo tornati tutti, pronti, presenti, l'appello è stato fatto e quindi vi aspettiamo qui sulla radio che suona solo le migliori, anche per regalarvi come sempre solo i migliori premi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Urban Land.

0: Arti. E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
6: Supermercati Pim, i bel family agora, i risparmio di qualità.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Back to the music! 14 e 19 minuti su Radio Globo, falso ritorno anche l'ex voce dei giornalisti, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Dance Boon Mystical Magical sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Subito c'è MGK, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good.

0: su Radio Globo. Tra l'altro ha ricominciato, finalmente è tornata, Madame, singoli nuovi, una tournée estiva pazzesca che ha toccato tantissime piazze, non solo italiane. 14:34 minuti, siete sempre sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro.
0: Mauris. C'è qualcuno che ancora lo sta facendo in questo periodo, che magari

0: Sono pochi i minuti che ci separano dalle 15 e quindi, come ogni inizio di ora nuova che si fa, è arrivato quasi il momento di ascoltare un'altra sequenza bomba.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 899 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
6: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare.
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Le bombe della programmazione.
3: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
3: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
3: Tra poco.
4: On Radio Globo.
11: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
12: Ma dai!
11: Sì!
13: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
1: Solo le migliori. In FM.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre
4: Globo TV.
0: Si riparte un'altra ora insieme. Come promesso prima, arrivano sei canzoni una dietro l'altra. Le 14:50

0: Sequenza Bomba on Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti

0: 50 Cent a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: 14 minuti dopo le 15 in questo giovedì 3 di settembre. Ancora ciao a tutti, bentornati a quelli che sono tornati a Roma in questa settimana dopo essere stati fuori in ferie, si sono riposati. Qua ci siamo tutti, mi raccomando, nessuno assente, quindi anche tra una quarantina di minuti ci sarà un nuovo appuntamento con Tutto Bloccato.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
1: The Morning Show is back.
3: Io ho speso 5 euro per lo zainetto della Eastpak, praticamente nuovo, ma usato, ma veramente nuovo, ragazzi. E poi, ma io sfigati, che coglioni.
4: Lì devi essere furbo e devi avere tempo da perdere anche per andare appunto su queste piattaforme di usato per vedere se trovi qualcosa di figo a poco prezzo. Devi essere bravo.
5: Sì, poi deve piacere a tuo figlio, deve sempre superare la prova.
4: Ho capito.
5: Perché adesso tutti quanti, figuriamoci, io gli compro quello e se lo vuole bene. No, poi tutti quanti invece sottoni dei figli, voglio quello dei pigiamaschi.
6: Ma l'aspetto peggiore è che non deve piacere al figlio, deve piacere al contesto sociale del figlio, cioè al suo gruppetto.
5: Sì,
6: perché poi sono subordinati a quello i bambini, a meno che non siano già molto intelligenti.
5: Se no te lo bullizzano, naturalmente.
7: Sì, ecco, sai chi bullizzano? I bambini che vanno a scuola col trolley.
4: Veramente?
7: Sì.
4: Ma io ne vedo tantissimi, quindi tutti bullizzati.
7: Beh, se no non si parlava di bullismo a questi livelli.
4: Ho capito, ma sono tanti,
7: Sono tanti. Me lo conferma mia figlia, l'ho detto, ti faccio il trolley, no, mi prenderebbero in giro tutti.
5: Ma davvero sta dicendo?
7: No, non è scherzo.
4: No, sai perché? Figlia di quanti anni?
7: 11.
5: No, ti dico questa cosa perché c'è mio figlio che proprio ieri ha smontato il trolley dallo zaino.
6: Vedi?
5: E allora
4: sta crescendo massime.
5: Ma li mortacci sono, speso 200 euro.
6: No, non i sua, quello dei ragazzini che l'hanno bullizzato. Lui è tornato a casa e ha detto adesso lo smonto.
7: Vedi?
5: No, però credo che ci sia una ragione, perché credo l'abbia lavato perché quello zaino c'aveva la rogna e tubercolosi. Quindi penso
6: pensa che crudeltà, mia figlia la bullizzavano perché io la mandavo alle elementari col carrello del Carrefour.
7: Ma è normale.
6: Beh, amore, ma è comodo.
5: Tu almeno la mandavi con quella del Carrefour, io la mandavo invece con quello lì che le vecchiette usano per andare al mercato con un ferretto, e mentre passava si doveva fermare anche i cassonetti a dare una controllata. Tante volte c'era qualcosa.
1: È tornato il Morning Show.
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre.
2: Sembrerà un po' meno settembre.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
9: Agri Family.
8: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
10: Torna Urban Land.

0: 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
7: Una canzone che ha fatto il giro d'Europa e non solo. Sony De Bausa tornano su Radio Globo con il loro ultimo singolo, Magnetic.

0: Sabrina Carpenter, la sua Taste su Radio Globo, 15 e 38 minuti, sta per partire un altro appuntamento con Tutto Bloccato, tra circa una ventina di minuti.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash!
14: Venerdì 4 settembre dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
13: Flash, flash, flash!
14: Venerdì 4 settembre dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci. Solo su cashglobo.it.
15: Cash Globo.

0: pochi minuti si separano dalle 16, pochissimi istanti si separano invece da un altro appuntamento con Tutto Bloccato. Io sono Jacopo Sagliani, torno domani qui dalle 14 su Radio Globo. Ciao a tutti!
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 €. Frigitrice ad aria E-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 €.
11: Mauris. Mamma, io mi annoio.
12: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
13: Dentro la città.
12: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
11: Mamma, io sono già in macchina!
12: Info e biglietti su luneurpark.it.
14: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
15: Ma dai!
14: Sì!
16: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino pacco famiglia a 3,99 € al chilo. Ipercarni.com.
17: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
18: Signore e signori, ora va in onda Tutto Bloccato. Namo!

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Abemus Marchetti oggi?
2: Buonasera, sono il medico di controllo. Volevo sapere se avevate visto il signor Marchetti, visto che ho citofonato e non mi ha risposto nessuno. Ah ah ah, dovrò presentare reclamo al suo datore di lavoro. Buonasera.
3: Ragazzi, oggi è mio compleanno. Vi prego di ricordarvi di me. Auguri a me!
4: Elena, tranquilla, ci sono io, non dar retta a loro. Auguri, Elena, auguri.
5: Raga, comunque la voce di Marchetti in questo vocale che ha appena mandato sembra tipo un doppiatore di una telenovela spagnola.
4: Oh, Manuela, ti ricordi? Dietro, nelle retrovie della fazenda. Potremmo fare anche tutte altre serie, tutte quelle che vuoi, tesoro.
6: Comunque, ragazzi, mi scrivono tutti, mi dicono, oh, se ti serve qualcosa, le medicine, il cibo. Io quello c'ho tutto.
2: Le Ceres, le Ceres.
6: Anche tutte altre serie, tutte quelle che vuoi, tesoro. Comunque, ragazzi, mi scrivono tutti, mi dicono, oh, se ti serve qualcosa, le medicine, il cibo. Io quello c'ho tutto.
2: Le Ceres.

0: 10:03. Non sono le 4:04, ma va bene così, ci accontentiamo, dai.
1: Manca poco le 4:04 in questo giovedì 3 settembre.
0: Eccola qua, Roberta Marchetti, il sostituto Tommaso Di Vito, ma c'è anche la nostra Ileana!
2: Bella Vez!
1: Eccola là!
0: Pronta, carica, carica,
1: pronta,
0: carica!
1: Pronta, pronta, qua c'è Miliana!
0: Feldmaresciallo, prontissima alla Globo WhatsApp, ragazzi!
1: Ci
0: mamma
1: siamo,
0: mia.
1: Ci siamo anche in questa giornata insieme fino alle 7. Anche oggi orfani del nostro pavone Roberto Marchetti, ma è qua con noi perché insomma ieri l'abbiamo sentito anche al telefono, ci ha chiamato, ci ha mandato anche un po' di messaggi, anche se in realtà non erano per noi, ma erano più per tutte le spasimanti che ha il Marchetti quest'anno.
0: Mamma mia.
1: Mamma mia.
0: Quante ne ha?

0: fatto?
1: Ma gli sono passate emorroidi a Arpaoncello qua o sta continuando con la sua finta dopo un mese di ferie, un'altra settimana di malattia, proprio il più classico dell'impiegati statali. Infatti si deve fare una cosa, se teniamo sto ragazzetto, ma che ti lascio perdere, lo mandiamo con Lucifora, va, sti d'unfami.
0: Aia, mamma mia, questo
2: ma
0: è difficile.
2: Sparate grossa,
0: però dai,
2: dai.
0: Ma ti pare, ma da ti pare io che sostituisco Marchetti, ma va bene come veramente come supplente.
2: Vabbè, Marchetti torna, sta ancora malino, ma è in ripresa. Io l'ho sentito questa mattina, sta meglio, quindi abbiate fede che torna presto.
0: Ieri comunque si è fatto sentire, quindi dai.
3: Marchetti. Marchetti Cleo, ecco. Marchetti quanto gli piace quando Tommaso gli dice: ma Robby, come leggi delle previsioni, il traffico, non sbagli mai. Ma non è così, glielo dico io, con Roberto lei fa una confusione, se sbaglia le vie, se sbaglia le previsioni, dice che piove e poi invece c'è il sole, con Marchetti lei non fa così, e invece Tommaso è buono, è bravo, gli dice quanto sei bella, quanto sei brava, quanto sei tanta Robby, mi raccomando Marchetti. Quando si segna in palestra, si ricordi di cambiare personal, se no lo stacco della coscia quest'anno non viene, si ricordi che confusione che ha fatto il personal, ha sbagliato tutto, mi raccomando, lo cambi. Bene, Cleo o Cleopatra, con stacco di coscia che ti piace a te, mi raccomando, mi saluti Tommaso, che gli vuole bene, arrivederci.
0: Arrivederci
3: Cleo.
0: Mamma mia, cioè, incredibile, non gli scappa, non gli... cioè, veramente non gli sfugge via niente a nessuno. Mamma mia, bello. 393-777-7172, questo qua è il numero per mandare le vostre Globo WhatsApp.
4: Dopo il famigerato Covid-19 e la piaga della febbre spagnola del 1920 che ha mietuto milioni di vittime in tutto il mondo, il ministro della salute Schillaci ha diramato un nuovo allarme di pandemia globale. Il focolaio della malattia che stanno studiando migliaia di esperti in ogni angolo del mondo sembra essersi innescato proprio nella penisola italica. Dopo una minuziosa ricerca è stato finalmente rintracciato il paziente zero. Per la legge sulla privacy diremo solo che colui che sta contagiando intere nazioni con il morbo della febbricola 37,5 aggravata da placchette alla gola è un noto radiofonista romano. Sembrerebbe dalle ricerche che abbia contratto l'infezione ingerendo succo di arrosticini misto a saliva di un'anziana signora barbuta con la quale ha scambiato momenti di travolgente passione.
0: Oh, che schifo!

0: Ma quale pavone? Ma quale pavone? È un anatroccolo pure spennato. Con due linee di febbre, due placchette alla gola, un po' di tosse, sta da buca, sta fa malattia. Sto sola, è proprio marchigiano.
1: Comincia tutto bloccato!
2: Su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
3: Stai ascoltando
4: Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: Robertina, hey. Io Robertino quando lo senti,
6: sì.
5: Che passassi al bar.
6: Aia.
5: Che la prima Ceres dopo l'influenza gliela offro io invece del caffè. Ciao, ciao ciao.
7: Ma quello dopo due giorni che sta chiuso dentro casa, appena ti vede.
8: Ciao bella. E senti, queste sono le placche mie, tie.
6: No, no, sta tornando, sì, sta sì, tornando in grande forma. Lei era la barista di, insomma, del quartiere di Roberto, dove di solito la mattina va a prendere il caffè, tornerà più piumato che mai. Tra l'altro, oggi avete rischiato, io lo dico, che non venissi neanche io in onda.
7: Perché?
6: Perché mi stavo un po' per ammazzare dentro casa, mi ero lasciata delle lampadine da cambiare a fine luglio. Ho detto, poi le cambio, poi agosto si sa come va, insomma, uno non c'ha mai tempo, parte, torna, non ci sta mai. Quindi io sono tornata oggi, che è 3 settembre, mancavano queste due lampadine, le ho comprate, mi sono messa a sistemare le lampadine e poi mi è presa la botta da matta, ho cominciato a rivoluzionare casa, mi sono trovata con la scala a togliere la condensa agli angoli del soffitto, ti ricordi? Ce l'avevo mesi fa,
7: sì, quella roba, sì, là, la ricordo.
6: Ancora non avevo fatto niente, c'avevo l'antimuffa, mai usato. Comunque mi sono messa, non so, 3 ore appresso a casa, quindi mi sono abbastanza stancata, ma anche rischiato di cadere dalla scala.
7: Ma io ti immagino dentro casa, no? Che sei lì e fai, passi di fronte alle lampadine e dici, mamma mia, no, queste lampadine le devo togliere, passi, poi lo faccio a settembre.
6: Sì, sì, io ho procrastinato tutto, le lampadine e sta cosa qua dei soffitti, tutto quanto. Poi oggi mi è presa la botta, dico vabbè, ci sto, e poi quando mi prende così però non la smetto più. Cioè io oggi ho rischiato veramente di smontare gli armadi. Non so quanti come me a settembre gli prende così la rivoluzione a casa, di mettere a posto, di sistemare.
7: Sì, perché magari lasci delle cose e dici vabbè, ci penso direttamente dopo l'estate. Io per esempio
6: le lasci in sospeso.
7: Io sono uno di quelli che la mattina preferisce svegliarsi con la luce di... Io ho un abat-jour, no?
6: Sul comodino?
7: Collegata ad Alexa. Quindi praticamente...
6: Quanto sei nerd!
7: Quanto mi piace!
6: Mamma mia!
7: Entra dentro casa e fa, Alexa, accendi tutto! Benvenuto, professore! E si accende praticamente tutto.
6: Ti chiama professore?
7: No, volete scherzare. Però praticamente che cosa succede? L'ho collegata alla sveglia e quindi pian pianino si accende. Ok?
6: Cioè come se ti svegliassi con la luce naturale.
7: Bravissima. Quella lampadina si era fulminata. Io negli ultimi giorni ho detto, ma sai che c'è? Ma quasi. E l'ho cambiata.
6: A settembre, quindi. Ma sì, settembre è il mese della ripresa e anche, insomma, di portare a termine tutte quelle cose che avevamo lasciato in sospeso, soprattutto a casa e poi soprattutto, secondo me, nell'ordine, nella pulizia, perché anche fare le pulizie a fondo, insomma, io non è che sono una grande fan, però poi quando inizio, tipo stamattina, non smetto più, capito?
7: Senti, allora facciamo così, 393-777-7172. Avete anche voi lasciato delle cose in sospeso a settembre?
6: Ma soprattutto, maniaci della casa, dell'ordine, a settembre, come l'avete rivoluzionata? Cioè, pure voi avete lasciato in sospeso qualcosa da cambiare e poi come me avete fatto...

0: Milky Chance, Stolen Dance su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
2: Globo. Questi lavoretti, Robertina, come l'abbiamo fatti? Vestite o con il pigiama e le ciabatte?
0: Come l'hai fatti?
3: Pigiama,
0: come fatti?
3: Lo porti te. Magliettone, basta. Magliettone così addosso, via.
0: Sotto lingerie?
3: Niente, sotto niente. Beh, appena sveglia, ho iniziato così, appena sveglia, caffè, via, mi sono data la casa.
0: Anche perché abbiamo scoperto che tu non fai colazione.
3: No, no, caffè, via, vai.
4: Uno rivoluziona tutti i giorni, quindi a settembre, che ci avremo da rivoluzionare? Niente, dopo le ferie, ci vuole il riposo.
1: Tutto bloccato. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: La gara della porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della porchetta di Ariccia. Un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com. Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o in vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
8: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Iniziamo con Manicomio!
13: Che io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
12: Vamo Treni!
14: E adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: 16:21, Tutto Bloccato. Tommaso, Roberta, tutta la squadra lì in redazione. Roberto, tu sai che cos'è il dating recession? Dating recession.
3: No, ma sentito.
0: Allora, praticamente la difficoltà dei ragazzi per cercare di trovare e fare un appuntamento.
3: Ah, perché costa troppo?
0: Sì.
3: Vabbè, che se dovranno mai mangiare, mamma mia.
0: Andiamo, va.
1: Su Radio Globo è Tutto Bloccato.
15: Lo fanno. Eccola là, l'impallata da Bologna.
16: Poche parole chiare e mordenti.
17: Arrivo con lo skiff.
18: Con lo skiffit. Sì.
15: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
19: Presidente.
15: Viene alla Caselli.
19: Ma che fa?
20: Che ti do qua col cappucciato.
17: Io non ci ho capito più niente.
15: Ma si sta

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Che succede?
2: Non lo so.
1: Perché mi guardi così?
3: Cosa fai? Di cosa parli sotto la tua sigletta? Cosa c'è da chiacchierare? Sta con una cuffia solo, lei? Chi sei, Savino? Quella con sta cuffia solo, sta lì a parlare, parlicchiare, ormai lei fa la diva, capito?
1: Sì.
3: Siccome la sua sigletta è lunga,
1: allora
3: si permette di chiacchierare. Di che cosa parlare?
1: Mi sono fatta due paglie, guarda, per quanto è lunga ormai.
3: Ti sei fatta e basta.
1: Vabbè.
3: Due paglie.
2: Vabbè, comunque se ti va, Ile, se ti va, perché sennò non andiamo avanti.
1: No, assolutamente, parliamo sempre d'amore, quindi
2: parliamo d'amore oggi?
1: Sì, parliamo d'amore, ma in modo triste però, perché adesso quando si parla d'amore di giovani sui social bisogna sempre denigrarci, però effettivamente c'è stato un sondaggio.
3: Vuoi una base triste?
1: Sì, vorrei la base triste. Si parla di precarietà e di amore. Vabbè. Cioè, precario.
2: Chi meglio di te fuori
1: infatti. No, ma in realtà mi ci provo.
3: Pure te, la cattiveria, hai ragione.
1: Ma ieri ero Mourinho, oggi.
3: No, che è Mourinho?
1: Ronaldinho.
3: Tu non sei special one, tu sei solo special. Come la Vespa.
1: Comunque. Vabbè, quindi praticamente il fatto è che secondo questo sondaggio che è stato fatto, questa ricerca che è stata fatta, i giovani non si accoppiano più perché non c'hanno i soldi per fare gli appuntamenti, in realtà, perché costano tanto i primi appuntamenti, sono dispendiosi, e quindi in realtà per qua, nonostante risultino ambire all'amore, non se lo possono permettere, perché è sotto i commenti in realtà sono molti maschi a scrivere che col fatto che si sentono in dovere di offrire loro molto spesso è un dato effettivo.
3: Quindi non si fanno primi appuntamenti perché c'è la rinuncia al primo appuntamento per un discorso economico.
2: Quindi praticamente la precarietà sentimentale a cui assistiamo ormai in questa società è strettamente legata, sarebbe secondo questo sondaggio legata alla precarietà economica. Ha senso questa cosa, in effetti,
3: Però
1: scusate,
3: però adesso mi chiedo, un primo appuntamento non è che regala una macchina, cioè nel senso anche un primo appuntamento, intendo magari, tu dici sempre che il primo appuntamento è perfetto il caffè, no? Perché almeno c'hai quel tempo tecnico per dileguarti se le cose si mettono
2: però male. Ecco, magari primo appuntamento, credo, immagino si intenda le prime volte,
1: le frequentazioni,
2: magari, se inizi a frequentare una persona, magari le prime volte molti ragazzi si sentono in dovere di pagare, di offrire, quindi la prima volta prendiamo un caffè, va bene. La seconda volta magari, se mi piace, ho piacere di farmi una cena o un aperitivo. I ragazzi di oggi a volte hanno stipendi da fame, da 800, 1000 euro, 1200, metti 1200, ti devi mantenere un affitto. Ma tu i soldi per offrire anche una cena a una ragazza non ce li hai? Io me ne rendo conto che può essere vero, è così.
1: Diciamo che c'è questa cosa qui, ma c'è anche il fatto che questi hanno paura dello screen shaming, qua lo scrivono in inglese, quindi praticamente del rifiuto e del fatto che questo rifiuto possa essere esposto con lo screenshot. Questa cosa è nuova, però effettivamente ci sono delle pagine dedicate anche
3: quindi insomma ci sono più pagine, più ingredienti per un mancato appuntamento. C'è una crisi di appuntamenti, quindi però ecco, quella che ci interessa di più magari effettivamente è quella legata al discorso economico, perché insomma l'abbiamo presi tutti all'inizio, magari pochi soldi, eppure tutto sto piagnisteo, perlomeno negli anni in cui avevo i primi appuntamenti io non li ho sentiti, ma magari i tempi cambiano e siamo qui per ascoltarli.
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato solo su Radio Globo.
5: Vabbè, ma pure qualcosa per organizzare pure con pochi euro, cioè.
2: Però c'è crisi, è vero, questa cosa qua.
5: Sì.
2: Non so se l'ho mai raccontato, comunque a me una volta uno mi ha invitato a cena fuori.
5: Si è messo agli atti.
2: Aneddoto.
5: 16:26, primo aneddoto, vai.
2: E ho scoperto che aveva prenotato con The Fork al 50% e si è finto astemio per non prendere il vino, che era l'unica cosa extra, quindi se l'è cavata con 20 euro in due. Avrà speso.
5: Veramente.
2: giuro. Però
5: infatti,
2: vedi,
5: cioè fingersi a stemmi giuro, pur di non pagare.
2: Comunque vedi, quello è un metodo per spendere di meno, magari con qualche sconto a qualche ristorante, e farsi comunque l'appuntamento. Ma
5: vabbè,
2: ce ne
5: capito,
2: sono
5: ma
2: di
5: a
2: modi.
5: Sto punto, scusa, è meglio ti prendi, che ne so, due panini, oppure organizzi qualcosa a casa, tipo guarda, io faccio la carbonara migliore di Roma.
2: No, però che fai? Già il primo appuntamento, non vedi a casa, giusto. Io non mi fiderei, io non ci vado.
5: Vabbè, fai tipo un picnic, dici amo, ti porto.
2: Quello è
5: parte.
2: Carino, quello è carino. Ad esempio, io sono andata per la prima volta, non c'ero mai stata, la settimana scorsa a Monte Ciocci, che c'ha una vista splendida su tutta Roma, vedi davanti San Pietro, così sì, a vedere il tramonto, e c'è anche un bel muretto dove ci sono un sacco di ragazzi. Lì potrebbe essere un bellissimo appuntamento.
5: Primo appuntamento pure a pochi euro, ma che ne so, una birra. Bravo. Ti prendi un pacchetto di patatine.
2: Porti,
5: potrebbe andare.
2: Due birre, un po' di pizza, ti fai un aperitivo al tramonto. Quanto avrai speso? 6 euro, 7
5: 6
2: euro.
5: Euro, sì, sì, però fai una cosa veramente interessante. Allora, facciamo così: 06 89 28 996, 393 777 7172. Sicuramente i nostri ascoltatori avranno quanta esperienza.
2: Appuntamento low cost, forza.
5: No, appuntamento povero. Povero.
2: Vabbè,
5: proprio
2: voleva essere un po' più
5: allora
2: fine.
5: Praticamente bisogna però fare bella figura
2: con
5: spendendo pochissimo. 393 777 7172.
4: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Oh, con i stipendi di oggi, con la fame che gira, con i buoni pasto, qui l'unico aperitivo che si può freddo è Eurospin se tira fuori offerte, eh?
2: Per quanto?
3: Vabbè, dai, ognuno fa quello che può.
4: No, Robertina, no, non è che costa tanto mangiare, è che vanno proprio tanti soldi quelle pescicce, capito?
2: Ma chi è?

0: Abbiamo Lorenzo, ciao Lorenzo.
1: Ciao, eccolo.
0: Allora, dici tutto.
1: Guarda, io so del pensiero che una volta, tipo negli anni 90, 80, pure inizi 2000, gli appuntamenti erano più economici. Perché ma noi eravamo più semplici, i ragazzi pure, nel senso se gli dicevi andiamo se a piangerato sotto casa e ti mettevi su una panchina, poi la serata comunque andava bene, adesso invece no.
2: Ma Lorenzo, quanti anni hai te? Quanti anni avevi negli anni 90?
1: No, io negli anni 90 sono del 95, quindi
2: allora, scusa. Narri gesta che non sono le tue, no, Lorenzo.
0: Dai, per sentito dire.
1: Più grandi, dai, insomma, era così, si sa.
2: Allora, tu sei del 95, quindi hai 31 anni, sei fidanzato, sposato?
1: Sì, sono fidanzato da 2 anni.
2: Primo appuntamento con la tua fidanzata, dove l'hai portata e quanto hai speso?
1: Sono fidanzato a casa. A casa, bottiglia di vino e cinese, globo, proprio molto easy. E comunque pure là, alla fine, bottiglia di vino e cinese, comunque 50 euro rispetti.
0: È vero, sì.
2: Certo, per due. E lei si è fidata?
1: Si è fidata.
2: A casa tua, la prima volta?
1: Si è fidata.
0: Ma state ancora insieme?
1: Sì, stiamo insieme.
0: Hai capito, quindi ha funzionato, no?
2: Forse mangiano il sushi.
0: Simone, benvenuto su Radio Globo.
2: Simone?
3: Sì.
2: Eccoci, vai.
3: Scusatemi, ma non prende benissimo. Allora, io l'ho giocata molto semplice.
0: Vai.
3: Ero con la mia attuale compagna. E l'ho portata in un bel ristorante, bello, veramente bello.
2: Simone, mettiti dove prende, però.
0: Era talmente bello che non prende neanche il telefono. Simone, ci sei? No.
3: No, non ci sei.
2: Vai. Sì, l'ho portata in un bel ristorante.
3: Ho optato per una buona bottiglia, quindi ho speso sul vino e ho risparmiato sul mangiare.
2: Bravo.
3: Mangiare ho ordinato poco, una fritturina. Tant'è vero che lei ha pensato, oddio, questo non mangia, uno che avrà qualche problema. Invece no, perché poi quando mi ha conosciuto, adesso abbiamo una figlia insieme, quindi è andato più che bene.
2: Fatta quella sera? Con tutto quel vino?
3: No, ma che no, fatta da poco, è nata da 16 giorni, quindi è nata da poco.
0: Ah, è nata da poco, hai visto?
3: Grazie mille.
2: Nessuno gli ha fatto gli auguri, ma lui ci ringrazia.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.

0: le 16.38 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Questo è Tutto Bloccato.
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
2: Ma certo, le cose semplici, una pizza va anche mangiata su una panchina. Ma le cose semplici, che poi stai uscendo e conosce lei, no? Per il posto, le cose semplici. Se sei una persona semplice, le cose semplici.
0: Sì, dai.
3: Era vero.
0: Però poi neanche troppo semplici, perché poi ti parlano dietro.
3: Beh, semplici, no, poracci.
4: Primo appuntamento, insalatina di mare, bottiglia di vino congelata, fronte mare. Più povero di così non si può fare.
3: Ecco, questo è un semplice, bello, romantico. Sì. Assolutamente.
0: Non povero.
3: Fronte mare. No, no,
0: come fai,
3: no.
0: Fronte mare, no, è bello.
5: Ragazzi, raccordo anulare da Cinecittà direzione verso Fiumicino, tutto bloccato. Evitate. Tutto fermo.
0: Allora che facciamo?
3: Ecco, arriva la prima segnalazione del traffico.
0: Finalmente.
3: E questa stagione devo dire ancora c'è poco movimento da questo punto di vista. Ci state segnalando poco. Quindi Globo WhatsApp 393-777-7172. Segnalazioni del traffico. Forza, dove vi trovate? Com'è la situazione in questo giovedì 3 settembre? Ma soprattutto per chi sta a Ponte Marconi.
0: Ragazzi, è uscita una cosa bellissima.
3: Cioè, io non so
0: fantastico.
3: Se avete visto un lama. Gira un lama per Ponte Marconi. Traffico bloccato, non si sa adesso dove è andato questo lama, quindi mandateci notizie anche di questo.
0: E se avete video 393-777-7172.
1: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
6: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora condizioni mete estive nel Lazio, così come in gran parte d'Italia, nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Fino a martedì prossimo non capiterà niente, da mercoledì la situazione potrebbe iniziare a cambiare un pochettino, vi aggiorneremo. Per quanto riguarda le temperature, per ora valori alti, ancora da piena estate, con punte massime addirittura nel fine settimana fino a 36-37 gradi all'ombra, abbastanza alte anche le temperature serali e notturne. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
13: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash.
17: Venerdì 4 settembre dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
16: Flash, flash, flash.
17: Venerdì 4 settembre dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
18: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
19: Incidente in galleria Appia, tutto bloccato.
20: Ti svegli al mattino convinto che sarà un'ottima giornata? Peccato.
21: State raggiungendo un livello veramente, da una parola che mi viene è proprio da schifo. State diventando proprio deprimenti. Vabbè, un po' essere pazzi, un po' crisi.
22: Ma se ti piace, ma perché non cambi radio? Ma vattene a fa...
23: Asal, ma a me c'è da rompe, perché porti il vino a Torbaianica?
21: Ma sentite una cosa più demenziale, va.
18: Tutto schifato. Radio Globo.
24: Cioè, dovevo sta male per sentire Roberta Marchetti finalmente dare il numero della Globo WhatsApp.
0: Allora, va spiegata questa cosa.
3: Ha ragione, ha ragione.
0: Nel fuori onda era lì che mi diceva: tua mamma, il numero della Globo WhatsApp è 393-777-7172. Ho detto sì.
3: Eh sì, ma perché lo dice sempre lui, capito? Quando c'è Roberto Marchetti, io mi siedo. Perché lui.
0: Qual è il numero di telefono della radio?
3: 06.
0: Poi?
3: E fino a là. E no, il numero di telefono non te l'ho chiesto. Vedi, questo mi trovi impreparata. Vabbè,
0: oddio!
3: Mi segno anche questo.
0: Oddio, no, oddio, oddio. Che poi sta sempre a smanettare con sto telefono. Mi spieghi che stai a smanettare con sto telefono?
3: Hai ragione, Tommy. È che mi è preso un colpo. Adesso ho fatto al volo l'estratto conto. E male, male, male, capirai, st'estate ho strisciato come una matta.
18: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
25: La carta di credito sul cellulare è uno dei tanti strumenti che hanno creato per farvi restare poveri. Io non ho né l'account Amazon né la carta di credito sul cellulare. Se volete risparmiare quei 150 euro al mese, dovete creare un attrito tra voi e il pagamento. Io, se devo acquistare su Amazon, non posso farlo direttamente. Devo per forza chiamare la mia collaboratrice. Creo un meccanismo di ponte per disinnescarmi dalla dopamina del bisogno che mi è stato creato da una pubblicità. E allora ritorno a ragionare e penso: è la dopamina oppure ho davvero bisogno di questo? La carta di credito sul cellulare è uno dei tanti strumenti che hanno creato per farvi restare poveri. Non la porto sul cellulare, così devo aprire lo zaino. E non immaginate quanti acquisti non faccio, perché mentre sto ravanando nel mio zaino mi si stacca la dopamina, ritorno io e dico: no, ma aspetta, ma io non c'ho bisogno di comprare sta cianfrusaglia. Ci deve essere sempre un attrito tra voi e il pagamento, altrimenti il vostro istinto animale tenderà a farvi soddisfare il bisogno. Ricordatelo.
0: L'attrito tra voi e i pagamenti, insomma, il sistema di pagamento.
3: Questa non l'avevo mai sentita. Figa. Però effettivamente un suo senso ce l'ha.
0: A voglia.
3: Io ad esempio non ce l'ho la carta di credito sul telefono, ma non ce l'ho per pigrizia, perché non l'ho mai messa. Poi su queste cose tecnologiche sono un po' boomer.
0: Sì.
3: E quindi non ce l'ho. Però effettivamente, se tu sai che con un click prendi così, cioè tanto questo telefono ce l'abbiamo sempre in mano, io giro sempre col telefono in mano, in tasca a portata di mano, è un attimo, no? E invece è vero, il tempo che tu ci metti per prendere la borsa, ma ti frena un po'.
0: Sì, quello, vabbè, se tanto comunque, che ne so, mi immagino vai dentro un negozio così e dici, vabbè, nel momento in cui tiri fuori una carta, vuol dire che ormai sei sicuro del pagamento.
3: No, però magari non la tiri. Io ad esempio, se entro in un negozio, no? E vedo una cosa, proprio una stupidaggine, 4-5 euro.
0: Sì.
3: Io penso sempre, faccio questo ragionamento: ce l'ho il cash? Che non mi va di prendere la carta, mettermi lì, perché ci metti di più. Metti, magari ti chiede il codice. Quindi se c'ho il cash prendo una cosa. Ora stiamo a parlare di due spicci. Però in quel caso, vedi, sono 5 euro che hai risparmiato.
0: Sì.
3: Facendo questo ragionamento, quindi anche quello un minimo di attrito lo fa.
0: Mi interessa anche il punto dell'attrito su Amazon, per dire, no? O su qualsiasi ordine
1: online, perché a volte è semplice. Io non ho il profilo quello Prime, per dirti.
2: No, neanch'io.
1: E ogni tanto mi è capitato, tipo, infatti, io che non ce l'ho, se guardo su Amazon una cosa, a parte che non ce l'ho proprio come stile, non mi viene mai in mente. Sono proprio vecchio, no? Che faccio, cioè vecchio stile, non vecchio, che dico: aspetta, chissà se c'è un negozio qua attorno che vende queste cose. Anche perché mi piace il contatto umano, mi piace andare in giro da un negozio all'altro, parlare, sì, certo, con qualcuno, dare due soldi, è vero.
2: Però risparmi online.
1: Risparmio, è vero. Però comunque invece magari così è un Marchetti comunista, così prendo e do una mano anche a quelli che hanno il negozio lì.
2: Ma no, ma magari tutti come te, magari, perché sicuramente la vendita online sta togliendo tanto ai negozi, soprattutto di prossimità, non tanto alle catene, ma ai negozietti, quelli del quartiere o quelli più piccoli, sì. Però dipende, però su alcune cose oggettivamente risparmi. Io, se devo prendere degli elettrodomestici, molto spesso li acquisto online, oppure delle cose, sai, tipo a volte ci sono anche delle offerte online, il caffè, le cialde, te ne prendi 100 in offerta e stanno là e hai risparmiato al supermercato. Non riesco con l'abbigliamento, ecco, quello è una cosa che non ci riesco proprio. Perché me lo devo provare, devo vedere come
1: però
2: mi sta.
1: È vero che risparmio, magari quanto posso risparmiare? 50 euro e dico: il mio fratello che ha il negozietto vale meno di 50 euro. Posso togliermi 50 euro io, invece che darli a Bezos, li do direttamente a un mio fratello concittadino italiano? Non lo so, me lo chiedo.
2: Con sti chiari di luna uno pensa prima al portafoglio suo.
1: Parla per te, se lo faccio evidentemente non è che ci vado a fare i buffi, chiaro. Mi indebito, anzi, quella è un'altra cosa che ad esempio non faccio, cioè il terrore di fare rate e roba del genere.
2: E quella è un'altra cosa che online è facilitata, perché molto spesso per venderlo online, spesso anche a tasso zero.
1: E soprattutto, tornando a Amazon, quanta gente abbiamo all'ascolto che è compromessa proprio dal click, dall'acquisto facile? Forza signori, fatevi sotto, questo è Tutto Bloccato su Radio Globo.
4: Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: Mamma mia, veramente, comunque.
2: Gli acquisti compulsivi online, ma non solo online, perché appunto se tu hai la carta sul telefono è un attimo, tac tac, si striscia e via.
0: Ma poi secondo me si perde proprio la concezione e il contatto con i soldi. Ci pensavo stamattina, no? Che cercavo delle canottiere, no? Canottiere intime.
2: Sì.
0: Non ne avevano della mia taglia nel mercato lì in via Sannio. Ora non è che voglio fare. Però praticamente ero lì e ho detto: anzi, vediamo un attimino se ce le hanno qua. E non le avevano. Mm-hmm. Purtroppo sono stato costretto a passare quindi a Bezos. Quindi,
2: certo, perché è più comodo, c'hanno tutto. Amazon c'ha tutto, pazzesco.
5: Beato lui che si firma solo a questo, perché a me non me ne frega niente. Cerco il portafoglio, ravano, come dice, nella borsa per il portafoglio, tiro fuori il portafoglio, tiro fuori. A me non mi viene di dire no, perché non ho voglia di tirare fuori il portafoglio.
4: Su Radio Globo è Tutto Bloccato. I wanna fly with you, baby.
6: Let me know what I want, son.

0: Bo.
1: Sul raccordo, nella carreggiata interna da Casilina fino ad Ardeatino è tutto bloccato. Traffic News.
2: Siamo tornati, più belli di prima. Dal 3 settembre MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
3: Traffic News. Adesso il traffico, partiamo dalla raccorda anulare dove per incidente ci sono code in carreggiata interna tra la Romanina e Appia. Problemi per incidente anche su via Ardeatina, la strada è chiusa tra Spregamore e via di Porta Medaglia, inevitabili le ripercussioni per il traffico. Sempre per incidente sulla Cassia bis Veientana, code nei pressi di Prima Porta in direzione Viterbo, su via Pontina per un incendio adiacente la sede stradale, code tra Tor de' Cenci e via di Decima in direzione Terracina. Proseguono i lavori di notte su via Flaminia, a partire dalle 21 è chiuso il sottopasso che porta verso viale di Tor di Quinto, la riapertura è prevista alle ore 6 di domani mattina e questi lavori si svolgono tutte le notti fino al 25 settembre. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
4: Oh, non ne sbaglia uno di traffico, allora, ma com'è possibile? Oh.
5: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma le cielo, eh.
6: Ma come c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
7: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là.
8: Ma fatteli c***o tua, no?
2: Tutto bloccato su Radio Globo.
9: Allora ragazzi, c'è un posto lì che si chiama i Giardini dei Figli da Ponte Marconi, dove si vanno a visitare gli animali, è tipo un agriturismo, e ci sono i lama, sicuramente è scappato da là, mia figlia ci andava 2 settimane fa. Avvisateli, si chiama i Giardini dei Figli, sta proprio lì a Viale Marconi.
4: Si pare una pubblicità. Ma il lama sulla Casilina è stato offerto da
3: lo sapranno, insomma, che gli è scappato un lama, però se ci sono segnalazioni c'è un lama in giro per Ponte Marconi almeno fino a un'oretta fa, se lo avete visto, se sapete qualcosa.
4: È vero, Ponte Marconi, stanno uscendo veramente un sacco di video, se li avete 393-777-7172. Devo dire che finora il lama era l'unica cosa che ci mancava,
3: cioè,
4: abbiamo avuto tutto, i daini li abbiamo avuti,
3: le pecore.
4: Abbiamo avuto addirittura il maiale portato a passeggio, sì. Mi è capitato di incontrarlo a Termini.
3: Cinghiali, come se piovesse, tartaruga zanatrici. Adesso.
4: Come sta la tartaruga
3: oggi?
4: Tua invece?
3: Bene, chi l'ammazza? Scoppia di salute, è tornata dalla villeggiatura, l'avevo lasciata un mesetto in giardino da mia cugina, me l'ho ripresa.
4: Ma come villeggiatura?
3: Eh sì, certo, pure lei è andata in vacanza.
4: Andiamo un attimino al telefono 06 89 28 996. Ciao Simone!
10: Sì, buonasera ragazzi, buonasera.
4: È sempre lui, eh?
3: Ciao Simone, chi è?
4: È sempre lui.
10: Ciao Roberto, sono io.
4: Ciao. Ecco.
10: Come chi è?
3: Ma lui...
10: Ah! Sono il ragazzo che ti ha scritto su Instagram. Cioè, allora, sono due le cose. O mi stai liquidando.
3: Simone,
10: cioè,
3: non...
10: Io non so come devo fare con te.
3: Simone, non mi hai scritto. O se mi hai scritto, non hai scritto col tuo nome, perché io non ho ricevuto nessun messaggio da un Simone.
10: Guarda Roberta, perdonami, io ho scritto su Roberta Marchetta, Roberta Marchetti underscore 1.
3: No, ti giuro, no, sì. non guarda, veramente te lo direi, ma soprattutto te l'hai risposto ormai, ci mancherebbe altro, ma mica sono...
10: Certo, ormai...
3: No, ma...
10: Va bene, allora che cosa... visto che parlavate di invidi, di cene e tutto quanto, che cosa vogliamo fare? Vengo alla radio e mi presento, visto che non posso dare pubblicamente il mio numero per telefono, allora, oppure ti invito a cena e decidi tu il ristorante.
3: Ma io non faccio appuntamenti al buio, Simone, io almeno una foto della persona con cui esco la devo vedere, non so chi sei,
10: capito,
3: già non te
10: Roberta,
3: conosco.
10: Ma hai, perdonami, con tutto il rispetto, ma hai un problema sul tuo Instagram, io non so come posso fare.
3: Vediamo se riesco a risolverlo e ti faccio sapere che dobbiamo fare.
4: Tutti abbiamo problemi su Instagram alla fine.
2: Chiamalo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: AgriFamily.
0: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Riparti alla grande con le promozioni dei nostri supermercati.

0: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
2: Ma dai!
1: Sì!
3: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
4: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
6: 17 in punto sulla radio che suona solo le migliori. Chi vi sta parlando è Tommaso Di Vito insieme a Roberta Marchetti e tutta la squadra di Tutto Bloccato, tranne uno, il più importante. Ma torna, fidatevi che torna.
7: Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
8: Io una botta a Marchetti gliela darei.
9: Bello come una specie estinta, viene e se ne va.
10: Ma quanto è bravo Marchetti.
11: Comunque come spiega le cose Roberto, nessuno mai.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
12: Gli acquisti compulsivi online, ma non solo online, perché appunto se tu hai la carta sul telefono è un attimo, tac tac, si striscia e via.
6: Ma poi secondo me si perde proprio la concezione e il contatto con i soldi. Ci pensavo stamattina, no? Che cercavo delle canottiere, no? Canottiere intime.
12: Sì.
6: Non ne avevano della mia taglia nel mercato lì in via, okay, Sannio. Ora non è che voglio fare. Però praticamente ero lì e ho detto, anzi, vediamo un attimino se ce le hanno qua. E non le avevano, mm-hmm. Purtroppo sono stato costretto a passare quindi a Bezos.
13: Non si tratta di avere il click facile, si tratta di avere il tempo. Oggigiorno siamo talmente impegnati tra lavoro e vari impegni che magari se abbiamo la fortuna di avere queste cose che ci portano tutto a casa, è normale che ci fa comodo, no?
6: Sì.
14: Allora, io ho l'account Amazon Prime con la carta preinstallata, quindi va in automatico il pagamento, mm-hmm. Ho la carta sul telefono con l'Apple Wallet e ho anche la carta sull'Apple Watch. Quindi è ancora più comodo, manco il telefono devo prendere. Quindi io proprio spendere e spandere come una pazza sclerata.
15: Allora, io non sono un grande amante degli acquisti online, preferisco sempre andare in negozio, ma tante volte ci sono dei commesse che sembra che ti stanno a fare un favore quando gli chiedi qualcosa, quando gli chiedi un consiglio o dove sta un prodotto. Quindi lo sai che c'è, tanti negozi si meritano pure di chiudere se qualcuno non su sta strada.
16: No. Amiro, non ti raccordo, se sono tamponati due camion galleria Appia.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
17: Vabbè raga, online si risparmia, però la merce arriva quando dicono loro. Invece se vai al negozio paghi un po' di più, ma la merce ce l'ha subito in mano e sei subito soddisfatto.
12: Anche questo è vero. Anche perché non è detto che arriva, perché a volte capita anche che magari un prodotto si perde, devi star là, chiamare il servizio clienti, però la comodità di averlo direttamente a casa
6: è pazzesca, vero?
18: Bello mio, io so 3 anni che sto a battere i pezzi a Tommaso.
17: Sei subito soddisfatto.
12: Anche questo è vero. Anche perché non è detto che arriva, perché a volte capita anche che magari un prodotto si perde, devi star là, chiamare il servizio clienti, però la comodità di averlo direttamente a casa è
6: pazzesca, vero?
18: Bello mio, io so 3 anni che sto

0: Fidatevi.
1: Marchetti, torna a lavorare. Non è che lavori al comune, che te vivi 25 giorni per raffreddore. A lavorare.
0: Anche questo è vero.
2: No, non c'ha il raffreddore, però mi tocca difenderlo. Ha febbre alta e placche alla gola. O almeno questo è quello che ci ha detto.
3: Allora, a parte che è tutto un mio diritto anche stare male, non sto mai male,
2: eccolo,
3: e quando ci sto a quanto pare è per bene, ma pensa, amico mio, che domani sto in ferie e vado a Salerno,
0: quindi era tutto
2: No, ma è che lui aveva questo matrimonio venerdì, ma infatti io sono rientrata convinta di fare la settimana corta, andiamo in onda fino a giovedì e venerdì Marchetti non c'è perché aveva questo matrimonio, e invece no, si è allungato tutto, capito? Ma sta male, no, sta male. Sta male, dai, almeno penso. È talmente bravo.
0: Dai, allora, siamo pronti e niente, lo sta, non c'è. Dicono, guarda, c'è. No, no, perché non mi segnalavano delle cose in assistenza.
2: Capirai, in realtà, Liliana Caselli te le segnala.
0: Liliana sta là che parla. Fa.
2: Ma senti, poi ci arriviamo, eh.
0: A sto punto, visto che c'è Roberto, no?
2: Sì.
0: Che a quanto. Aspetta, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo. Niente, vado, canzone, via.
4: Tutto bloccato su Radio Globo.
0: Cioè, già non si capisce da sola, figuriamoci quando deve fare.

0: da Larissa che abbiamo fatto l'altra settimana con Cicala contro i cileni. Praticamente dalle telecamere se vede te che ne sdrai tre per terra e a uno gli levi anche il portafoglio a collana. E perciò te vanno in tribunale, Roberto.
1: Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Allora, andiamo al telefono 06 89 28 996. Ciao Tiziana.
3: Ma non ti sentivo più.
4: Tiziana,
3: ragazzi, allora,
4: ciao, dici.
3: Ho chiamato quell'agriturismo dove stanno i lama lì a Ponte Marconi.
4: Aspetta, lo ripetiamo perché sennò chi ci ascolta adesso non lo capisce. Allora, è scappato un lama, giusto?
3: Sì, da quello che ho sentito è

0: Cappadullà, ma è stato visto lì a Viale Marconi. Io, siccome conosco l'agriturismo che sta lì, che si chiama i Giardini di Filli,
1: vabbè, senza nome,
0: vabbè, perché cioè, se si trova, magari devi chiamarsi questi qua dell'agriturismo.
1: Ma perché tu sei sicura che questo lama è scappato da questo agriturismo?
0: Perché l'ho chiamati e hanno detto andiamo a controllare, e non c'era il lama.
2: Però aspetta, perché noi abbiamo al telefono Cinzia. Ciao, Cinzia.
0: Io parlavo con un signore.
3: Ciao, buonasera.
0: Però.
1: Aspetta, Tiziana, Cinzia, eccoci, sì. Dicci.
3: Allora, è che non è la prima volta che chiamano per dire che i cavalli si stanno dentro l'acqua. Ma certo, il fiume è praticamente non c'è quasi più.
1: Aspetta, Cinzia, tu sei dell'agriturismo? Dell'agriturismo da dove?
3: No, è una fattoria. Okay. Io sono la proprietaria della fattoria.
1: Da dove sarebbe scappato questo lama avvistato a Ponte Marconi?
3: Ma no, sta sotto Ponte Marconi, ma lì vive.
1: Ah, non è vostro?
3: Sta dalla parte. È nostro, ma sta dalla parte interna. Sono andata a vedere, ma il lama sta sdraiato per terra, bello tranquillo, dove sta sempre.
1: Allora, Tiziana,
0: perché segnalano che c'è un lama a mezza strada? Chiamo lì a voi e quel signore l'ha detto sì, andiamo subito.
1: No, perché in effetti sui social
3: siamo andati a vedere subito. Certo, siamo andati a vedere subito. Non è che è un'area circoscritta, ma è su 4 ettari, quindi immagina. Quindi se ti dicono che è scappato un animale, uno va subito a vedere. Ma il lama stava sotto. Non stava sopra.
0: Una volta che si era successo qualcosa, si aiutava a ritrovare l'animale. Non è che c'è.
3: Ma certo, ci mancherebbe. Ma io ringrazio chi fa delle segnalazioni. Ma tutti i giorni che segnalano che chiaramente c'è qualcosa che non va e poi non è. Ovviamente, perché non conoscono gli animali. Gli animali più di tanto non è che si allontanano da dove stanno.
1: Aspetta, però
3: bene,
1: Cinzia, Cinzia, il video l'ho visto anch'io. C'è questo lama che gira tra le macchine a Ponte Marconi. È il vostro?
3: Bellissimo.
1: No, bello, bellissimo. Lo metto in dubbio, bellissimo, però è un po' pericoloso. L'avete ripreso?
3: Allora, scusami, l'abbiamo ripreso, ma tanto è rientrato da solo. Questo voglio dire, allora molto probabilmente
0: c'era un lama che girava in mezzo a strada.
3: Io non l'ho visto, sinceramente non l'ho visto. Io sono andata a vedere e il lama restava a casa sua. Questo è sicuro, questo è pacifico.
2: Ma
3: se
2: quindi
3: poi
2: Cinzia,
3: ce la fai
2: il lama,
3: a mandarmi un video?
2: Il lama era il tuo?
3: Sì.
1: No, Cinzia, allora no, semplicemente ti stanno dicendo, ogni tanto controllano, perché se vai in mezzo alla strada è pericoloso, ma anche per il lama stesso.
3: No, ma su quello non c'è dubbio, ma di fatto non devono uscire, quindi non ho capito poi da dove è uscito. Quindi detto questo, chiaramente se mi mandi il video mi fai una cortesia, perché almeno vedo qual è la zona dove lui si è allontanato, capito? Perché io sono quando siamo stati avvertiti, guarda, c'è il lama a Ponte Marconi, immediatamente ci siamo mobilitati, siamo andati a vedere, il lama invece stava sotto Ponte Marconi, dove sta sempre sdraiato, rilassato e tranquillo.
1: Tiziana, ma tu l'hai visto il lama personalmente?
0: No, io ho sentito a voi che facciate questo annuncio, siccome so che a Ponte Marconi c'è questo posto dove ci sono i lama, subito.
3: Che è un lama, non è che c'è un lama.
1: Uno solo quello.
2: Come si chiama questo lama?
3: Giorgio?
2: Come Giorgio?
3: Giorgio.
0: Giorgio, portacci le pipo.

0: parlato poco fa con l'ingegner Frutta e mi ha detto che per il progetto a Mantova gli serve un saldatore e un tubista.
1: Oh, gli potete di Artepita con Fider Mirto?
0: Oh, Rubè, mi ha chiamato Simone Buttacavoli, mi ha detto che a fine mese c'è un evento importante a Riccione, gli servirebbero due camerieri.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Allora, a parte che è tutto un mio diritto anche stare male, non sto mai male,
4: vabbè.
3: Quando ci sto a quanto pare è per bene, ma pensa, amico mio, che domani sto in ferie e vado a Salerno.
5: Allora, io comunque posso dire una cosa, ma non è che forse, hai visto come fanno gli alcuni, allora. Di solito si dice gli statali, però non è sempre così, no. Che prendono dei giorni di malattia prima.
4: Ah, ti dico la verità, io questo da Roberto Marchetti non me l'aspettavo. Io sapevo che lui venerdì aveva questo matrimonio, però effettivamente stava male, l'abbiamo sentito tutti, che con le placche alla gola così. Però,
5: ma tu le hai viste queste placche?
4: No, non le ho viste, però mi fido, dai, c'aveva 39, per non venire al lavoro stava male. Però inizio a pensare che un po' almeno oggi ci ha marciato sopra, perché... No, perché comunque adesso a parte tutto, no? Ora uno sta male, ok, sei ammalato, pensa, ci sta a casa da martedì. Oggi è giovedì, martedì, mercoledì, giovedì, oggi è il terzo giorno. Mo' improvvisamente la febbre è alta, le placche domani che deve andare a sto matrimonio sono sparite. Lui domani parte, si fa divertire, si fa tutto il weekend, torna domenica sera, lunedì viene in onda. Noi abbiamo lavorato una settimana pure per lui, il doppio, perché lui non c'è qua.
5: L'abbiamo fatto in bucio che non puoi capire.
4: No, io mo' cioè questa cosa la dico, perché ti dico la verità, Tommà, no, perché sono piena fino a qua. Aspetta, fatemi sfoga un attimo. Io non me l'aspettavo questo da Roberto. Cioè,
5: ma
4: pensavo,
5: sfogati. Tranquilla, tanto è un bancone, lo dice lui che questo è un bancone dove noi portiamo la nostra giornata.
4: Ho capito, però comunque manca Roberto, neanche poi a fargli tutte ste cose, oddio ci manca, oddio torni, oddio il pavone, oddio. Se ne ha approfittato, mi fa un po' girare, diciamo, il chiccherone, diciamo. Allora, così.
5: Senti, 393-777-7172, a questo punto raffica contro Roberto Marchetti, perché secondo me poteva tornare.
4: No, ma quantomeno famogli da una calmata, perché neanche può far così. Arriva, fa il fenomeno il primo giorno.
5: Primo giorno, poi sì, è vero.
4: Poi si fa sta malattia, dice lui così. Domani se ne va tranquilla al matrimonio, si va a divertire, tre giorni fuori, torna come se niente fosse, il 7 settembre si riparte. E noi qua fasse il mazzo. E allora, non lo so, vabbè. Così, scusa,
5: 393-777-7172, ragazzi, raffica, perché Roberta è nera.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Il terremoto!
2: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
7: Io ho sentito una grossa esplosione.
8: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
9: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99€. Peroni birra 6x66 centilitri, 4,99€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: tutto libero, tutto regolare.
17: Ma batta nappa.
18: Guarda essenziale, sta cammina manca a calci in culo.
19: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente portate sfida.
20: Mi so bloccato pure io.
21: Tutto bloccato on Radio Globo.
22: Guarda, c'è l'ama a Ponte Marconi. Immediatamente ci siamo mobilitati, siamo andati a vedere. E l'ama invece stava sotto Ponte Marconi, dove sta sempre, sdraiato, rilassato e tranquillo.
4: Tiziana, ma tu l'hai visto il lama personalmente?
23: No, io ho sentito a voi che facciate questo annuncio. Siccome stavi a Ponte Marconi, c'è questo posto dove ci sono i lama. Subito.
22: Che è un lama, non c'è un lama.
4: Un lama, uno.
5: Vabbè.
22: Solo quello.
5: Come si chiama questo lama?
22: Giorgio.
4: Giorgio?
5: Come Giorgio?
22: Giorgio. Come rete.
23: Giorgio, portacci le pipo, ma di tua.
24: Buonasera, sono Giorgio. Che qualcuno mi ha cercato?
25: Ragazzi, la prossima volta chiamiamo il Dalai Lama.
26: Oh, baro Giorgio, neanche in giro al centro si può fare.
24: Mi racconti la morale di questa storia? È che al lama non gli devi cagar cazzo!
21: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
5: Comunque veramente, cioè, una dopo
4: l'importante
5: l'altra.
4: È che è tornato a casa questo lama, lo ricordiamo, era stato avvistato a Ponte Marconi tra le macchine di questa fattoria, dice ogni tanto esce. Vabbè, però non è proprio normale stare in mezzo a Ponte Marconi e trovarsi un lama. Pensa se cominciava a sputare. Lì era un problema serio.
5: Cioè, tra le macchine, tipo tu immaginati, sei fermo al semaforo, ti giri, ti ritrovi il.
4: Ho fatto anche.
5: Come?
4: Vabbè. No.
5: Come?
4: Il lama non ripete.
5: No, come fai il lama? Vai? No, non ho capito.
4: Dai!
5: Questo è uno di quelli da mettere insieme a.
4: Sì, tutti li sto facendo gli animali, dallo scorso oggi.
5: Allora, hai fatto adesso il
4: lama, ho fatto anche il cavallo. No, ci sono.
5: C'è anche
4: un po'
5: il gatto.
4: Di cose.
5: No, non sei tu.
4: No.

0: mazza che puntualità,
1: oh.
2: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
3: Stai ascoltando
4: Tutto Bloccato on Radio Globo.
2: Orbe, no, che fatto? Stai a dar torto al compare tuo? Guarda che quello te fa ripercussioni, eh? Attenta, che quello è il pavone.
5: Urobè, che t'ha detto parla bene. Te ne hai approfittato.
0: Ah, Marchi, hai rotto il cazzo, poi non a lavorare, devi lavorare, a nulla facente.
6: Oh, e manco stessi a stipendi a te, a Roberto. Oh, ha fatto un po' d'affari tua, no? Lavora, zitta, zitta, sì, devi lavorare.
7: Roberto, te lo dico io quello che ti volevo di Roberto. Tre pezzo di merda.
0: Roberto, sei proprio una rosichella.
2: Bu per Roberto, bu bu bu bu.
8: A Roberta Marchetti gli è partita la ciabatta. Dai Roberta.
9: Dai Roberta Marchetti, sarà una miracolata, su, ma... smettila.
10: Una miracolata.
11: Senti, lui sta lì, non lavora e chiacchiera pure. Ma lo sai che c'è? Lo sai che c'è? Mi piace così tanto Marchetti, ma sì, io me ne vado, sentite Marchetti, va?
4: Tutto bloccato su Radio Globo.
12: Comunque riflettevo, se mi è concesso, sulla differenza tra uomo e donna, che secondo me è tutto qui. Io non ho mai sentito un calvo dire: ma chi ha stabilito che un pelato è brutto invece uno con i capelli è più bello? Quale canone imposto dalla società ci ha fatto credere che i pelati siano brutti e quelli con la chioma belli? Mai, mai. Anzi, se vai dal pelato e gli dici: i capelli però sono belli, meglio della pelata, lui ti fa: grazie al cazzo, mi sta pigliando un po' culo. Cioè, lui è consapevole della... non si mette a scardinare l'intero canone estetico della società, basato tra l'altro su un periodo ellenico e sulla sezione aurea, solo perché non riesce a accettare se stesso. Questo credo che sia. Cioè, sai, il David di Michelangelo si chiama il David di Michelangelo e non il ciccione di Michelangelo, ci sarà un motivo.
13: Allora, ovviamente recuperata dal web, grande verità, non c'è adesso sessismo, niente, non create polemiche perché non c'è niente di polemico. Ma effettivamente non andrei mai, cioè il pelato non dirà mai: no, perché fate differenze, non è vero che chi è senza capelli è meno attraente, perché se poi glielo vai a dire, giustamente te mena pure.
11: Sì, diciamo che in generale l'uomo è sempre stato più autoironico sull'estetica, no? Sì. Cioè è più facile che si trovi un uomo bruttino che scherza su se stesso, certo, piuttosto che una donna la prende sempre un po' male. C'è da dire però che ultimamente, soprattutto nelle generazioni più giovani, l'attenzione all'estetica si è allargato, quindi oggi a un giovane ragazzo di 18 anni insomma te lo fa magari un discorso del genere.
13: Sì, ma il 18enne senza capelli, a parte che poraccio, famo 23, dai, il 23enne senza capelli, che ormai li perde, se fa la boccia, perché fatevi la boccia, ragazzi, fatevela, non fate veramente cacciapuoti, le prego. Con i capelli solo di fianco.
11: O il riportino, il riporto è veramente inguardabile.
13: Il reporter, quello è il primo tentativo di sopravvivere, e capisco.
11: Anche perché devo dire che poi, se uno è un bel uomo, un bel ragazzo, anche senza capelli, c'è della virilità. Ci sono dei fighi clamorosi che non hanno i capelli. Pensa a Bruce Willis.
13: Adesso.
11: Vabbè, no, cioè, senza Bruce Willis. Ma ce ne sono tantissimi. Ce ne sono diversi.
13: Ma appunto.
11: La lista, però.
13: Adesso vai con la lista, con la lista dei calvi, con la lista dei calvi. Però è così, cioè c'è quell'autoironia nell'uomo che sta là, poi dopo un po' si abbandona e fa: tanto che devo fare? Non ci sarai mai quello che scende in piazza e a dire: no, è body shaming. Non ci sarà mai.
11: Body shaming.
13: Esattamente.
11: Sai che però parlavo con uno che fa i parrucchini, anche molto famoso, l'avevo intervistato, e lui mi ha detto che fa un sacco di soldi, perché in realtà tanti uomini negli ultimi anni ricorrono a lui per farsi fare l'impianto del parrucchino, poi fatto benissimo, perché in molti subiscono bullismo e non si sentono poi sicuri di loro stessi perché non hanno i capelli. Quindi in realtà poi i capelli sono importanti anche per un uomo.
13: Ma ragazzi calvi, vi prego, a chi vi fa bullismo, date una capocciata, che tanto non attutisce manco il capello, cioè boom, una bella sveglia subito, veloce.
14: Se la devo dire tutta, mi sono pure un po' rotto il cazzo dell'uguaglianza di genere.
15: Oh, che cosa ha detto?
14: Sì, mi sono rotto il cazzo. Io credo nella parità di diritti, ma nelle differenze di genere. Perché occhio e croce, è giusto che voi due abbiate gli stessi diritti. Ma non mi è sembrato quali. Non solo perché lei è una fregna e tu sei un cesso. Così. Pensate se avessi detto il contrario. Non solo perché tu sei un figo e lei è una cessa. Tutti, ah, sessista, ah, victim blaming. Questa è la prima differenza tra uomini e donne. Un uomo può essere bullizzato e non caga il cazzo. Lo accetta.
4: Tutto bloccato. On Radio Globo.
13: Ed è vero.
11: È vero, è vero, è vero. È vero. Guarda, io le donne le difendo a in ogni tratta, modo, proprio. Ma su questa cosa siamo indifendibili.
13: Però possiamo diciamo lanciare un diciamo anche qualcosa a favore di chi sta perdendo i capelli. Nel senso,
11: manco a farsela prendere male così, dai.
13: Ho capito, però sai, ho raggiunto quell'età.
11: Perdendo?
13: Li sto perdendo. E me lo fanno anche notare.
11: E ti dà fastidio?
13: Quando te lo fanno notare, fa male.
11: Vabbè.
13: Fa male. Ma è un po' come la virilità che viene meno, no?
11: No! Ma guarda, fidati di me, che guarda che i pelati sono molto virili, lascia stare. Quante donne vanno dietro alle persone senza, agli uomini senza capelli.
13: Però lo sai che poi magari il ragazzo che si rasa, magari che ha avuto anche dei ripensamenti all'inizio, poi si taglia i capelli e dice: ah, guarda, l'avresti fatto prima.
11: Ma è una boccia, non ha mai fatto male a nessuno. Dai. Ma figurati.
13: 393-777-7172, parliamo di bellezze.
11: Bellezza maschile, bellezza femminile, se è vero che c'è tutta questa differenza nelle offese, cioè se magari c'è qualche uomo che dice: no, io da uomo comunque mi sento offeso lo stesso, perché guarda che ci sono ormai anche l'estetica per gli uomini inizia ad avere un posto importante.
13: Sì, guarda, poi soprattutto non so come mai ti fanno notare di più se sei ingrassato e non se hai qualcosa in mezzo ai denti.
11: Vabbè, e però anche quello dà fastidio, certo. Cioè anche da uomo dà fastidio, quindi
13: a
11: secondo me
13: fastidio, sì.
11: Bisognerebbe arrivare insomma alla parità anche in quello. Sentiamo
13: come
11: ne penso.
13: 393-777-7172.
4: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
16: Dai raga, reagite con maturità. Prendete l'agenda e sceglietemi un weekend diverso ciascuno in cui farvi venire un po' di febbre anche voi. Weekendino fuori, telefonatina con la voce un po' afona. E dai, e si va avanti, no? Qui a vivere.
4: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
17: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
20: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
21: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
22: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
23: C'è quello traumatico, quello muscolare,
24: oi oi,
23: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
25: E te lo voglio di.
26: Cosa?
25: E te lo voglio di.
26: Che cosa?
25: Senti un po'.
27: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
28: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Peroni birra 6 x 66 centilitri 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
29: Ragazzi, ste episodi vi fate prendere male al genere maschile.
0: Uscite senza una lira, quelli col parrucchino perché si sentono insicuri. Che cazzo domenica stanno?
1: Pronto Radio Globo!
2: Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio e gli interrompete la comunicazione.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
10: 0689 28 996. Nicolas!
5: Pronto?
10: Senti un po', che cosa vuoi fare di bello tu?
5: Io a 30 anni mi regalerò il viaggio per l'Albania per fare il trapianto.
11: Trapianto di capelli?
5: Sì, per forza, perché sto perdendo i capelli da 5 anni a questa parte, non li nascondo neanche perché non sono uno di quelli che si mette i capelli davanti per
11: meno male.
5: Per far finta di niente, però non mi piace, quindi ho deciso a 30 anni vado in Albania.
10: Senti, quanti anni hai?
5: Che se li fa il naso, che se li fa le teste, che se li fanno il culo, io mi riposto.
11: No, ma ci mancherebbe altro.
10: Bravo!
11: Se ti fa sentire bene, se per te è un disagio, fai benissimo. Però voglio chiederti, perché in Albania? Perché paghi di meno?
5: Sì, perché la Turchia ormai è svenduta, ormai tutti là vanno.
11: Quindi. E quindi hanno aumentato i prezzi?
5: Sì, in Albania invece sono rimasti a far concorrenza e quindi sono anche che li fanno bene per esperienze vicine e quindi Albania.
11: E quanto ti chiedono per un trapianto?
10: Allora?
11: No,
5: perché... per un mio conoscente ha pagato sui 3.500 tutto compreso, viaggio, trapianto e tutto
11: pure un set di pentole?
5: No, quello non era incluso.
11: No, fanno i pacchetti, che ne so.
10: Ma lo sai che in Albania ultimamente conosco persone che sono andate a rifarsi i denti?
5: Sì, anche.
11: C'è questa cosa del viaggio sanitario, tra virgolette, perché costano di meno tutti questi interventi, tra cui appunto anche il trapianto.
10: Nicolas, ma ti hanno spiegato come funzionerà poi il tutto?
5: Allora, non me l'hanno proprio spiegato perché non ho parlato con un professionista, ho parlato con le mie conoscenze. Ti fanno mandare delle foto di tutta la zona della nuca per fare, diciamo, un preventivo per studiarti, diciamo, e ti mandano diversi preventivi e alla fine quando vai lì, diciamo che già hanno tutto un programma fatto.
10: Sì.
11: E loro
5: ti dico loro bene o male quanto restare, quanto tempo c'è bisogno.
11: E loro ti impiantano i bulbi e poi crescono i capelli, giusto?
5: Esatto. Un mio conoscente si è fatto un anno e mezzo fa e adesso è perfetto, diciamo.
10: Ma da dove li prendono però i bulbi?
5: La maggior parte delle volte da dietro la nuca.
11: Meno male.
10: Anche perché se ne sentono veramente tante. Fabio, benvenuto su Radio Globo.
6: Pronto, ciao.
11: Ciao Fabio.
10: Dici tutto.
6: Ciao, io ho la boccia da un po' di anni ormai,
10: sì.
6: Ho 34 anni e avevo tantissimi capelli, è solo che poi tra un periodo di forte stress eccetera eccetera, quindi piano piano l'ho iniziato a perdere, cioè la mattina mi svegliavo con i batuffoli e quindi poi alla fine mi sono fatto la boccia proprio a pelle e via. Tra l'altro,
11: vabbè, l'hai vissuta male Fabio?
6: E guarda, l'ho vissuta all'inizio sì, perché... capelli all'inizio l'ho vissuta parecchio male, però poi mi iniziavano a dire che sì, ci stavo bene con la pelata, quindi va bene. Però la barba, proprio oggi al lavoro, un collega mi fa: ti sta iniziando a venire i peli bianchi, i brizzoli. Io sono stato abbastanza educato, però dentro di me devo dire: ma fatti i cazzi tuoi, fatti i cavoli tuoi. Cioè, nel senso,
11: sacrato Fabio.
10: Fabio, veramente, guarda, cioè, ti abbracciamo virtualmente. Ma com'è possibile sta cosa, dai? Ma tu immagina di avere. Stanno a cavare i capelli.
11: Vabbè, ragazzi, ma succede.
10: È la barba bianca.
11: Anche i capelli bianchi, la barba bianca.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
7: Il discorso è che il sex symbol pelato, che può essere un Bruce Willis, uno Jason Statham, un The Rock, sono quelli che, fatti i fotomontaggi e messi i capelli, fanno schifo. Pelati stanno da paura. Me faccio la boccia io, zio Fester.
10: Però aspetta, nell'ultimo film della Disney c'è The Rock con i capelli. Ma fa ridere The Rock con i capelli,
11: perde,
10: adesso.
11: Perde.
10: Anche perché ormai te lo sei abituato così.
24: Allora, di una cosa sono sicuro. Oggi gli uomini sono peggio delle donne. Se tu vedi questi ragazzi, sono tutti uguali, tutti con lo stesso taglio di capelli, tutti sopracciglia fatte.
11: Vabbè,
24: io penso che se gli dici una cosa del genere che sta a cascare i capelli, capelli oppure che c'ha qualche problema, la sopracciglia fuori posto, io penso che soffende pure, sì soffende,
10: dice addirittura si offende.
4: Ragazzi, a me la mia ex mi diceva sono come Sansone, ho la mia forza, virilità, bellezza nei capelli, pensate se divento pelato, ma speriamo bene.
3: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: casa con questa luna, io ascolto voi e mi portate fortuna.
1: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
2: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il culo.
3: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ridere, ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Le persone non ti fanno i complimenti, cioè gli piace ammazzarti, perché non è che ti dicono ammazza come stai bene, no, quello se lo tengono per loro. Se ti vedono un attimino giù dicono ammazza che faccia c'hai oggi, oh ti stanno a spuntare i capelli bianchi, oh ma sta a perdere i capelli, ammazza che panza che hai messo, così fanno li marci loro.
6: E poi c'è anche da spezzare una piccola lancia sul quando uno ti dice ah però stai bene, ti vedo dimagrito. Non sai mai se effettivamente quel dimagrimento è legato ad altre cose e quindi uno dovrebbe farsi proprio
7: vabbè,
6: affari.
7: Però così non si può dire niente, Tommà, questa almeno è una cosa bella.
6: Sì, non si può dire più
7: niente. Non si può dire
6: basta
7: niente.
6: Non si può dire più nulla.
7: Le critiche si possono fare, bisogna
6: basta
7: saperle fare, ma facciamo anche, torniamo a fare i complimenti che sono sicuramente apprezzati.
6: Basta. Ileana, che bella che sei.

0: Bella la nostra Ileana, bella. Allora, come stai? Che fai lì dietro?
1: È chiusa.
0: Eccola.
1: Adesso mi censuri così. Ma che carino che sei, vai.
0: Ti ho fatto anche i complimenti, poi ti metto questa base.
1: Sì, è anche troppo per i miei standard. Comunque, comunque io ci riprovo anche oggi. Perché io queste serate le sto passando così. Anche perché l'unica cosa che mi è rimasta in camera è la TV, che sto facendo un trasloco.
2: Anche perché, essendo il 3 settembre, a livello di soldi,
1: non c'ho assolutamente. Ho 25 euro, non c'ho più nient'altro da fare. E io c'ho, comunque, cioè, il palinsesto della mia TV si è riaggiornato.
0: Oh, sì.
1: E finalmente c'è la mia sitcom preferita.
0: Ah, no.
2: Sì, è tornata
1: quest'anno? È tornata a casa Zingarello. È tornata.
0: Allora, dai, sentiamo.
1: Abbiamo un RVM.

0: si ruba più niente rameondo. E io sono stufa. E non c'è più oro, non c'è più argento, è tutta bigiotteria. Senti, senti il dente? Ed è plastica!
1: A me sembra merda. Sandrova, c'è la crisi, cosa faccio io? Italiani poveri, non si riesce più manco a occupare. Che me metto a fa? Monolocale di 20 metri, che figura ce faccio io?
0: Ma io me vergogno la mia onda di far crescere Krushka e Pavlov in questo mondo. Anche loro non hanno più voglia, Pavlov vuole studiare adesso, capito? Vuole fare la cyber security perché si ruba meglio.
1: Comunque Krushka è proprio nome di merda, eh? Sai per cosa? Ma queste porcate che sente da amiche tue finché sotto la mira mia non studia niente quello. Che mondo, tutto finito. Prima era diverso. Ah, i nostri tempi, gli anni del boom, gli anni del grande rame. Te ricordi la crociera su Aniene? Ah,

0: sulle reti nazionali, internazionali, ma solo nel tuo, nella tua camera.
1: Lavoreremo anche per questo.
2: Certo.
0: Lavoriamo, lavoriamo, ma non rubiamo.
3: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.

0: comunque quando io parlo con Ileana mi sale un'ansia da soldi.
1: Perché pure tu stai messo male?
0: Mamma mia, allora ho notato che devo fare il tagliando alla macchina.
1: Capirai, capirai, ti devi dire bene col meccanico, eh? Ma sono dolori.
0: Dolori sì.
2: Su Radio Globo è tutto bloccato.
1: No, io però una cosa la volevo dire. I meccanici non è vero, come dice quello lì, che sono tutti quelli che non gli va di lavorare, non gli va di fare nulla. Perché in realtà è un mestiere, secondo me, che è spinto dalla passione. Cioè, tanti meccanici che io conosco fanno i meccanici perché sono appassionati di motori, di ingranaggi, di cose.
3: Però forse più grandi.
1: Sì,
3: cioè, che erano i classici ragazzetti che stavano tutto il tempo a smontare i motorini.
1: Che andavano a fare la gavetta, adesso a che, bottega.
3: Adesso che se smontano i ragazzetti che hanno i motorini elettrici, che te vuoi smontare? Che fai? Guardi una batteria e la rimetti dentro. No, comunque, invece, la polemica mi ci aggiungo anch'io alla signora che ha detto prima. Quindi, attenzione, perché questo è un messaggio ben preciso. Caro amico meccanico, ti ho portato il motorino l'altra volta, lo scooter. 420 euro. Vabbè, aia, c'erano pure le due ruote nuove, due gomme nuove.
1: Ci può stare.
3: Però, ma hai detto che mi hai cambiato i rulli, cioè quindi roba di trasmissione. A me continua a fare, cioè, ogni tanto dei vuoti, mi prende dei vuoti, c'ho un people. Adesso sento gli altri meccanici in onda. Bello, meraviglioso. Tanto tutti se ne intendono.
1: Tutti esperti dei people.
3: Anche se, capirai, qui people hanno tutti. No, ma sta buona, Caselli. Ora, quindi anche chi non sono meccanici, lamentavo dei rumori un po' così e anche dei vuoti, come se prendesse dei vuoti d'aria. Cioè, non è bello liscio, eppure c'ha 12.000 km, non è che ce n'ha tanti.
1: Cioè, quindi non vedi proprio nessun miglioramento.
3: Nessun
1: da
3: miglioramento.
1: Uguale a prima.
3: Vabbè, parte le gomme. Certo che lo riporto. Però, caro amico, non mi fregare, Non ci provare a fregarmi, che la mia vendetta sarà tremenda.
2: Tutto bloccato. On Radio Globo.
0: Devi trovare il meccanico giusto, anche perché, per esempio, l'ultima volta che ho portato la macchina, adesso ho un pochino l'ansia di portarli a fare il tagliando, si è dimenticato di cambiarmi le lampadine. O addirittura, dico io, no? Mi fai la revisione, mi fai il tagliando, ma dalla una botta anche alla batteria. Controlla.
1: Beh, certo, tutto devono controllare, no? Vabbè,
0: oddio!
1: Il meccanico deve essere bravo, ma soprattutto deve essere onesto. Perché poi, soprattutto se tu non ci capisci nulla, tipo me, e io, ma che ne so, io ti porto la macchina, se c'è un problema, capirai, mi puoi far di tutto a quella macchina e far pagare, soprattutto.
0: Comunque, se c'è una cosa che abbiamo in comune, io e te, Ro, sicuramente siamo quelli che in caso di problema la macchina si ferma e tutto, apriamo e guardiamo. Cosa vuoi guardare?
1: Ma io manco l'apro.
0: Che c'è?
1: Proprio la lascio tutto là.
0: L'olio che si fa? Si inzuppa, si fa? No, cioè,
1: io apro la rubrica e chiamo qualcuno per farmi venire a prendere. Io
0: allora, 393-777-7172. Guarda, io a questo punto aprirei una pagina ampia riguardo proprio il esperienze con i meccanici.
1: Guai, i guai passati dal meccanico.
0: E ce ne sono. 393-777-7172.
2: Traffic News.
4: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99€. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo, Traffic News.
1: Eccoci con il traffico. È critica la situazione sul raccordo anulare per un incidente avvenuto all'interno della galleria Appia. Ci sono incolonnamenti in carreggiata interna a partire da via Casilina. Nella periferia sud della capitale, sempre per incidente, è chiusa via Ardeatina.

0: porta nelle due direzioni. Lavori di notte sul tratto Roma-Napoli della A1 tra le 22 e le 6, chiusura della stazione di Colleferro in uscita per le provenienze da Roma. Uscita consigliata Valmontone. Lavori di notte anche su Via Appia, tra le 21 e le 6 è chiusa la strada all'altezza del bivio per l'aeroporto di Ciampino nelle due direzioni. Questa chiusura si ripeterà tutte le notti fino al 23 settembre ad esclusione dei giorni festivi. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Niente, non sbaglia, non sbaglia.
2: Ma Marche, prendi il people, gira la chiave, portala allo sfascio e fatta in vespone.
3: Chiamalo 06 892 8996,
4: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
3: Tutto bloccato.
4: Tra poco
3: on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
10: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro.
12: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
13: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
15: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
16: Un disastro!
15: Ah, e le escursioni?
16: Abbiamo naufragato!
15: E tua moglie?
16: È scappata! Con uno del posto!
15: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
16: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Oddio regà, sono già le 6.
3: Solo le migliori in FM. Telegram e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: 18 e 2 minuti, giovedì 3 di settembre. Guarda come scappano, tutti a correre, a timbrare.
17: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
18: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
19: Mamma mia come parla bene Roberta.
20: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Tutta patata.
0: Capito, sì.
1: Tutta patata che però nel momento in cui ci mettiamo di fronte alla macchina, stiamo lì, sappiamo che vedere, sappiamo che tocca. 0689 28 996. Alessio, benvenuto su Radio Globo.
21: No, ma che è successo?
1: Che è successo, Alessio? Che è successo,
21: pronto?
1: Alessio?
21: Pronto, ecco, non vi sentivo più.
1: Che è successo? No,
0: stai tranquillo, stai tranquillo.
1: Tranquillo.
0: Vai.
21: Tutto a posto, buonasera. Allora, praticamente... Tanto tempo fa, avevo 18-19 anni, appena patentato, avevo preso, mi hanno regalato una vecchia Polo. Praticamente mi si fermo sul raccordo, proprio la corsia di emergenza, passo al carattrezzi, di quelli che girano sempre sul raccordo, mi fa, guarda, ti preoccupava, ha tolto subito la macchina da qua, perché la polizia, ok, vabbè. Cioè, ma dove lo portate? Sotto casa mia? No, no, no, lo portiamo nell'officina nostra, dove è tutto convenzionato, non ti preoccupare, facciamo tutto noi, te la facciamo partire. Insomma, morate della favola, li chiamo l'indomani, dico, senta, allora come va la macchina? Cioè, guarda, qua c'è da spendere intorno a 1 milione di lire, se non 900.000 lire. Ho detto, ma guardi, la macchina non le vale, me l'hanno regalata, come faccio a spendere 900? Cioè, guarda, lo devi venire a pagare, perché da qua tu lo devi togliere, perciò mi devi portare questi soldi. Io lavoravo,
0: dicevo,
21: allora come va la macchina? Cioè, guarda, qua c'è da spendere intorno a 1 milione di lire, se non 900.000 lire. Ho detto, ma guardi, la macchina non le vale, me l'hanno regalata, come faccio a spendere 900? Cioè, guarda, lo devi venire a pagare, perché da qua tu lo devi togliere, perciò mi devi portare questi soldi. Io

0: ti preoccupa, andiamo, va. Mi fa salire con lui in macchina, arriviamo là, fa, questo gli fa l'ex principale mio, gli fa tipo senti, dico... ma questo qua lavora con me, che dobbiamo fare? Scusa, eh? Ah, oh, non sapevo, non lo sapevo, ma... scusami, lavora con te, allora la questione è diversa, sono solamente 100.000 lire compreso carattrezzi.
1: Ma scusa, ma Alessio, come? Ma chi era il tuo principale, Totorrina?
0: Che addirittura... guarda, stavo in un ambito lavorativo che... diciamo non po- poco raccomandabile.
1: Ho capito Alessio, però insomma
2: Alessio, vabbè, presentacelo, no, a sto punto, scusa,
0: no,
1: senti come te la vita Alessio,
0: No no, ma praticamente la questione è che effettivamente loro provano a fregarti, ma a chiunque si ferma su sul raccordo e passano questi carattrezzi, diciamo che girano solo sul raccordo perché ci vuole un permesso speciale,
1: sì. Sì,
0: cui tutti
1: sì,
0: gli altri non possono entrare e sì, loro se ne approfittano e se ne approfittano alla grande.
1: Ma il capo di Alessio non la si fa!
2: Assolutamente no!
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Ma magari averlo, magari averlo. Un capo così.
1: Da quelli che lo volevano truffare a lui che va a intimidirli, ma roba da pazzi.
2: Ma roba veramente da pazzi. Che poi io sinceramente... forse fortunatamente non ho mai preso il carro attrezzi.
1: Io sai quante volte? Tante.
2: Veramente?
1: Sì, sì, sì. Una volta anche di notte sul raccordo e lì sono guai perché se ti soccorre il carro attrezzi di notte sul raccordo è obbligato a portarla al deposito la macchina, non puoi dirgli portamela sotto casa.
2: Addirittura?
1: Io ho dovuto convincere quello del carro attrezzi a darmi una mano perché erano le due di notte, non sapevo chi chiamare. Non c'era mio padre, non c'era mio fratello, non c'era nessuno.
2: Ma io ti immagino là. Ti prego.
1: Sì, beh, sì. Gli ho fatto
2: portami
1: pena.
2: A casa.
1: Gli ho fatto
2: ti
1: pena
2: prego.
1: Perché alle due di notte lui mi fa: ma tu non c'hai nessuno? Dico: no, guarda, non c'ho nessuno. Ma tu, ma adesso io alle due di notte dall'Ardeatina, ma come torno? E quindi si è messo una mano sulla coscienza e mi ha riportato la macchina sotto casa. Altrimenti...
4: Alessio faceva lo spaccino praticamente, il principale era il pezzo grosso,
2: ecco.
4: È chiara sta cosa.
1: Ma dai, non fate illazioni.
2: Ma scusa, a sto punto raffica da che lavoro faceva Alessio?
1: Sì, per capire chi poteva essere il capo.
2: 777-7172, e dai.

0: Alessio gli faceva retta al principale, ecco che faceva.
1: Oh, ma sempre la pubblicità ci sta, ma che ha deciso Bruno? Se vuole comprare a Lussemburgo?
2: Messaggio di servizio per Bruno che sto Duca Conte. Se ti chiedono due spiccetti in prima, che ti dai ieri perché sto programma spinge.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Faceva il corriere di Casa Monica. Dai, eh.
5: Mamma mia, non credo però, dai.
6: Ma lo so. Però evidentemente era un tipetto, insomma, che si sapeva far capire.
5: Allora tu devi sapere che ogni volta che leggo questo nome ho un po' paura. Simone, benvenuto su Radio Globo.
7: Ciao.
6: Ciao, okay. Simone.
5: Non è quel Simone.
6: No, non è quello, non è lo spasimante che dice che mi continua a scrivere su Instagram.
5: Dai, dici tutto.
7: È un mondo di Simone, è un mondo di Simone.
6: Dici, Simo. Che
7: allora, una volta stavo andando in vacanza, un weekend lungo a Perugia per l'Euro Chocolate. Praticamente stavamo parcheggiati fuori Perugia perché lì i parcheggi costavano un po'. Allora l'amico ha detto, vabbè dai, saliamo su qua, salita all'incipita, tanto ci si mette nessuno. Ok, andiamo con la macchina, faccio retromassima, si è spaccata, si mi asse.
6: Aia, sì, capiamo, non ce le ripetere.
5: Ci abbiamo provato.
7: Praticamente abbiamo chiamato il carattrezzi, siccome nell'assicurazione l'avevo tolto l'anno prima, ho detto tanto quando mai mi serve il carattrezzi.
6: E
7: calla, 180 euro di carattrezzi, 6 e mezzo di semiasse e poi 2 piotte di manodopera. E sono dovuto andare per una macchina dopo un mese perché praticamente che stava a Roma.
6: E quindi Perugia, sei dovuto tornare a Perugia. Vabbè, quindi
7: col treno, 45 euro.
6: Ammazza, ti sei segnato tutto,
5: mamma
6: Simone.
5: Mamma mia, tutto ti sei segnato, sei Simone. Giù, che diamine. No, che poi è incredibile questa cosa, perché le macchine si rompono sempre quando meno si devono rompere, e poi ogni volta che togli qualcosa dall'assicurazione. Io adesso per esempio non so se togliere i cristalli, metti caso che c'è.
6: Ma infatti fai come me, solo incendio e furto, così non te sbagli, tutto il resto è extra e stai
5: e
6: in mano.
5: E via, si va, va, va.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato solo su Radio Globo.
8: Guardi indietro, guardi le famiglie dei nostri nonni un po' più numerose. C'era secondo me una maggiore superficialità su queste cose. Cioè, bene o male, la conversazione non era proprio quella lì. Cioè, ontologicamente sarebbe giusto mettere al mondo un altro essere umano. O non, verso il 5 pomeriggio c'è Maria. Senti, le partite si sono finite. TikTok ancora non l'hanno inventato. C'è un figlio. Cioè, magari la nonna faceva, ma noi già ne abbiamo 5.
5: Ed è vero questa cosa, no? Questo pezzo di Vincenzo Comunale dove praticamente si parla proprio
6: di famiglie numerose che in effetti non ci sono più, o quantomeno non ci sono come c'erano tanti anni fa. Io ho fatto casa una cosa, che se tu guardi tutte le persone che oggi hanno dai 55 anni in su, hanno di solito tanti fratelli. Dai 50 anni in giù, quindi poi anche fino ad arrivare, insomma, alla mia età, la tua, figura di quelli ancora più piccoli, ne hanno al massimo uno. Le famiglie con tre figli sono proprio,
5: sì,
6: cioè, una rarità, se no è una generazione, quella di adesso, di figli unici, no?
5: Beh, infatti mio padre, che per esempio ha 61 anni, praticamente ha 5 fratelli.
6: Vedi?
5: Okay?
6: Era normale.
5: Perché la generazione, quindi dei miei nonni, non avevano TikTok, non avevano la televisione, quindi
6: certo,
5: in un certo senso non si aveva.
6: Ma infatti oggi se tu hai, ripeto, anche solo 3 fratelli, 2, vabbè, fino a una famiglia di 3 si considera nella norma, ma già se uno ha 4 figli sembra
5: qualcosa,
6: insomma,
5: di...
6: sembra un alieno.
5: Sì, infatti.
6: Chissà tra i nostri ascoltatori se ci sono delle famiglie numerose che hanno almeno 4 figli e come gli è venuto in mente, ma soprattutto oggi anche come li mantengono.
5: Ecco, 393-777-7172, ne parliamo alla Globo WhatsApp oppure 06 892 8996.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: È in funzione la piattaforma telematica gestita da Equa Roma, accessibile sul portale definizioneagevolata.equaroma.it, attraverso la quale per la prima volta i cittadini e i contribuenti romani potranno accedere a uno strumento di facile utilizzo per regolarizzare i propri debiti tributari. La Gay Helpline celebra 20 anni di attività al servizio del contrasto all'omotransfobia. Dal 2006 rappresenta un punto di ascolto e supporto per chi è vittima o testimone di episodi di omotransfobia. Gay Helpline è raggiungibile gratuitamente al numero 800 713 713. Il Museo della Rapace si ospita fino al 4 ottobre la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, una selezione di oltre 200 scatti del fotografo americano maestro del XX secolo. Info su comune.roma.it.
3: Wait for me. I'll be back.
11: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
12: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
13: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
14: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
16: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
17: Ma dai!
16: Sì!
18: E fino al 10 settembre, birra Peroni, confezione 6 per 66 cl a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
19: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

0: tutto bloccato on Radio Globo.
1: Scusate, ma questo è il secondo giorno che manca Marchetti, qui io mi comincio a fare delle domande, dato che il Tommaso va come in treno, secondo me ha chiuso lui dentro a qualche cantina da qualche parte.
2: Allora, io ieri scherzavo, Roberto, per favore puoi chiarire questa situazione?
3: Roberto?
4: Pronto, buonasera!
2: Puoi chiarire questa situazione che io non ti ho nascosto dentro
3: un armadio.
4: Ah no, perché sentivo tutto buio, come se veramente mi avessi chiuso da qualche parte. No, in realtà io sto per finire il periodo di malattia, che poi le visite dovrebbero finire alle 19 e quindi prendo, esco e vado al pub, non ci sono problemi proprio.
3: Ma quello, ma scusami, ma tu c'avevi malattia fino a oggi, no?
4: Ma Rocco, chi te conosce? Io Tommaso, posso parlare con te?
2: Vai, cioè, devo chiudere Roberta, la chiudo.
3: Ma che mi chiudi?
4: Già sta cosa. No, senza chiudere, però voglio parlare almeno con uomo, cioè già tanto che donne stanno
3: arrivate
4: questa cosa.
3: È uscito, è una miracolata
4: a radio, almeno un po' di rispetto. Che cazzo te metti a dire ste cose prima in onda?
3: Io sono miracolata.
4: Ma chi ti crede? Me dice a me che sto rubando. Ma guarda questa.
3: Vabbè, mi sembra che comunque quello che ha attaccato la malattia alle ferie se te, non so io sto qui a lavorare.
4: Ma male, che devo fare? Ma che lavorare? Che stai lì a grattartela?
3: A grattare?
4: Sì. Ma guarda,
3: basta che stai a casa, esce fuori quello che sei. Guarda, sta uscendo quello che sei.
4: E grazie a Dio esci anche meglio te. La miracolata proprio. La gente sta andando al come si chiama? Divino amore. E sta a portare i ceri, sta a portare.
2: E tu ti rendi conto?
3: Siamo un po' crazy, un po' pazzi.
4: Un po' crazy.
3: Oddio, Rob, manchi.
4: Sta buona, guarda.
3: Come veramente stai?
4: Molto meglio. Devo dire che sto prendendo più cortisone io, veramente, dei sorci in laboratorio, però. Tra quelle e l'antibiotico, ancora c'è un'altra decina di giorni, ma domani. Domani uno dice, domani che fai? Torni? No, domani sto in ferie. Però questo vabbè, la radio lo sapeva da febbraio.
3: Sotto
4: matrimonio. Tra l'altro, senti qua, senti, se ti arrivano le piume praticamente adesso.
3: Sono già starnuti.
4: Esatto, mi stavo sentendo con quello che mette le musiche laggiù a sto matrimonio, no? Allora, siccome capirai, devo leggere. Io ero tutto preoccupato, manco ci volevo andare. Adesso anche.
3: Ma devi leggere dove, in chiesa?
4: No, perché è un rito civile, dobbiamo leggere una cosa degli amici che vengono da Roma. E allora, su una base, su una traccia, che ne so, experience in audio, time, inception, no, di Hans Zimmer. Così, quindi stavo a parlare con questo e ho detto, sì, guarda, ciao, scusa, Guerino, non ti conosco, sono Roberto Marchetti. Questo, allora, non so, Tommy, se te l'ha caricato, Miriana, il file. Senti il momento del pavone. Ecco, agevolalo, per favore.
2: Vado.
5: Ma scusa, Roberto, ma non è un'omonimia, allora? Cioè, sei il conduttore su Radio Globo, giusto? Sei doppiatore, sei tu? No, perché cioè, il nome non mi era nuovo. Ho detto, aspetta, ma è lui?
3: Dai.
4: Esatto,
2: guarda, sta proprio qua.
3: Vabbè, no, ma addirittura a Salerno ti conoscono.
2: Mamma mia,
3: ma noi veramente abbiamo il numero uno e non ce ne rendiamo conto.
4: No, ma io poi ancora ho le paranoie perché la voce non ce l'ho ancora, che non mi è ritornata tantissimo.
2: Ma c'ha la voce, senti qua che senti.
6: Lo senti il pavone come sta bene? Tornerà più forte di prima.
2: Oh, figure.
7: Vedi il pavone come ha aperto le piume.
4: Comunque pare che sta in quei agriturismi coi pavoni da fuori, a sentirlo da fuori il programma pare che sta in agriturismi, che dopo il secondo te vai a fare una sigaretta fuori da agriturismo con i bambini esatto, c'è una bestia, che programma
2: è il Lama George di prima, amore.
4: È il Lama George,
3: sì, qua oggi è un continuo animali. Vabbè, comunque sei pronto per domani, dai, ti sento bello carico.
4: In realtà mi sto a sportare tantissimo, ho vampate di calore, ma prendo 700 antibiotici.
3: No,
4: 400,
3: ma quella è la menopausa, Ro.
4: Certo, infatti sì, ma meglio, almeno non spendo più per assorbenti, quello sì, c'è ragione, sì, sì. Cioè, alla fine c'è sempre un guadagno, resta la medaglia certo. Di sempre. No, è che io la paura mia, io non ci voglio andare a matrimonio, perché poi mi hanno detto, no, sai, non si può beve quando prendo tutte queste medicine, certo. ma posso andare a matrimonio, ma te me conosci, Aro, me conosci, ma io che posso andare a matrimonio,
3: Aro,
4: no,
3: ma bere l'acqua. Ma posso dire a te non bere, mi limito a dirti, prendi almeno un protettore gas. Gastrico prima, almeno quello.
4: Ma vabbè, magno, mica l'stomaco vuoto.
3: Ma no,
4: vabbè.
3: Ma è meglio anche protettore, mangi, certo non esagerare, però Rock, il lunedì devi star qua.
2: E dai.
4: Madonna, non so quanto parli da vecchia, però da fuori parli da vecchia.
3: Ma che parli da
4: vecchia? È che quando ti guardo lì davanti, sei una fregna, allora capisci che io dopo no, ti passo le cose, ti dico sì, vabbè, ma che mi importa, cioè gli occhi tipo spenchi, ti guardi tipo iaia. Quindi capito, passo te. T'ha sentito da fuori, io ti vorrei prendere randellate.
3: Ma parlo di vecchia, ma scusa, ma io ti do i consigli giusti, ti dico riguardati. Che devo fare?
4: Poi famo le 7 di mattina. Sì. Vabbè.
2: Aspetta,
4: ragazzi.
2: Robè, aspetta.
8: Poverello Robertino Marchetti che sta a casa, che sta male. Andiamo a fare una puntatina a casa, gli portiamo qualche dolcetto bello di casa.
9: Altro che malattia, il pavone sta a scopà.
10: Vedilo Marchetti, io pensavo che l'avete fatto fuori.
11: Robby, la malattia non ti passa col cortisone, ti passa con la poetessa.
12: Qua pavone, ieri sera te lo qua bella stappata, senti come stai meglio stasera, Che ti ho aperto bene bene la trachea.
3: Che t'hanno fatto?
4: No, niente, sono quei dottori che girano di notte, probabilmente si riferiva a quelli.
3: Vogliamo sapere.
4: No, ma sono lontano da quelle scene. I miei dottori sono quelli rivenditori di vino, quelli del pub, questi qua.
13: Ma che te frega, Robè, bevi con tutte le medicine, pare che va a pezza di sale prima e te diverti di più. Bevi!
3: Ma sì, divertiti!
4: Grazie, ragazzi. Dai, a presto a tutti, mi mancate tutti, soprattutto gli ascoltatori.
2: Dai, tanto
3: lunedì anche tu
2: qua,
3: a tutti. Ciao
4: ragazzi, ciao.
2: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Gold.
1: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? No. Sanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo a treni.
2: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli tirava la palla, o squalo gli ha rivoltato.
1: Andiamo, no, sta tutta bloccata, figa patici. Ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato.
3: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato.
4: Mi hanno fermato i guardie e mi hanno sto messaggio del cazzo.
2: On Radio Globo.
5: Guarda, gira.
6: Perché io sto con le spalle al vetro, non vedo quello,
5: allora,
6: che succede.
5: Allora, voi dovete sapere che di fronte a me c'è un vetro e io non faccio altro che vedere persone passare dal tornello. Tra le 18 e 30 è un via vai.
6: Il fugone, questo è l'orario dell'uscita.
5: Scappa.
6: E poi gli dice bene a loro che lavorano in ufficio, pensa chi lavora a contatto col pubblico.
5: No, guarda, è un incubo.
2: Tutto bloccato su Radio Globo.
7: Ma a me spiegate come cazzo fate ancora a lavorare ai supermercati? Ma non siete impazziti ancora? Iniziano dalla mattina, il supermercato apre alle 8, alle 7.55, lui sta di fuori che te guarda dal vetro, te bussa. Fra quanto aprite che io devo comprare insalata gentile? Ah signor, apriamo fra 5 minuti, ma ripassi fra 2 ore perché a quest'ora pure insalata io del culo. De gentile non c'è un cazzo qua.
8: Beh sì, l'ho visto diverse volte anch'io, gente che sta lì che aspetta già 10 minuti prima e fanno a quei poveri lavoratori che stanno sistemando un pochino il posto di lavoro del supermercato, stanno lì e dice vabbè ma tanto sei già dentro, aprimi, no?
6: Ma poi perché vanno prima? Non è che finisce la roba in 5
8: no,
6: minuti?
8: No, ma perché uno si annoia evidentemente a casa, allora ricorre, non sono mai ragazzi in genere, sono i diversamente giovani.
7: Oppure al contrario, alla sera, quando sono le 8 meno 5, che ti vedono sudato, stremato. Ma che è già stata chiude? No, stiamo a prise, stiamo a preparare per fare la notturna, perché del giorno non c'è andate, fan cazzo, allora fammi il turno di notte oggi.
8: Ecco, molti lo fanno il turno di notte.
6: Questo mi capita un po' più spesso a me, di arrivare quasi in chiusura, perché manca una cosa, sto tornando qua dalla radio, devo prendere delle cose, quindi proprio al volissimo.
7: Ma le peggio sono le signore di una certa età che cominciano, entrano in frutteria, al primo reparto che incontrano, girano, poi, scusa ragazzo, ma zucchine solo queste c'hai, non ce l'hai un po' più dure? No signore, sono quelle. E i cetrioli ce l'hai un po' più duri? Signore, sono quelli dentro la cassetta. E le carote, signore, te vuoi il cazzo, non vuoi la frutta?
6: Dai!
8: vabbè, stava lì, incideva.
6: Ma
8: insisteva sulla durezza. Quindi.
6: Un po' nervoso.
8: È normale.
6: Sì, ci porta.
8: Quanti, ma non adesso perché stavamo parlando dei supermercati, ma quanta altra gente c'è all'ascolto che è a contatto con il pubblico?
6: Quello, guarda, è un lavoro che è veramente una missione a volte.
8: Anche noi siamo a contatto con il pubblico, però è giusto la differenza. Solo che non ci vediamo in faccia.
6: No, ma soprattutto a noi non ci chiedono, non ci stressano. Chi lavora tipo al supermercato, nei negozi.
8: Aspetta, questi però non c'hanno la poetessa. Poi dimmi che non torni a casa stressata.
6: Sì, questo è vero, però è una, capito? La poetessa è una, la riesce a gestire.
8: Comunque, i lavori, ecco, a contatto col pubblico, sbrocchi naturali, quanto è difficile effettivamente mantenere la calma.
2: Tutto bloccato. On Radio Globo.
5: È tosta. Io ho lavorato a contatto con il pubblico ed è stato un vero e proprio incubo.
6: Che hai fatto?
5: Allora, innanzitutto lavoravo in un posto dove dovevi per forza essere gentile e amorevole. Però guarda.
6: Che è commesso?
5: Sì.
6: Sì, perché poi devi vendere, quindi devi essere carino.
5: Un incubo proprio, guarda. Esperienze quindi a contatto con il pubblico 393-777-7172 oppure 06-89-28-996. Tu invece non hai mai lavorato a contatto al pubblico?
6: No, troppa pazienza, io non ce l'ho. Già, sopporto Marchetti, non si può fare di più.
5: Immaginiamo. Certo che pure per sopportare Marchetti,
6: mica è facile.
5: Ce ne vuole, eh.

0: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
1: Quanto mi piace la pannocchia.
2: Dai, e bomberoni.
3: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato.
2: Dai.
4: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
5: Stai ascoltando.
6: Tutto bloccato.
7: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
5: On Radio Globo.
8: Allora si parla di contatto con il pubblico. Quante volte ci è capitato di entrare in un negozio, trovare un commesso. Mazza, sto commesso è gentile, eh? Perché sta provando a venderti qualcosa. Per questo.
9: Io ho lavorato come barista e vi do un consiglio a tutti quanti. Siate sempre gentili con chi vi sta per portare da mangiare o da bere. Fidatevi.
10: La solita leggenda metropolitana che ci sputano dentro. Ma voglio vedere quanti lo fanno. E poi veramente l'abbiamo detto tante volte qua, tutto bloccato. Ha ragione Roberto Marchetti, che ha fatto notare questa cosa. Cioè, ma nel momento la vendetta è che quello che poi prende il caffè o il cibo deve sapere che c'è sputato dentro, sennò che vendetta è? Cioè, glielo devi dire, lo devi dichiarare.
8: No, è bello però se glielo dici della serie, com'era questa pizza? Buona?
10: Però poi glielo devi dire, perché sennò quello rimane così che non sa niente. Ma comunque pure tu adesso fuori onda mi raccontavi che quando hai lavorato come commesso una cliente
8: è
10: entrata e ti ha insultato gratuitamente senza.
8: Sì.
10: E quello non va bene. Adesso è vero che il cliente ha sempre ragione, bisogna essere educati, assolutamente, ci mancherebbe altro, ogni tanto ti tocca pure abbozzare, ma se tu entri e mi insulti è un bel vaffa, te lo prendi.
8: Assolutamente. Allora, Sonia?
11: Sì, bonsoir.
8: Ciao
10: bonsoir,
8: Sonia.
10: Bonsoir, Sonia.
8: Hai da fare per caso?
11: Leggermente.
8: Che stai facendo?
11: Niente, ho appena lanciato qualche urlo a qualche cliente che scassa la minchia, scusate il termine. Che tu dai un appuntamento, il discorso di prima, no? Che le persone devono aprire, hanno un'apertura, una chiusura, si suppone che devi venire in quegli orari.
10: Sì, ma che fai, Sonia?
11: Caso,
10: che fai però tu? Che
11: ho
10: fai?
11: Un salone di parrucchiere. E nel mio caso tu dai, noi abbiamo degli appuntamenti uno ogni mezz'ora e loro sono capaci di venire mezz'ora prima, a volte anche 40 minuti e ti rispondono, io con molta educazione, ma guardi, è venuta prima signora, è stato che magari c'è da fare qualcosa perché già deve attendere il suo orario, in più poi c'è anche un po' di attesa perché siamo in ritardo di almeno 10 minuti, un quarto d'ora, e loro ti rispondono, ma io non ho niente da fare. Sì, ma io
10: certo.
11: Non ti voglio vedere qua. Me levi la vita, me levi il fiato, capito?
10: E invece quelle che vengono tardi ti fanno accavallare tutto.
11: Quelle che vengono tardi poi ti fanno accavallare tutto, ma poi per non parlare che nel mio settore oltre i capelli gli devi fare praticamente il cappuccino, facciamo da baristi, da parrucchieri, da psicologi, cioè tutto. Quindi secondo me chi sta al pubblico in questi settori dovrebbe fare 2 settimane di lavoro, 2 settimane di ferie, 2 settimane di lavoro, 2 settimane di ferie.
8: Potrebbe essere come proposta,
11: ti distruggono, ti uccidono, ti levano tutto.
10: Vabbè Sonia, cioè, ma allora cambia lavoro e cambia lavoro.
11: Hai ragione, ma io dico in generale, no, chi sta al pubblico, quando tu fai delle sezioni di 1 ora, 2 ore, 3 ore con la stessa persona, pesante, per carità. Certo, io al lavoro mio non farei altro nella vita, però.
10: Capita.
5: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Torna a rinforzare l'anticiclone nei prossimi giorni sull'Italia e sul Lazio, dunque condizioni stabili. Nelle prossime ore cieli poco nuvolosi, al più qualche nuvola sparsa tra notte e prima mattina sulle aree costiere. In giornata prevalenza di sole pressoché ovunque. Le temperature aumenteranno, le massime già venerdì potranno nuovamente toccare i 35-36 gradi, rimarranno piuttosto elevate su questi livelli un po' per tutto il weekend. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Scopri come su radioglobo.it.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
15: Kia. Movement that inspires.
14: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
16: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
17: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
18: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
19: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
20: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
21: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
22: Think big, become big.

0: Ragazzi, io faccio l'ascensorista e spesso ti chiamano perché l'ascensore non funziona, tu vai lì e mentre lo stai riparando c'è sta la signora che ti strilla in mezzo alle scale: ascensore, ascensore, la signora è rotto, ascensore, la signora è rotto, ma io devo salire al quinto piano, la signora, ma l'ascensore è rotto, che faccio, la porto un braccio? Ma sta ascensore è sempre rotto. Ho capito, signor, io sto qui per aggiustare l'ascensore, chi lo rompe siete voi.
1: Abbiamo anche il suono della signora che urla.
2: È proprio lei. Vero. Beh, se si deve fare 5 piani a piedi e l'ascensore è rotto, è problemino. Ma meno male.
3: Signori miei.
2: No, meno male per l'ascensorista che si rompono gli ascensori, sennò deve cambiare lavoro pure lui, come Sonia che ci ha chiamato prima, che fa la parrucchiera e si lamenta.
1: Mi sei impallato.
2: Ma che è? Sei impallato? Che è successo?
1: Mi sarei impallato il dito sulla.
2: sulla
1: messaggistica. E quindi era tutto.
3: Signori.
1: Posso andare a tempo così per ore, se volete. Anche perché allora, a giudicare dall'inizio,
3: signori miei,
2: è lei, ma
1: la mando?
2: Certo,
1: siamo sicuri. Vai. Ormai l'abbiamo scoperto, non la mandiamo.
2: Vai.
3: Signori miei, Spirito Sony, una volta la poetessa per un anno ha lavorato in un negozio in un centro commerciale di cose biologiche e c'era un disperato che passava e di tutta quella roba bio mi chiedeva il dentifricio biologico e ogni volta, ogni tipo 2-3 settimane mi faceva ci avete tutto ma il dentifricio non ce l'avete, male, molto male, non sapete, l'avrei buttato dal primo piano.
2: Cattivona,
1: mamma mia, che la cattivona, la poetessa, incredibile.
4: C'ho tante domande, diverse domande.
5: Mamma mia, eccoli là, ti stavo aspettando.
6: No, fate bere stasera, Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
7: Mamma mia, che voce sexy, Caselli.
8: Beh, che stavo ragionando, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
9: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
10: È tossicissima.
9: Radio Globo.
1: Ileana.
11: Allora, io ci riprovo. Riprovo perché c'è uno dei miei cartoni preferiti in assoluto. In assoluto.
1: In assoluti.
2: Veramente non fai altro che guardare questa tua TV, questa qua.
11: Non c'ho più niente da fare.
2: C'ho più
11: i soldi.
2: C'ho
11: più un cavolo da fare.
1: Io me la immagino nella tipica camera da universitaria. Universitario, una tipica camera da fuorisede con letto sganghenato, armadio che si regge con lo sputo.
11: È tutto così. È tutto così.
1: Preciso. Questo arredamento che va dagli anni 50 ai primi anni 2000, attaccate con lo scotch, funzionerà? Sì.
11: I peli delle ascelle sono un po' anche quello che fa da pata, fissa tutto.
2: Sì, beh. Ma che roba è?
11: Ma si usa, non si butta via niente. Comunque,
2: vai avanti.
11: Lupin è il mio cartone, secondo cartone preferito, possiamo dirlo, sì, e ve lo voglio far sentire.

0: oggi il nostro Lupin è intento a trovare l'amore per i romantici colli sibillini.
1: Oh mia dolce Margottina, sei sogno lieve ogni mattina, sei bella come un fior di loto che m'accarezza l'anima divina. Nel tuo fulgor si perde il mio cuore rapito in estasi divina.
2: Che romantico che sei, Lupin. Ma non mi hai mai detto perché ti chiamano così in paese?
1: Perché ecco, nacqui con una discreta abbondanza che madre natura m'ha donato.
2: Dici, Lupin?
1: Beh, sì, come un'antica quercia affonda le sue radici nella terra dei padri, così anch'io ho ereditato la ceppa dal ceppo paterno, un segno distintivo tramandato da generazioni.
2: Non capisco! In che senso?
3: Arriva! Senti quel bussa!
1: Nel senso che è talmente grosso che c'è boliglio che addondolo con l'amiche tue, che si tecchiapo te sbudello come una sarciccia cotta sul fuoco, che rinvolto come un lufegatello de porco con tutto l'allora la retina, te sfondo come una riete buttaiolo porto dello castello all'arancia de Tulindì, te infirso con scimprofondità che pelevallo devi chiamartu Merlino quel faccio dell'angillotto. Mo si capito perché

0: Eleana, no. Ma cosa guardi? Cosa guardi?
1: Sono carini, sì, dai, acculturano.
0: Io comunque ero rimasto che era Carmine ai tempi.
2: Maledetti!
0: Che facevano.
3: Dire Lupessi che è troppo bella.
0: E invece adesso è tutt'altro, vedi?

0: stavo aspettando gli emorchetti.
1: E namo, mo comincia la festa.
0: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
2: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
3: Now on Radio Globo.
2: Tutto bloccato!
4: 18:51 in questo 3 settembre, tutto bloccato con il sostituto Tommaso, Roberta Marchetti, c'è Ileana che prima sbadigliava, stava lì morente sulla tastiera, e poi Feldmaresciallo Miriana, in questi giorni la bippatrice. Però devo dire che la situazione mi sembra un po' tranquilla per strada.
5: A livello di traffico, sì. Allora, io non sto incontrando troppo casino questi giorni da quando abbiamo ricominciato, però c'è da dire che arrivo e vado via a un orario abbastanza tranquillo, anche se insomma nei periodi caotici pure verso le 7 c'è delirio.
4: Ma tu pensa
5: fuori.
4: Che prima è arrivato Roberto, sì. Roberto Greganti, è entrato in studio e ha fatto: ciao amici, e allora posso andare a prendere un po' di caffè?
5: Sì,
4: è andato di là.
5: Roberto, sì, si parla così anche se ti chiede.
4: Ma lui
5: se
4: secondo me fin da bambino aveva un compressore, cioè il compressore che è un aggeggio che abbiamo in radio per avere questa voce bellissima, ok?
5: Comunque no, sto vedendo, perché tra poco abbiamo il traffico quello ufficiale, sto vedendo che la situazione non è proprio semplicissima, soprattutto in alcuni punti, però a noi ci piacciono tanto le segnalazioni, quelle fatte da loro, quelle dei nostri ascoltatori, quelle con gli sbrocchi, quelle con insomma anche un po' così artistiche, che loro sanno fare meglio di me sicuramente, non vi faccio nessun esempio, però Raffi da traffico, prima di salutarci e prima di dare poi le informazioni sul traffico, quelle ufficiali, 393 777 7172, Globo WhatsApp. Incredibile, io da quando non c'è Roberto Marchetti non sbaglio il traffico, so il numero della Globo WhatsApp a memoria, perché appunto già l'ho detto a lui in privato, glielo dico, gli faccio questa confessione anche in pubblico: quando c'è lui mi siedo, sto tranquilla perché ci penso a lui,
4: capito? E invece no,
5: e invece
4: qua
5: così
4: è tutto
5: sto sulle spine,
4: autogestito,
5: quando
4: dai.
5: Lui non c'è sto sulle spine.
4: Ma quindi,
5: capito?
4: Ce l'hai pronto già il traffico? Andiamo
5: ce
4: col
5: l'ho,
4: traffico?
5: Ce l'ho,
4: e
5: pronto.
4: Allora andiamo, vado col traffico.
3: Traffic news.
6: Siamo tornati, più belli di prima. Dal 3 settembre MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Radio Globo Traffic News.
5: Alle porte della capitale, sull'Autosole, ci sono code per incidente tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Monteceglio in direzione Napoli. Critica la situazione sul raccordo anulare per un incidente.

mezzi pesanti e si transita su carreggiata ridotta. Nella periferia sud di Roma, sempre per incidente, è chiusa via Ardeatina tra Spregamore e via di Porta Medaglia. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto della tangenziale, dove ci sono code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni. A partire dalle 21 ricordiamo che è chiuso il sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto. La riapertura è prevista alle ore 6 di domani mattina. Questi lavori andranno avanti tutta la notte, tutte le notti, fino al 25 settembre. E lavori di notte anche su via Appia, tra le 21 e le 6, chiusura della strada all'altezza del bivio per l'aeroporto di Ciampino nelle due direzioni. Questa chiusura si ripeterà tutte le notti fino al 23 settembre, ad esclusione dei giorni festivi. Per altri aggiornamenti sulla viabilità potete consultare il sito di romaluceverde.it.

0: Ah, ma questa è la mia preferita.
1: Questa così un po'.
0: Così è proprio. Se tu avvicini proprio, cioè senti il profumo di Roberto.
1: Sì, si sente proprio la cornamusa dentro.
0: Mi piace a lui,
2: Non c'è traffico. Io ho così tanto tempo che sto sul raccordo, ci ho preso la residenza.
1: Lo vedi? Lo vedi che allora la situazione è.
0: Oddio Roma, veramente ci dobbiamo andare a buttarla nel traffico, ma sei sicura?
1: Ma sì, ma dai, ma poi alla fine il traffico non è neanche così male, dai. Oddio. Io faccio un sacco di cose nel traffico, penso tanto, mi sento la musica.
0: Ah, così pensi?
1: Sì, guardo chi c'ho intorno. Sì, bello. Sì, non è male, dai. Ci si sta.
0: L'ha preso il caffè Roberto Criganti? Mi pare di sì. E allora dai.
1: Non si è più affacciato. Però
0: lasciamo
1: sì.
0: a lui, lasciamo a lui. Quindi da Tommaso, Roberta Marchetti e tutta la squadra di Tutto Bloccato è veramente tutto. Noi ci risentiamo domani.
1: Domani venerdì, domani arriviamo alla fine di questa prima settimana di Tutto Bloccato, una settimana iniziata alla grande, proseguita con tanti colpi di scena, il primo quello della malattia di Roberto Marchetti, che però torna presto e noi andiamo avanti anche domani dalle 4 alle 7.
0: Ciao,
1: qua su Tutto Bloccato.
0: Ciao Ro.
1: Ciao.
0: Ciao, a domani.
3: Chiamalo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto Bloccato, tra poco on Radio Globo.
0: Ma non è tra poco, è domani.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
7: Torna Urban Land.

0: 9, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Da Cesalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cesalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare.
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
8: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Solo le migliori in FM
11: e sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV. Eccomi, sono il sostituto del sostituto, è incredibile ma vero, con me Roberto Greganti per 4 ore sulla radio che suona solo le migliori. Si parte con la sequenza bomba, che è meglio.

0: Sequenza Bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
1: Ah, che bello iniziare il nostro appuntamento infrasettimanale stramboide con me, Roberto Greganti. Di solito non ci sentiamo durante questa fascia oraria, ma qualcuno è malato e qualcuno si sposta per poterlo sostituire, grazie anche a Tommaso che ha sostituito, spero degnamente, anzi sicuramente degnamente, il buon Roberto Marchetti in tutto bloccato. Dicevo, sono Roberto Greganti, si sta insieme, bello iniziare con la prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo. Sapete che c'è questo rumor che riguarda Dua Lipa, del quale appunto si parla molto spesso negli ultimi tempi. Noi si sta insieme per 4 ore fino alle 23, vi accompagno nell'aperitivo, nella cena e nel dopocena, quindi praticamente c'è un sacco di carne al fuoco. Si sta bene, si sta alla grande qui su Radio Globo e iniziamo subito a goderci tutto il meglio della radio che suona solo le migliori.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno è immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
4: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 €. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 €. Mauris.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 €. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
7: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
11: Ma dai!
10: Sì!
12: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 € al pezzo. Ipercarni.com.
1: Un po' agitati lo siamo, anche perché una sostituzione al centro della settimana è mica una cosa semplice. Comunque, io sono Greg, si sta insieme fino alle 23 e adesso, a proposito di agitati, agitare Coca-Cola.

ancora estate. È troppo estate, ce la stiamo godendo ancora. Dai, mancano un po' di giorni alla fine della stagione più bella dell'anno. Magari qualcuno non la sopporta a causa del climate change, a causa del troppo caldo, ma le cose stanno per cambiare, lo sento, dai, dal cuore. Jonas Blue dall'estate scorsa era Age of Desire, riascoltata sulla radio che suona solo le migliori. Adesso invece torniamo al presente con Sienna Spyro dal Diavolo Veste Prada 2, Material Lover.

Senti la passione di Nino D'Angelo con Rovazzi e Arisa, la costiera amalfitana su Globo, le canzoni dell'estate, adesso Sophie and the Giants e Purple Disco Machine.

0: Che bella canzone, che bella collaborazione! Martin Garrix e U2 con Fireflies, riascoltata su Radio Globo. Parlavamo prima della durata dell'estate, ho controllato. Allora, quest'anno inizierà ufficialmente l'autunno mercoledì 23 settembre 2026 alle 2.05 ora italiane. Questo momento coincide con l'equinozio d'autunno, l'istante esatto in cui i raggi del sole si trovano perpendicolari all'equatore e il giorno ha la stessa durata della notte. Quindi possiamo goderci ancora 20 giorni d'estate. Per le temperature, purtroppo, io non ci posso fare niente.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città.
8: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: E allora lo dicevamo poco fa, ancora 20 giorni d'estate, tanto per portarcela nel cuore ancora un po' per qualche settimana, dai.

battuta su Kylie Minogue, quella della botte, quella del vino buono, quella dell'aceto, vabbè. Questa era Slow dall'estate 2003, riascoltata qui su Globo. Torniamo al presente, dai, che c'è un'altra delle nuove canzoni che ci fanno impazzire in queste ultime settimane, entrata in programmazione da qualche giorno, la canzone nuova di Miss Olivia Dean, che ha il soul dentro, tanto per confermare il suo talento, e ce lo dimostra con questa nuova canzone. Su Globo c'è Baby Steps.

0: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: E adesso ci colleghiamo con la redazione Luce Verde per le ultime sul traffico.
3: Bentrovati. Resta critica la situazione sul raccordo anulare per un incidente avvenuto all'interno della galleria Appia. Ci sono incoronamenti in carreggiata interna a partire da via Nomentana. Si tratta di un tamponamento nel quale sono coinvolti dei mezzi pesanti e si transita su carreggiata ridotta. Sempre per incidente alle porte della capitale sull'Autosole permangono code tra la diramazione di Roma Nord e Guidone a Montecelio in direzione di Napoli. E anche nella periferia sud della capitale, sempre per incidente, resta chiusa via Ardiatina tra Spregamore e via di Porta Medaglia. Inevitabili ripercussioni per il traffico. E a partire dalle 21 chiuso il sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Questi lavori andranno avanti tutte le notti fino al 25 settembre. Lavori di notte anche su via Appia tra le 21 e le 6, chiusura della strada all'altezza del bivio per l'aeroporto di Ciampino nelle due direzioni. Tale chiusura si ripeterà tutte le notti fino al 23 settembre, ad esclusione dei giorni festivi. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
2: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49€. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90€. Mauris.
3: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
5: Radio ufficiale. Radio Globo.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto. Alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Solo le migliori. In FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
8: Ah, ma è ora di cena, 19:58. Ricominciamo a goderci le hits dell'estate, del presente e del passato.

0: equivarrebbe a giacca e cravatta, su Tentai, tradotto in italiano. Justin Timberlake su Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 20:55 su Radio Globo.
0: Ok, non è proprio la traduzione letterale, su Tentai vuol dire vestito e cravatta, però noi diciamo giacca e cravatta in Italia, no, non è vero. Ecco, 20:17 siete sulla radio che suona solo le migliori. Chi sono io? Roberto Greganti, chiamato in causa per fare un po' di miscugli nella nostra programmazione stasera e domani dalle 19 alle 23 con tutto il meglio della musica in circolazione, come al solito, qui sulla radio che suona solo le migliori, che continuiamo a suonare imperterriti, non ci si ferma.

0: oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
1: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
2: Riparti alla grande con le promozioni dei nostri supermercati. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Garofalo pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi.
3: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
4: E te lo voglio dì.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
9: Ma dai!
8: Sì!
10: E fino al 10 settembre, birra Peroni confezione 6x66 cl a 4,99 al pezzo. Ipercarni.com.
11: Ah, la mitologia. Protagonista dell'estate, chiaramente con l'Odissea di Christopher Nolan, protagonista dell'estate anche attraverso Merck, Cremont, Brancale e i Colors. Partenope!

0: di 26 anni dalla pubblicazione di questa canzone, il buon Cristiano Spiller passasse ancora alla radio. Incredibile, ma vero? Mica solo alla radio. È un classico groove jet, prima strumentale, poi con Sophie Alice Baxter. Io posseggo ancora la lacca, quella tutta bianca, in cui c'era la versione strumentale e altri sample tratti appunto da questa canzone. Spiller Groove Jet, riascoltata su Globo dopo 26 anni. Incredibile. Risata? Ecco. C'è MGK con Wiz Khalifa.
1: Sounds good. Real good.

0: Cate Blanchett a Lucky Ones. Eh sì, è estate, d'altronde continuiamo a godercela, continuiamo a celebrarla fin quando c'è, e c'è ancora per un po' di giorni, fino al 23, dai, l'ho detto prima, quindi dobbiamo confermare il fatto che l'estate bisogna avercela dentro e godercela tutta. Poi, che sia un problema il fatto che le temperature sono troppo alte, quello, beh, dobbiamo purtroppo farci il callo, perché mi sa che col climate change dovremo combatterci ancora per un po'. Intanto però vi diciamo il tempo di domani.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Torna a rinforzare l'anticiclone nei prossimi giorni sull'Italia e sul Lazio, dunque condizioni stabili. Nelle prossime ore cieli poco nuvolosi, al più qualche nuvola sparsa tra notte e prima mattina sulle aree costiere. In giornata prevalenza di sole pressoché ovunque. Le temperature aumenteranno, le massime già venerdì potranno nuovamente toccare i 35-36 gradi e rimarranno piuttosto elevate su questi livelli un po' per tutto il weekend. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Attenzione! Su Cash Globo torna la Promo Flash!
6: Venerdì 4 settembre, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
5: Flash! Flash! Flash!
6: Venerdì 4 settembre, dalle 14 alle 17, inserisci il codice Flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci. Solo su cashglobo.it.
7: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
8: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti! Dal 2 al 9 settembre fino al 50%! Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro! Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati! Deb, ogni giorno il meglio!
0: Buona cena amici che state mangiando, beh posso immaginarlo, 20:40, siete sulla radio che suona solo le migliori, ne arriva un'altra dell'estate 2026, è White Girl Wasted di Anna.

amici, ci stiamo godendo tutta la musica più bella in circolazione in questo periodo e alcuni classici delle estati passate come quella appena ascoltata. Torniamo al 2026 che c'è Bruno Mars che ci fa strabiliare ogni volta che lo ascoltiamo. Questa è On My

0: sulla radio che vi fa stare bene, che suona solo le migliori. Roberto Greganti con voi ancora per un paio d'ore. Vi ho detto che avremmo passato insieme sia il momento dell'aperitivo che la cena e che il dopo cena. Se siete in macchina e volete farvi e volete farci sapere dove siete, che state facendo di bello, beh, sapete che c'è la Globo WhatsApp, no? 393 777 7172.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Agra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com. Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato!
4: E tua moglie?
6: È scappata!
5: Con uno del posto!
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Solo le migliori in FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. Siamo a metà, ancora un paio d'ore insieme con me, Roberto Greganti, qui sulla radio che suona solo le migliori fino alle 23 oggi insieme, stranamente, ma

0: è Sequenza Bomba. Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: My Way.
1: Sequenza bomba torna alle 21.55 su Radio Globo.
0: Già, perché ci sono i DJ che cantano, beh, forse uno dei pochi che lo fa con risultati discreti. My Way, riascoltata durante la sequenza bomba delle 9 di sera. C'era anche Fulminacci, c'era Lily Allen, Gabri Ponte con Giovanotti, David Guetta ed Akon e Karol G e Manu Chao in apertura. Siete su Radio Globo, amici. Io sono Roberto Greganti. Che ci fai lì? Che ci faccio qui? Eh beh, ci sono un po' di stravolgimenti della programmazione, cause malanni, e quindi chiaramente dobbiamo tenervi compagnia nel miglior modo possibile. Mi auguro di far parte di questo miglior modo possibile anche stasera. Ce la godiamo fino alle 23 qui su Globo e mi raccomando, state con noi.
2: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
3: Aiutateci!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
10: AgriFamily.
11: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
12: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
13: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
14: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
15: Sotto costo Deco.
16: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
17: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
19: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
0: Tra le più suonate e le più viste anche su Globo TV sul 91 del digitale terrestre, bisogna promozionarlo, eh? Giusto? Ci sono anche i The Bausa con Magnetic.

Zereccia, siete andati a ballare, avete spaccato, avete fatto le ore piccole, potreste usare questa Let's Ride Away di Avicii e Ellie King dallo scorso anno, dall'estate scorsa, come colonna sonora di un bel video con le vostre vacanze, magari legata alle foto che rappresentano le vostre ferie 2026. Arriva anche Gaia, che bello riascoltarla questa canzone, che gran bel video abbinato a Bossa Nostra.

0: Dance su Globo. E di lui si sa che molto probabilmente, mano sul fuoco, non ce la metto al 99, cioè no, non ce la metto proprio, però dovrebbe arrivare il prossimo anno in Italia, anche perché se ne discute e l'ufficialità manca solo quella alla fine, dai. Harry Styles riascoltato su Globo, vai, godiamoci anche il meglio della giornata, vai.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
3: Load.
2: Sentiamo.
4: Allora, il cambiamento climatico è una cosa abbastanza semplice. D'estate fa caldo.
2: Sì.
4: Fin qui, diciamo, ci siamo.
2: Sì.
4: Il problema è che se fa molto caldo si scalda anche il mare.
2: Certo.
4: E il mare caldo rimane caldo,
2: certo,
4: perché il mare
2: certo.
4: È acqua.
2: Sì.
4: E l'acqua, una volta che si è scaldata, ci mette più tempo a non essere più scaldata.
2: Certo.
4: Quindi arriviamo a settembre,
2: sì,
4: e magari fuori non ci sono più 38 gradi, ma sotto, cioè nel mare ce ne sono ancora molti.
2: Vabbè.
4: Non 38, però abbastanza.
2: Eh.
4: E quest'acqua calda evapora.
2: Beh,
4: cioè una parte dell'acqua diventa aria, non proprio aria,
2: no,
4: acqua nell'aria, che comunque non è più acqua dove stava prima.
2: Capito,
4: e sale,
2: capito.
4: Poi sopra incontra aria più fredda e lì le due aree, quella con l'acqua e quella senza l'acqua, non vanno molto d'accordo. E quindi si formano le perturbazioni, perché il mare caldo dà energia. È un po' come mettere benzina in una macchina,
2: sì,
4: solo che non è benzina, è acqua,
2: sì,
4: e non è una macchina, è una perturbazione.
2: Quindi...
4: Ma il principio, diciamo, è quello. E quindi quando arriva l'aria fredda da nord, trova tutto questo caldo sotto,
2: sì,
4: e può succedere un temporale molto forte,
2: sì,
4: pioggia,
2: non...
4: vento, grandi, anche molta acqua, che in realtà era già acqua prima, solo che era nel mare, poi
2: sì,
4: è salita e dopo è tornata,
2: sì,
4: giù,
2: sì,
4: molto più velocemente. Questo è il problema. Perché se l'acqua del mare rimanesse nel mare,
2: sì,
4: non avremmo le alluvioni,
2: no,
4: almeno
2: no,
4: non
2: sì,
4: quelle causate dalla pioggia,
2: certo,
4: credo sia abbastanza chiaro.
2: Insomma, diciamo che a un certo punto mi sono un po' perso.
1: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
10: E te lo voglio di.
9: Cosa?
10: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
10: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Ayra Starr arriva dalla Nigeria. Peggy Goo, lo sapete, arriva dalla Corea del Sud. Insieme hanno realizzato una gran bella canzone, Woman, su

Greedy, Tate McRae, riascoltata su Globo, era il 2023 quando l'abbiamo scoperta e molto volentieri siamo tornati a riascoltarla nel corso del 2026. Siete su Globo, suoniamo solo le migliori, anche i Pinguini Tattici Nucleari, protagonisti della serata. Sorry.

0: una delle tante canzoni che rappresentano i mitici U2 in questo periodo, nel 2026, Song of the Future, anche perché sono al lavoro sul nuovo album e quindi ne sentiremo presto parlare molto degli U2, anche per quanto riguarda il prossimo tour. Intanto sentite parlare spesso e volentieri delle hits di Radio Globo, che stanno per tornare, eh?
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
6: Supermercati Pim, Pim e Family Agora.
7: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
8: Ma dai!
7: Sì!
9: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
12: Dentro la città.
11: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: Solo le migliori in FM.
14: E sul canale 91 del digitale terrestre
15: Globo TV.
0: E sia 21:56, ancora un'ora insieme fino alle 23 all'incirca con me, Roberto Greganti, sulla radio con la passione per tutti voi, con i suoni che vi toccano nelle corde giuste. Ora sequenza bomba, Madonna. Si parte con Dance Theory.

0: scusate, mi sono fatto prendere. Lo so, mi rendo conto, non farsi prendere dalle canzoni, neanche canticchiarli, la regola base del buon conduttore radiofonico, ma io non lo sono, quindi me la cavo così, vai.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Esattamente, torna domani la sequenza bomba domattina con la nostra Roberta Coletti. Io sono Roberto Greganti, invece uno dei quattro Roberti, di Radio Globo, giustamente. Uno è un po' malaticcio, ma si sta riprendendo, ovvero il conduttore di Tutto Bloccato. È per questo che mi ascoltate a quest'ora. È un po' complicato da spiegare, ma la ragione è proprio questa qua. Ancora una mezz'oretta insieme sulla radio che suona solo le migliori.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Montemagnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Montemagnola Impianti, uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare.
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
0: Sono le 22, quasi 19. Comunque vi state godendo la serata, fatelo con Radio Globo e con le nostre hits. Ora Usual, Lima and Angel e Ultra Na Te. Moving to the Sun.

Ho scoperto, noi tutti, fruitori della musica dance internazionale, la presenza nel mondo del remixing di Kungs, che prese questa canzone dei Cooking on Three Burners e la rivisitò facendola diventare una hit dance che venne ballata in tutto il mondo nel 2016. Era estate, These Girls, Kungs e Cooking on Three Burners, qui su Globa. Su Globo, ora M. Fabri Fibra.

e ha scritto un bel po' di canzoni per altri artisti, come per esempio quella di Gracie Abrams, la più celebre, That's So True. Questa è Sue Me, che rappresenta invece il suo debutto discografico dello scorso anno e che adesso viene pompata anche in Europa. Adesso Ross Villain e Tony F.

0: Ocean House, Jubel. Summertime, 22:36, siete sulla radio che suona solo le migliori. È il momento di dare uno sguardo veloce, veloce, ma interessante, interessante a radioglobo.it, perché ho scoperto, per esempio, che Don Cameron ha dedicato una canzone al promesso sposo Damiano David prima della reunion dei Maneskin. Se ne parla un sacco, Dovrebbe succedere e arrivare questa reunion al prossimo Festival di Sanremo, perché appunto Stefano Di Martino si sta organizzando in questo senso. Bene, tante altre notizie le trovate su radioglobo.it, fateci un salto.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Torna a rinforzare l'anticiclone nei prossimi giorni sull'Italia e sul Lazio, dunque condizioni instabili. Nelle prossime ore cieli poco nuvolosi, al più qualche nuvola sparsa tra notte e prima mattina sulle aree costiere. In giornata prevalenza di sole pressoché ovunque. Le temperature aumenteranno, le massime già venerdì potranno nuovamente toccare i 35-36 gradi e rimarranno piuttosto elevate su questi livelli un po' per tutto il weekend. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
4: Venerdì 4 settembre dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash, flash, flash.
4: Venerdì 4 settembre dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Ultime hits in mia compagnia qui su Globo, suoniamo solo le migliori, ne arriva un'altra che vi fa cantare, vi fa muovere, vi fa divertire. Merck & Cremont, Serena Brancale e i Colors con Partenope.

0: più ascoltata su Globo. Di questa canzone di Keisha mi ricordo benissimo quando venne utilizzata un anno dopo dalla sua uscita nel 2010 come sigla dei Simpsons. Tra l'altro venne benissimo la sigla dei Simpsons con Keisha Don't Stop. Vabbè, TikTok. Io vi devo salutare, siamo alla fine. Sono la frutta, d'altronde si sente, no? Sono quasi le 11, vi lascio con il resto della nostra programmazione. Domattina però si riparte con il Morning Show come al solito dalle 6 in poi, tutto il resto della nostra programmazione per farvi stare bene che inizia prestissimo, finisce tardissimo e poi durante tutta la notte c'è anche il nostro best. Ciao da Greg, noi ci risentiamo domani sera ancora dalle 19 alle 23. Peace.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
3: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
4: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Torna Urban Land.

0: 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ad M Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. The Islander, salmone norvegese affumicato, 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Motori accesi, adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
8: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio Ufficiale Radio Globo.
9: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberdan è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberdan, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: promozione. Su Cash Globo torna la promo flash.
1: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
0: Flash.
1: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
2: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Cash Globo. Promo Flash.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: tutti i giorni dalle 7 alle 10 on Global TV.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che a oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da magna. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
7: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
8: Flash, flash, flash.
7: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: hide from me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!